Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Inizio con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J.
2: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa. E lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, in roglioni, cantanti, cioè noi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

correre, tu devi correre. Non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere. Correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare. Voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei 20 anni.

0: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.
1: Radio Giulianova, chiocciola libera.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua esistenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starci.

0: sfoglia.
1: Prendo quei pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da
Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Siamo in ritardissimo. Certo.
1: Buongiorno.
0: Allerta temporale.
1: Stiamo partendo?
0: Sì, siamo partiti.
1: Siamo partiti? Sì, ma sì. Non sentite?
2: Radio ecco. G Notizie.
1: Buongiorno Albani.
0: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: Chi è il tuo avversario? Locatelli?
0: Quello che fa le cose per bene.
1: Galbani.
0: Ah.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vabbè, abbiamo detto buongiorno.
1: Salutiamo, no, noi cominciamo dopo il primo saluto ufficiale. Noi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, alcuni anche con la vecchia radiolina di un tempo.
0: Morsica.
1: Morsica, sì, morsicare.
0: Morte. Morsica.
1: Okay, morsicare il verbo è. Allora, da più senso, dove sta? Chi chiama?
0: Chi è? Dove sta cosa?
1: Il primo saluto, se no non si parte. Poi il primo ascoltatore, no, non vale. Allora, stiamo per partire, questo è il Radio G Notizie di oggi.
0: In ritardo.
1: Venerdì,
0: 5 minuti abbondanti di ritardo.
1: Venerdì quale?
0: Oggi è venerdì
1: 8 agosto.
0: 7 agosto, fermati. 7.
1: Lo decidete? Oggi 7 agosto, ecco. È San Sisto.
0: No,
1: eccolo qua.
0: No.
1: San Sisto. Io insisto su
0: questo. Ecco, Andrea Serafini, buondì. Grazie Andrea, possiamo
1: Andrea,
0: partire.
1: No, non basta così, adesso voglio un argomento.
0: No,
1: voglio. Voglio un argomento. Allora vi ricordo che si gioca, perché nessuno spiega perché, si gioca a porte chiuse la partita con il Pescara, perché i tifosi del Pescara sono puniti da non poter fare trasferte fino a febbraio per gli incidenti avvenuti al termine della partita nella quale venne decisa la retrocessione.
0: Esatto.
1: Allora, siccome non si può stabilire quelli che vanno se sono del Giulianovo o del Pescara,
0: perché non sono i biglietti,
1: bisognava fare i biglietti non solo ma anche nominativi a pagamento. Allora mi sembrava, però giustamente veniamo un po'. Voi si è scatenato l'uragano. Avevamo detto un saluto.
0: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Dai, intanto.
0: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Luigi Anni, a Max Rastelli.
1: Ciao.
0: E a Valentina Campelli. Tornata l'acqua al paese?
1: Sì, è tornata. E si era abbassato il livello
0: del serbatoio.
1: Del serbatoio di Via Mendola, quello nostro proprio. E ne parleremo questo pomeriggio di acqua.
0: C'è un serbatoio.
1: Perché c'è alla trasmissione Giardino d'estate da Lomberde in diretta sulla pagina. Parliamo di tutti i problemi di Giuliano. Parliamo dell'acqua.
0: Ce la facciamo.
1: Parleremo.
0: Quando dura?
1: Ci proviamo un'ora. C'è anche la musica. Parleremo dei balneari che non trovano i bagnini, personale, tu ne parlerai.
0: Eh
1: sì, è vero, esiste ancora questo. Hai detto tu che non trovano. Parleremo con Giorgini di rottamazione, perché ieri sera è uscita la notizia che l'Orfanelli vuole fare quella completa, così. E poi così dice. E naturalmente parleremo con Grimi, come va il commercio, male. Poi parleremo anche di turismo. Vabbè, e tu. Salutiamo, hai finito già? E Max Ridolfi, e tu?
0: Buongiorno a Valentina, Loredana Ciaffoni, a Loriana Ciccioni, a Bruna Ruggeri.
1: Ecco. Oh, hai capito?
0: Che ho capito?
1: Andrea, non te la puoi cavare con un saluto, trovo un argomento di discussione tra i tanti.
0: Buongiorno anche a Freddy Federico.
1: E chi è quello lungo lungo?
0: Marco Di Agostino. Buongiorno, nel nostro girone incontriamo un ex, Marco Croce, allenatore della Trestina.
1: Sì.
0: E a Foligno c'è il nipote di Vincenzo Portiere, un girone che non lo entusiasma a lui.
1: Ma come, qua teniamo però. E ricordiamo che torniamo a giocare, perché magari non se lo ricordino, sul campo dell'Angelana. L'Angelai, Santa Maria degli Angeli.
0: No,
1: e quella è una partita storica per Francesco Giorgini. Stavamo perdendo 2-0 e Giorgini si fece fare da Giovanni il massaggiatore la famosa ferita, perché ci fu un petardo lanciato.
0: Tutto prescritto.
1: Sì, esatto, sì, prescritto. Allora, poi con il cerino, con la Minerva, di ingegnò sopra la ferita, un dolore terribile, l'arbitro venne, vide una cosa così, 2-0 a tavolino, perché prima era il 2-0. Ma torniamo là, qualche anziano ci starà che si ricordi, non lo so. Però è un girone con le Umbre, è una novità. Però per fortuna confermi che a Civitanova si tarda, può tagliarci la
0: ferita. È comodissimo,
1: e si arriva là, sembra il duolo.
0: Mo' è comodissimo, era comodissimo.
1: Due ore, ma tutto trasferito.
0: Comodissimo, tanto gira che trasferito. Portrini, vai.
1: Allora, una te la ti ha fatto.
0: Una, sì.
1: Abbiamo finito?
0: Sì, sì.
1: Beh, allora,
0: buongiorno a Federico.
1: Grazie, buona giornata.
0: Allora, il centro.
1: Abbiamo trasmesso
0: le notizie. Così ha massacrato la nonna Altino. Alessandro Carminucci l'ha colpita in testa e al volto con un martello, piccone e armi bianche.
1: In contemporanea, la nonna non bastava uno dei tre?
0: Beh, le uniche parole del 25enne con problemi psichiatrici: aveva un senso di oppressione.
1: Io so per riaprirli. Questo stava con problemi psichiatrici, stava in giro, prima o poi qualche mattetà la faceva e l'ha fatta.
0: Iscrizione all'università, più studenti stranieri mancano alloggi, siamo a Teramo. Poi nuovi asfalti e telecamere con 1,5 milioni.
1: Ma che l'abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto telecamere e asfalto.
0: Ma figurati, la strage continua, due vittime sulle strade della Marsica.
1: Questo te lo bello leggi in Mozarto.
0: Che cosa?
1: Casa.
0: Casa nel bosco, un'attrazione, palmola invasa dai visitatori, il sindaco... Vengono anche con i droni.
1: Ecco, caro sindaco, metti per recuperare i soldi.
0: Il pedaggio, quante strade ci potranno stare, cioè, che arrivano a Palmoli?
1: Certo. Chi va? Come a Venezia? Non si paga ticket, per entrare. Metti un ticket per entrare.
0: Ci rifacciamo i soldi della casa.
1: Perché ha fatto una bella cosa. Gli abruzzesi vanno tutti nel girone F, i derby sono al sicuro. Allora noi giochiamo la Coppa Italia il 30, però noi non facciamo la partita eliminatoria il 23. E dovremmo, ma non è sicuro, giocare con l'Aquila. Alfarini alle ore 16.
0: Pineto, archeologia, scoperta la fabbrica delle anfore romane.
1: Addio al poeta, ribelle della musica, Guccini.
0: Si ricorda Guccini, poi Montesilvano, che è?
1: No, se a leggere i
0: Scanzi e Sacco, ex nomadi.
1: Vabbè. Ricordo che è stata Giulianova Guccini al Parco Cicomendi nell'anno in cui era sindaco Franco Gerardini, che di sera era a Bologna, e a Bologna c'è stata una manifestazione per ricordare Guccini in una via che porta l'album di uno dei suoi primi album, via Paolo Fabbri 43. Quello dell'entusiasmo, vabbè. A posto
0: a Montesilvano, Wave Fest con Finardi e poi domenica a Pineto i Blue Beaches al Pinetnie.
1: Finardi, Guccini, il parere è quello.
0: Allora,
1: Martello, piccone, armi da taglio, così ho massacrato nonna Gilda. Bene, è normale, cioè le uniche parole del 25enne, avevo un senso di oppressione. E quindi la nonna, ma i genitori? L'aveva già ucciso,
0: no, non credo. Era seduto su una sedia e non diceva una parola. I vicini di Contrada Briccioli sono sotto shock, non abbiamo sentito niente.
1: Sempre, come tutti, sono una bella famiglia, salutava un bravo ragazzo, ma era laureato pure.
0: Sì, salutava sempre.
1: E lui?
0: E lui, sì.
1: Laureato. Laureato con Massacramento, sì, vabbè. Come la scopertura, sì. Oh, piano da 43 milioni, il voto slitta, Ferragosto di assestamento, vedo sospiri che ho preso da un gana campanona.
0: Bene,
1: sì. Ieri finalmente abbiamo conosciuto, lo abbiamo parlato più volte, l'assessore Tiziana Magnacca, che ha parlato 3 ore per la verità, e mi sono fatto fare una sintesi da qualcun altro. 3 ore, l'ha detto quell'altro, che sai chi è Federico, non la smetteva più.
0: E per l'istituto religioso 40.000 euro per il buffet, questi sono i contributi.
1: Ci piace sapere.
0: Allora, i contributi della regione all'istituto superiore di scienze religiose
1: Fides
0: et Ratio dell'Aquila, quindi fai del ragione.
1: Tutta la cosa cattolica, mi traduci, dai, forza.
0: E anche agli altri. Il contributo è quindi 30.000 euro nel 2023, 40.000 euro nel 2024.
1: Fides et Ratio.
0: Sì. 40.000 euro nel 2025, 40.000 euro nel 2026, abbiamo 150.000 euro, gli abbiamo dato, ovviamente, l'importo è che, perché?
1: Che
0: per
1: fa?
0: Il buffet.
1: Ma che fa qua?
0: Niente.
1: Ogni anno gli danno un sacco di soldi, pure aumenta, 30, 40,
0: Sono totale, entrambe, sono due scuole, entrambe sono collegate alla facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma.
1: Vabbè. Allora ripeti qua, spunto un emendamento che finanzia la scuola Fides et Ratio dell'Aquila, è la quarta volta in 4 anni, finora i contributi ammontano a 150.000 euro, ecco. Ma per lo stesso tipo di struttura
0: presente anche a
1: Pescara, con Romasci ancora bene, cioè due consorzi ci siamo. Due consorzi, oggi parleremo di questo argomentone con la Cognetti che sarà ospite. Due consorzi per l'acqua, il passaggio sarà graduale. Il potere di scegliere spetta a Marsiglio, intanto Lersi detta le tappe della fusione. Quindi ricordiamo che noi daremo l'acqua, ecco, si prende dal rubinetto, agli altri che non ce l'hanno. Il nostro ruzzo andrà là. Però forse che avremo la gestione del
0: fuori dall'aula per coerenza, Mariani, Pepe e Cavallari, tutto in mano alla giunta, non è giusto.
1: Sì. Il PD dice che la gestione pubblica ora diventa a rischio.
0: Ecco.
1: Vabbè, carette d'amico.
0: Un bluff economico e politico è il mostro a 8 teste, il capogruppo del patto per l'Abruzzo. La proposta dell'Ersi non fa altro che aumentare le società, non cambierà niente.
1: No, non ci preoccupiamo.
0: per niente.
1: Sono canzoncini di Teramo e provincia, saranno un classico.
0: Il sindaco D'Alberto, il territorio più virtuoso, costretto a sopportare sacrifici per sostenere gli altri.
1: Il sindaco di Teramo, D'Alberto, ospite di Giardino d'Estate il 28 di agosto e verrà insieme al rettore di Teramo quando la trasmissione sarà provinciale. Tu vuoi provinciale?
0: Devo venire a parlare dei bagnini ormai, dai, l'8 di agosto.
1: Eh sì, perché ancora vanno cercando,
0: Su Paolo, le prime pagine di Giulia 9, ho fatto qualche dichiarazione
1: casa,
0: che non conosco.
1: Casa nel bosco e ponte sul Trigno, ora fanno il pieno dei visitatori. Perché il ponte sul Trigno?
0: Perché c'è ancora quel signore sotto.
1: Quindi una cosa macabra.
0: Sì. I luoghi simbolo degli eventi più noti di cronaca locale sono diventati la meta turistica estiva dei curiosi. Il casolare di Palmolo, il più battuto, il sindaco Masciulli arrivano con i droni per riprendere dall'alto.
1: Ci sa voglia tu di andare a partiamo. Puoi leggere.
0: Le mosse della giunta: danni degli orsi marsicani, nuove regole per avere rimborsi. Rinnovato l'accordo con il Parco Nazionale. Per accertamento e indennizzo dell'allevatore agricoltore arrivano anche fondi per i carabinieri forestali, stanziati 900.000 euro distribuiti in 3 anni.
1: Sì, ma noi diciamo così con tranquillità, ma alla fine i soldi che stanziano.
0: Sì, sì. In memoria di Marcinella, 70 anni della tragedia, le celebrazioni per le vittime. In piazza a Manopello, l'anteprima del docufilm Il fiore delle terre nere di Braga. Stasera c'è lo speciale. Non credo. Stasera lo speciale su Rete 8.
1: Di Tonno, Gio Di Tonno è uno degli interpreti. L'ultimo dei ribelli se ne va senza eredi, con lui parliamo di Guccini, con lui si estingue la generazione dei cantautori anticonformisti. Poi ci sono le dichiarazioni di tanti, per esempio. Vabbè, qua è un genio normale, le sue canzoni vivranno 100 anni. Questo è Danilo Sacco, storico, ex voce dei Nomadi, perché insieme hanno fatto la canzone quale?
0: Non lo so.
1: Dio è morto. Canzone Dio è morto che venne censurata dalla RAI ma trasmessa normalmente dalla Radio Vaticana.
0: Bravo. Era un poeta del nostro, perché sempre quello si chiama ipocrisia, sempre i deboli hanno sempre. Era un poeta del nostro tempo, il ricordo della politica da Mattarella a Meloni e del mondo dello spettacolo.
1: Benissimo.
0: Oddio. La morte di Guccini si fingeva un burbero, ma era di una bontà assoluta, avrebbe meritato il Nobel.
1: Pure da, sì.
0: Buonanima. Allora. Duello a distanza, Conte, Covid, Conte attacca Meloni e la regista, l'iniziativa proviene da lei, mi affronti, afferma nella lezione la Premier, la verità sulla pandemia è dovere, non un processo.
1: Perché è stata accusa per come ha gestito quel periodo, no?
0: Scontro sulle chat di Del Mastro su Scalfaro, solo fango gratuito, i cattolici contro Bignami di Fratelli d'Italia, il nipote dice compassione, sono dei poveracci.
1: Allora, a proposito. Del Mastro pare che abbia detto fatele sentire.
0: Non lo so.
1: L'ha detto lui.
0: Lo può parlare, la rivolta di deputate e senatrici, alternanza di genere, opposizione contro le preferenze, malumore anche da Forza Italia.
1: La domanda è questa: è stato raggiunto l'accordo sulle preferenze?
0: No, pare di no. Riunione di maggioranza, Lega, rilancio sulle banche.
1: Allora dice che Vannacci ha superato la Lega e si sta avvicinando al sondaggio a Forza Italia.
0: Sì. Il nodo politico a Washington, il Senato americano vota contro Fauci, l'immunologo non rispose alle domande sul suo ruolo durante il Covid e loro dicono è oltraggio al Congresso.
1: Cioè, si parla di Covid sia in Italia che in America.
0: Dando però nel frattempo in furia la battaglia nel Mar Nero, droni russi attaccano un cargo tedesco, Zelensky rivendica il raid sulle raffinerie.
1: I bassi sembrano là sul petrolio, perché non stanno più attenti, i russi non riescono a proteggere?
0: Perché non è facile. L'allarme degli 007 per Ceuta, il tamtam di un nuovo assalto è credibile, Madrid si mobilita. Sorpresa negli Stati Uniti, sanità, Gaza e cowboy, El Sayed conquista il Michigan di Trump.
1: È quello come il sindaco di New York.
0: Il candidato progressista sfida e sconfigge l'establishment democratico. Ecco le sue proposte: ospedali pubblici, abolizione dell'ICE, che è la polizia privata di Trump, e certo, stoppa i finanziamenti a Israele. Mi pare che tu sei estremismo in queste cose che dici, però vabbè. Ma a novembre poi ci darà la prova vera.
1: Però va bene. Ponte sullo stretto
0: si accelera. Occhio accelera perché il ponte ancora non c'è. Cadete nello stretto di Messina. Arriva il via libera del Consiglio dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva.
1: Vabbè. Secondo te se fa prima il ponte o il quarto lotto della Teramo?
0: Mi auguro il quarto lotto della Teramo.
1: Tutti noi ce lo vogliamo.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli termometro a 48 gradi. Fiumi e laghi ai minimi storici. L'allarme siccità emerge soprattutto al nord. Il Po a livelli critici.
1: Sono andato su Tordino, infatti su due canne scendeva, una è completamente prosciugata. L'Italia respinge su Ucraina, la Svizzera non
0: si onnega la Costituzione come parte civile. Roma ricorre, nuovo video sul rogo. A Milano manette per 5 vigili, una squadretta in senso fascista. Videochiama, la ex si dà fuoco, gravissimo 35enne nel milanese. Ucciso in carcere un detenuto a Prato, indagati i compagni di cella.
1: Guarda cosa succede nella Grande Inghilterra.
0: Regno Unito, stupri e abusi nell'Accademia dell'Esercito.
1: L'esercito, eh? E andiamo a Teramo, non vediamo nessuno dei big, ma vediamo il rettore.
0: Studenti stranieri, l'emergenza alloggi, aumentano gli iscritti all'Ateneo Teramano grazie a ragazzi e ragazze dall'estero, ma la logistica risulta inadeguata. Il rettore Corsi dice il territorio faccia la sua parte. Tir a fuoco sulla 14, 2 chilometri di code, chiuso il tratto tra Pineto e Roseto in direzione nord, file e disagi anche sulla careggiata opposta. Credo che sia il tratto più lento dell'autostrada in assoluto nel mondo, quello da Pineto è.
1: Consiglio comunale, hanno deciso come strade e telecamere, gli asfalti e le telecamere stanziate 1,5 milioni, via libera, assestamento di bilancio con risorse per 50 nuovi occhi elettronici, lavori in salita e zone, rifacimento asfalti. Non siamo d'accordo, ripeto a Frangioni, che qui in Piazza Roma l'asfalto fa ridere, uno arriva e ormai, vabbè, sempre quello.
0: Ormai.
1: E poi via Filetto, ve l'ho già detto l'altra volta, avete preferito la strada dei big, questa Filipponi, gli altri, tutti qua, e invece via Filetto, che è quella più trafficata e che non è affatto asfaltata, è rotta, e dove con molta patiticità ci stanno ancora
0: i dossi,
1: che sono completamente
0: inutili.
1: Chi te ne è? A proposito, Gabriele, il semaforo era stato appena accomodato, riattaccato, sì. Quello si è staccato un'altra volta, sì, perché può essere pericoloso, se casca sopra la coccia di qualcuno.
0: Ah, può essere. A te,
1: cioè, avanti ieri l'hanno accomodato, è rotto un'altra volta.
0: Scusa, perché ieri sera non gliel'hai detto?
1: Ma l'ho visto.
0: Maxi condanna, ricorso del comune, l'ente deve versare 7 milioni di euro a Balturro.
1: Siamo messi male in quel settore,
0: ma ha deciso di fare appello.
1: Gabriele, siamo messi male, la gente va a guardare altri settori, ma nella manutenzione siamo all'anno, ma che zero, doppio. Il giorno Finardi va, dove va Finardi? Ti ho detto di dire un po' di spettacolo perché non è che solo tu puoi vedere Giovanotti. Bene. Eugenio Finardi va a Monte Silvano
0: al Wave Fest.
1: A Vasto ci va Donatella Rettore, i college stasera in Piazza Sirena. Poi dove vanno ancora? Antonino va a Tagliacò. Chi è?
0: Antonino,
1: il cantante Antonino. Poi la chitarra di Diego Campagna al porto turistico di Pescara, mentre Castiglione Messerraimondo ci va
0: il noir d'autore della Colacillo.
1: Poi
0: basta, vado avanti, passiamo davanti.
1: Si parlava di quello là, come si chiama? Lucio Luciotto, in un altro articolo.
0: Lucio Luciotto?
1: Sì, di Lucio Luciotto. Ma dobbiamo vedere come.
0: Ma arriva, Lucio Luciotto arriva.
1: E che era. No, era è candidato pure a Teramo.
0: Che fa che?
1: È il presidente del tribunale, pure là. Ecco,
0: no,
1: Lucio Luciotto. Lucio Luciotto.
0: Crisi dell'automotive, l'avvertenza. Industriale sud, futuro incerto, meno operai e reparti a rischio. Poi a palloncini e lacrime per l'addio a Brunetti, morto in un incidente stradale.
1: Attacco al sindaco altitonante, eccolo.
0: Rifiuti e bilancio, eccola qual è, quella che prese le parole.
1: Sì.
0: Montorio è ferma al palo, l'opposizione va all'attacco sui conti del comune, sui servizi di igiene e sulla raccolta differenziata.
1: Non hai detto niente.
0: No, non lo so, ma in consiglio poi. Galghe.
1: Andiamo un po' a vedere che succede.
0: Il dramma di Ceuta, bimbi soli e scalzi e persone disperate. Due insegnanti spagnole che hanno vissuto a Teramo raccontano l'arrivo di migliaia di migranti nella piccola città costiera. Carabinieri di Bernardo alla stazione di Pietracamela, il nuovo comandante.
1: Oh, ecco la prefetta.
0: Tavolo unitario per la Movida, Confcommercio e Confesercenti a confronto con la nuova prefetto Mariano.
1: Oggi sentiremo Gianluca Grimi che ci dice di questo incontro. Perché ci sta. Vedi che trasmissione estremamente seria.
0: Ah, stasera?
1: Sì, sì.
0: Lui, che venga a fare, siete così seri, che c'ho?
1: Contribuisci.
0: Furgoncino solidale della fattoria sociale di Atri, Rura Bilandia. Parte il tour del food truck.
1: Intanto andrete, il vitello fugge dal mattatoio.
0: Libertà.
1: Ma pare un vitello.
0: L'animale ha. Non manca a me, però l'animale ha attraversato le vie del paese e raggiunto alla casa di riposo Rozzi.
1: Perché voleva andare là?
0: Non ci do, mandatemi in. Movida con abuso di alcolici dal Adriatica, scattano soccorsi a 3 giovani. Questo è quello che piace, che c'è gente, che è tutto aperto, prendiamo ad esempio al Adriatico.
1: Pronta la nuova pista sulla Riviera, ciclisti e pedoni sono più sicuri.
0: Benissimo, come a Martin sicuro, a Martin, come qua, uguale. L'opposizione, il sindaco è stato sfiduciato dagli alleati, parliamo a Sant'Egidio.
1: Però della squadra.
0: Non so, Giulianova, centro impiego, si cambia, più servizi per gli utenti.
1: Ascolteremo un paio di interviste.
0: Aperta la nuova sede nell'ufficio dell'ex mercato coperto appena recuperato. L'assessore regionale Magnacca, alziamo il livello non solo della struttura.
1: Ricordiamo che sotto si farà altro ormai.
0: Quindi non è più un mercato, non è neanche coperto.
1: Molto probabilmente sarà chiuso pure. E di lì a poco sarà aperto anche un bar, perché sicuramente quello che funziona è il parco pubblico di mamme con bambini. Ci stanno un punto di ristoro.
0: Il PD, attività ferme negli uffici comunali, manca il personale.
1: Oh, poi arrestato il giovane ubriaco per il caos creato alla stazione, è stato anche condannato. Perché poi, quando è andato al pronto soccorso, non si è fermato,
0: non era calmo,
1: al medico del pronto soccorso, allora a quel punto vabbè.
0: Caliscendi, ci sono vecchie colpe, cittadino governante, la giunta Mastro Mauro autorizzò di fatto le strutture.
1: E quello polemizza, invece questo hanno già risposto, perché ha detto che non erano, ha detto che bisognava pensare che non erano le strutture come adesso, ma erano delle bilance, quindi bisognava rifarli come quello, questa è la tesi.
0: Ma qual è il problema? Io non capisco il problema.
1: Il problema è che o ti metti d'accordo con quelli, se no non succede niente. Intanto in 2000 hanno cantato con la Mannoia. Bene.
0: Qua grande partecipazione al concerto dedicato a De André sulla panghina di Rio.
1: Ricordiamo che stasera c'è appunto De André sulla panghina di Rio nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna del Porto Salvo. Andiamo a Roseto, è quasi vuota.
0: Centrodestra, la resa dei conti, no a candidati sindaci imposti. Forza Italia, Lega e UDC replicano a Fratelli d'Italia. Su Di Giuseppe una scelta condivisa, ma dopo il suo ritiro non c'è stato alcun confronto su una soluzione diversa che coinvolgesse un esponente civico.
1: Attenzione! No, perché vedi come sta scritto il nome.
0: Alla villa comunale, ditta al lavoro per la potatura, vabbè, Borsacchio, controlli più stretti per fermare le incursioni di auto, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Spuntano dal terreno fabbrica e deposito delle anfore romane, Spineto, scoperta fatta durante gli scavi per il metanodotto.
1: Sta contento chi? Sorridente.
0: Martella, l'assessore Jessica Martella, Jessica con la J. Fondi per eventi, dubbi sulle assegnazioni, l'opposizione e le associazioni escluse chiedono criteri più equi per concorrere alla distribuzione.
1: Ah sì, lì dove non sono stati stanziati i fondi regionali per la frana, Martineto
0: e Prato Anzidonia. Silvi, inaugurata la panchina letteraria al Belvedere.
1: L'hanno fatta. Benedetta anche. Vedo Masci, quindi siamo a Pescara.
0: Alcol e sballo tra minori, Masci ora studia i divieti. Morre settembre però Masci.
1: Masci, la stagione sta finendo,
0: Alcolici ai minori, la vigilanza non basta.
1: Lo dice Ardente.
0: Di Confesercenti, serve un patto sinergico tra comune, locali, forse l'ordine nazionale. Un tavolo.
1: Un tavolo, quindi se ne passa dopo l'estate.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi
0: le immagini del degrado, crack venduto sotto le case, l'altra città. Spacciatori e clienti, ecco quello che succede tra via Tavo, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano e la Tiburtina.
1: Tu hai scelto via Lago di Capestrano?
0: Sì, sì, sì. Ed è scontro sull'alloggio occupato, sempre in via Tavo 229. Masci Later smentisce il consigliere.
1: Questo andava verso sopra.
0: Droga nascosta, droga nascosta tra le panchine, sicurezza del decoro, blitz interforze in mezza città. No, state qua.
1: Però, ma era così.
0: Io ancora non capisco perché vengo stasera, figurati, quindi. Non ho capito. Aprono tre nuovi e agosto. Quello che parla.
1: Vabbè, non ci sta manco un problema. Sta sempre a telefonà.
0: Aprono tre nuovi asili nido e boom di posti e di iscrizioni.
1: Degrado in binè.
0: Le accuse del PD. Oggi concerti e sagre dalla Riviera al Borgo.
1: Dove? Dove stanno quei concerti?
0: Al Borgo. L'Aquila, fiamme verso case e boschi, Rocca di Cambio assediata. Gestione carente, pochi uomini sul territorio.
1: Bisognerebbe andarci prima, eh?
0: L'intervista al sindaco. Non torno per un selfie, sono al lavoro per la città.
1: Biondi, respinge le critiche.
0: Sono in vacanza. Sei a Giulianova?
1: Stavo a Giulianova a mangiare la nuova vita, quindi con grande sconto.
0: Domenica l'ho visto al mare alla rotonda.
1: Vieni a Giulianova un mese si sta e cerca di essere incognito, ma se vi mangia la nuova vita, dove Giorgino
0: stava a passeggiare al mare sulla Batigia.
1: Si vede. Non ti chiedeva a Giorgini se ha fatto lo sconto.
0: Se servisse la interrompo.
1: Pagano tutti.
0: Se servisse la interromperei subito, dice. Brindisi al mare, salutavo alcuni dipendenti pubblici, l'odio social fa danni.
1: Vabbè, fallo fare, mamma mia.
0: Sale in verità.
1: Ma altri difetti, fa la passeggiata, lo può fare. Esplode bombola, ossionato.
0: A Sulmone.
1: Beh, è vero, ovviamente, dopo che accadesse.
0: Deceduto il ciclista investito 3 mesi fa all'Aquila, poi schianto frontale, perde la vita un 54enne. Poi c'è un silenzio assordante sui tribunali.
1: Ne è finita, non la capite ancora. Ecco qua.
0: Il Napoli, l'effetto da record, si punta alle 200.000 presenze.
1: Sempre là, eh?
0: Sì. Il ritiro estivo degli azzurri spinge il turismo estivo in tutto il comprensorio dell'Alto Sangro. Il sindaco Caruso, edizione speciale, già ha definito un nuovo accordo a lungo termine con il club.
1: L'Andri 6 milioni.
0: Ale!
1: Poi.
0: Animatrice abusata, tutto da rifare a Pescasseri.
1: Ma la deve abusare ancora? Non ho capito.
0: No, devo rifare il processo.
1: Che sei capace?
0: Beh, no.
1: Per vedere se è vero o no.
0: Chieti, pestato in strada, c'è un primo indagato. Temevo di morire, ho lasciato il paese ad Dari.
1: Addirittura se n'è andato.
0: Allora, poi abbiamo a Chieti: il fuoco minaccia le case a Santa Barbara. Poi all'ospedale oltre 51 milioni per renderlo più sicuro
1: Santa
0: e accogliente.
1: Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco, sì, e quindi là fa l'ingegno.
0: Chiedeva denaro ad ex detenuti, è stato arrestato a Vasto.
1: Buongiorno, direttore.
0: Buongiorno.
1: Il nostro girone, novità delle squadre umbre, ma abbiamo tolto le squadre romagnole e laziali, Sora e Pomezia. Sì, abbiamo.
0: Tu sei stato?
1: Hanno messo le umbre, hanno deciso di mettere le umbre e non le laziali, che l'hanno messo di là. Tra l'altro, piccolo piacere, ce l'hanno fatto, le umbre fin dalla Ternana, che è stata messa nel girone E con le Toscane. Quindi attenzione, quindi, perché se no non è. Dice, allora volete vincere un campionato, perché pensate alla Ternana?
0: No, però.
1: Un playoff sì, perché a 2 punti siamo arrivati con una squadra che si doveva salvare. Capito qual è il problema? Non è, siamo stati noi, non avete tolto perché l'hanno fatto loro. Aia! Perché tutto ciò per una cosa che non.
0: Ti prego.
1: Non
0: prego.
1: Sei d'accordo?
0: Non sono d'accordo.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Che devo fare? Sì, vanno già alla fine, però alla fine, sì. Poi ci vuole assolutamente un. Ciao! Si può attivare il. Chi è? Allora, Inter, Romero si allontana.
0: Contatti tra Juve e Zirkzee. FIFA, Infantino si scusa ma non si dimette, l'Europa lo boicotta.
1: E qua siamo tutti d'accordo.
0: Tutti quanti. Andiamo a Pellacani, illumina l'Italia, 5° oro nei tuffi, europei di tuffi, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro aumenta il suo record, brava.
1: Poi
0: abbiamo la Serie C, Di Nardo.
1: Io non vedo l'ora di vedere questo Di Nardo, per pochi ma lo vedremo.
0: Eccolo qua.
1: Lo vedremo alla partita.
0: Il tempo stringe, senza offerte dovrà restare.
1: Ma tra l'altro sarà un bel abbraccio perché Pergolizio lo ha allenato quando stava al Campobasso, dove vinse il campionato. E si può fare già l'intervista a Pergolizzi oggi su Di Nardo. Grazie che mi è venuto in mente, grazie.
0: Prego.
1: Tu ne hai fatto lì, ne hai avuto in mente a me.
0: Pineto, ultimo test con l'Atletico Ascoli.
1: Pergolizzi e Di Nardo, fa bravo?
0: Sei bravissimo. Bravissimo. Serie D, derby Salvi, tutti lei abruzzesi nel girone F.
1: I verbi sarebbero stati in ogni caso che andavamo tutti insieme.
0: 23 agosto subito, Sant'Egidiese, Lanciano.
1: Scimia ha preso la Santa,
0: ancora a mercato, preso Scimia, il centrocampista ha firmato il contratto con i giallorossi a un passo, Zanelli.
1: Poi fece una partita qualche, poi andò all'Aquila, l'ho giocato mai e muove a Sant'Egidio. Mentre l'Ercole ci dice che il portiere
0: è la priorità, è la priorità.
1: Secondo noi tutte e due. E che ha detto che un girone abbordabile dove ce la potremmo giocare.
0: Non diciamo queste cose più
1: piace. Margiotti, salvare Chieti? Sì, ma con l'aiuto della città, siamo cioè, sicuri. Beh,
0: servono subito 850.000 euro.
1: Beh, che se
0: va? Vai tu.
1: No, no, io, la città non glieli dà.
0: Pare di no.
1: Quanti abitanti farà Chieti?
0: Non lo so.
1: 50.000?
0: Dipende, non lo so, non mi interessa. Non so. Senza gli imprenditori locali non si può fare, dice.
1: Quando serve?
0: 850.000 euro.
1: Facciamo la divisione, 850.000 diviso 50.000.
0: Perché sono 50.000 quelli di Chieti?
1: Sarà come te, ma mettiamo di più?
0: Non lo so. Allora, 850.000 diviso 50.000.
1: Quanto deve cacciare ognuno?
0: Beh, 17 euro a testa, mi pare un problema, insomma.
1: Vabbè. Poi c'è la gerente del posto, niente il pallone. Oh, le svolte di Popoli è una classica e i motori caldi si alza il sipario sulla gara. Mi raccomando, se vuoi partecipare.
0: Non ho la macchina perché sennò volentieri.
1: Perché a proposito, lui non ha già la macchina, ma guida molto bene. Posso dirlo?
0: Una volta.
1: E poi mi ha insegnato finalmente lui a fare marcia indietro.
0: Il parcheggio marcia indietro
1: fa che lo so. Allora, eccolo qua, Guccini.
0: No, però perché partiamo al nazionale? Allora andiamo subito al Messaggero.
1: Allora,
0: ecco qua.
1: Uccide la nonna con il martello.
0: Qua sono solo un'arma.
1: Il dramma è venuto ad Altino. Gilda di Giuseppe, 89 anni, è stata massacrata nella sua abitazione. Lui, il giovane Alessandro Caminucci, ha chiamato una zia a Londra e gli ha detto semplicemente: ho fatto qualcosa di molto grave. Dimmi, nipote, che fate? Hai perso i soldi? Sei andato a giocare? No, ho ucciso la nonna. Che farà? Ed è tornata immediatamente dall'Inghilterra.
0: Pescara, scippatore seriale, dice: così ho bloccato l'incubo del centro. Lo parlo,
1: il giornale?
0: Non lo so. Il colloquio Nuova Pescara, ecco come funzionerà. Poi sfruttamento dei detenuti nei guai, il capo della comunità a Vasto. Sicurezza sismica e nuove degenze per l'ospedale di Chieti, in arrivo 51 milioni. Celano, schianto in strada, muore a 54 anni, ad Avezzano colpo milionario, trovato il furgone bruciato a Roma.
1: A Pescara, quindi anche da noi.
0: 8 giorni da Bollino Rosso.
1: Quando siamo stati qua? Quando abbiamo fatto Massimo? Che sappiamo negli ultimi giorni?
0: Non lo so. Preoccupa il lago di Scanno e 5 metri sotto la media.
1: Sei stato più volte a Scanno.
0: Sì.
1: Te la forma di cuore se si
0: solo vede. Se lo guardi da un punto preciso in alto, in collina.
1: Perfetto. Però sta 5 metri sotto. Gabriele, perché guardi in continuazione?
0: Perché arrivano i messaggi.
1: Leggiamoli. Facciamo così di cangelli. Io voglio leggere a Sara.
0: Buongiorno a Rossella Mattiucci.
1: Buongiorno Regina.
0: Gloriana Ciccioni. Buongiorno. L'organico da mercoledì non viene raccolto.
1: Che
0: noi
1: via?
0: Quattro famiglie abbiamo chiamato. Voi avete chiamato. Ieri ci hanno segnalato.
1: Sì, hanno chiamato. Che...
0: Non sono venuti. L'hanno lasciato per domani.
1: Ma
0: per
1: chi
0: domani.
1: Ha chiamato ieri? Tu?
0: L'hanno chiamato qua, sì.
1: E tu hai chiamato?
0: Sì, sì.
1: Hai chiamato Ariego.
0: Sì.
1: Chiamo io. Dio, che via è?
0: La via, oddio, allora me la ricordi per favore, che non me la ricordo. Non è la prima volta che succede, puzza da svenimento quando si apre il secchio, così imparano a lavorare gli operai della Rieco.
1: Si fa la battuta, che mai niente. No, Loriana, se mi ridai, guarda Loriana, te lo prometto, se tu ci ridici la via, chiamo davanti a te la Rieco. Vai, faccio bene?
0: Fai benissimo.
1: Perché puzza da svenimento, non volevo avere sul cuore.
0: Sul cuore?
1: No. Sulla coscienza che è svenuta Loriana mentre apriva.
0: Santa Eufemia, festa della birra, 2 giorni con gastronomia e DJ set.
1: Fabrizio Neri? No, che va
0: no non credo, no. Santa Eufemia. A Sulmona, un parterre di stelle per la corsa degli zingari.
1: Sembra che così.
0: Serie C, Parigi e Cicerelli, sogni del Pescara.
1: Ah, Cicerelli,
0: Cicerelli. Lucchesi, Delfino e tre favoriti.
1: Vabbè.
0: Lucchesi, tale Lucchesi che vuole giocare. Il nipote di 25 anni uccide sua nonna a martellata e confessa.
1: Il lago
0: il preoccupa 5 metri sotto.
1: Sta a 5 metri.
0: Poi parla.
1: Eccolo.
0: È un finanziere. No, tenente colonnello dell'esercito.
1: L'esercito.
0: Così ho bloccato lo scippatore seriale terrore del centro. Parla Eugenio Tosti, tenente colonnello dell'esercito.
1: Allora, qualcuno si deve preoccupare perché qualcuno ci ha mandato un video. Hai visto?
0: No.
1: Ci ha mandato un video, in diretta fatto, registrato, di un furto di biciclette in via Napoli. E si vede chiaramente i tre ragazzi che stanno rubando. E non lo so, ma chi, non l'abbiamo pubblicato ovviamente, perché Azzurra dice che anche se hanno fatto un reato e vengono scoperti, tu non li puoi mettere.
0: No, però qualcuno li ha messi, perché ho visto allora questo video, l'ho visto da qualche sito terramano.
1: Perché io non...
0: Scavalcano, c'è un recinto, scavalcano, prendono le biciclette e le passano di qua. Sì.
1: Io
0: sto attento, ieri.
1: Però sto attento a queste cose, lo possiamo mettere perché abbiamo deciso di oscurare il volto dei ragazzi. Quindi oggi vedrete questo furto fatto, perché la signora non lo sa, c'è qualcuno in via Napoli a cui è stata rubata?

0: e vince e sigarette, condannato a 20 mesi. Per donanza, il fuoco del Morrone parte il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofrio.
1: È quello importante, eh?
0: Sì. Allora, via Enrico Fermi, 1, 3, 5 e 7. Tutti dispari.
1: Che cos'è che non ritira un organico?
0: L'organico, beh, ieri non hanno ritirato manco l'altro.
1: Gli vogliamo dire che lo facciamo, perché se no fa che non ci credo, lo facciamo davanti a loro.
0: Va bene, ma ieri ho chiamato.
1: E lui mi ha regalato una ragazza a cui mi sono rivolto e ha reagito con un cuore, come vedi. Tu sei geloso, allora vediamo un po' qua.
0: Non sono geloso.
1: Perché non ti chiama nessuno, ti chiama ma perché sei dirigente di mano oppure rose rosse, che è la realtà.
0: Meglio.
1: Allora, scusami, che poi lo faccio. Rieco si chiama, vero?
0: Beh sì.
1: Rieco e esce quello che dico io, eccolo qua. Eccolo. Questo ci va. Ma stai sicuro? Senti, però, come si chiama? Loriana, facci sapere se vengono, eh? Dai, siamo quegli squilli ancora niente. Uno squillo. Al primo squillo, grande Rieco, buongiorno. Allora io mi segnalano che in via Fermi. Ai numeri dispari, quindi 1, 3, 5, 7, non è stato raccolto l'organico
0: ieri.
1: Da ieri e puzza. Vuoi fare qualcosa? Via Fermi al paese 1, 3, 5, 7. Ci vai? No, no, beh, basta che metti qualcuno. Non voglio che ci vai proprio tu, eh. Grazie, buona giornata. Loria, mo viene, tra poco, facci sapere, se vieni addirittura durante il notiziario, ci aggiorni, se no domani alla bimba. Beh, si può continuare.
0: Furto milionario.
1: Quando trovo il furto di bicicletta.
0: Furto milionario alla Lilli Petroli.
1: In tre ruba la bicicletta, perché?
0: Che ne so, il furgone della fuga bruciato a Roma. Schianto sulla provinciale 19, muore a 54 anni in ospedale. Poi a Sulmona, truffa del pacco, due giovani verso il processo.
1: A questo tavolo che doveva fare pure.
0: Non pare che non...
1: A proposito, dopo quella vicenda è scomparso il procuratore, per il suo momento, che era? Che era successo a Sulmona?
0: Salvezza dei quattro tribunali minori di Pangrazio, scrive alla Premier Meloni.
1: Scrive solo ai umami.
0: Chieti, sicurezza sismica, degenze e innovazione, 51 milioni per l'ospedale. Giulianova? 51 milioni per l'ospedale di Chieti, Giulianova?
1: Niente.
0: Dissesto idrogeologico, entro settembre i costi di ricostruzione, delocalizzazione. Il WWF in piazza Garibaldi, parco urbano e niente auto, chiesto incontro al sindaco. Ah, Filippone, non è preoccupato. Vasto incendio in collina tra Filippone e Santa Barbara, paura per alcune case.
1: Non è uguale.
0: Non è uguale.
1: Noi chi abbiamo?
0: Filipponi. Sfruttamento dei detenuti e bufera sulla comunità a Vasto. Paura all'alba nel centro di San Salvo, auto a fuoco, si esclude il dolo. Teramo, tesoretto per telecamere, manutenzioni e sostegni, in aula la battaglia sui conti, il consiglio sul bilancio e programmazione, l'assessore Tulli, stabilità finanziaria, ci sono 1,5 milioni di euro da reinvestire. Borsacchio, controlli rafforzati nella riserva, caos cantieri. La delibera Grande Italia sia ai trasferimenti temporanei delle attività. Sì, questa.
1: Eccolo qua, interessa.
0: Questa, sì, sì, uno scavalca. L'altro sta già dentro.
1: Ecco,
0: trova la bicicletta e gliela passa a questo che viene di qua.
1: Quindi noi abbiamo chiesto in via Napoli, ci manca sta bicicletta o no? È un recinto bianco.
0: È una bicicletta nera con la stecca, con la stecca.
1: Perché per entrare bisogna scavalcare il recinto se non è aperto, eccolo qua. E quello era insonne, un vicino. E invece di chiamare i carabinieri ha preferito fare la cosa. Sono oscurati i volti, come vedi,
0: sì, sì. Ecco qua, questo lo prende.
1: Poi gli dà la bicicletta, lui la prende con cura,
0: sì.
1: La pane a terra, lui rifalla dove si può saltare più agevolmente,
0: sì.
1: E risalta. Ma esce il terzo uomo. Dov'è il terzo uomo? Eccolo qua, stava già dentro il terzo uomo. Ma ve lo faccio, ma lo pubblichiamo, ragazzi, lo andate a vedere. In via Napoli. Napoli. Ha chiamato qualcuno?
0: No, allora, semina il panico in stazione e in ospedale, ferito lieve un agente arrestato, il 27enne. Vie di fuga ostruite e altre irregolarità, ecco la maxi multa per un locale di Silvi.
1: Ce la fai tu la multa?
0: No.
1: Un locale di Silvi?
0: No. Abro lo sport, Parigi e Cicerelli, sogni del

0: Pescara, mercato, dopo la cessione di Rinaldo scatterà l'assalto per i due giocatori.
1: Da quando è che ci sta Cicerelli?
0: Non lo so, mo' è arrivato.
1: No.
0: Lucchesi, la squadra lotterà, vabbè, Roseto piange Franceschin, uomo straordinario, il basket a Roseto appunto il lutto. Serie D, ecco le sfidanti, svelato il girone F con le sei squadre abruzzesi, c'è la sorpresa, qui anche le Umbre ma non la Ternana, pericolo,
1: ecco,
0: scampato.
1: Sì, questo è.
0: Di Antonio del Teramo dice raggruppamento difficile da studiare. Pelliccioni dell'Aquila, noi puntiamo a un buon campionato.
1: E poi chi c'è? Basta. Noi abbiamo parlato?
0: No.
1: Non ci hai chiamato? Noi.
0: Non ci ha chiesto. Caos Chieti, ora rispunta Mergiotti. Non ci stiamo?
1: Niente.
0: No.
1: C'è il Miglianico Tour però.
0: Allora, intanto buongiorno anche a Maria Ida Petrella. Allora. Buongiorno a voi. Messaggero nazionale, chiara nella storia, 5 gare, 5 ore, brava la Pellacani, poi l'addio a Cyrano, Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio di Mattarella e di Meloni. Covid, Conte, da me nessun illecito, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. E la Russia, ma il centrosinistra non ha un'agenda in comune. Presidente
1: Ma parla su una grande dichiarazione, solo quella avrà detto.
0: Non lo so, dice anche che Vannacci si è autoescluso.
1: Senza Vannacci può fare niente.
0: Kranz, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile. L'ondata più lunga del caldo estati andrà sempre peggio. Grazie. E abbiamo terminato a questo punto, direttore, con finiamo i saluti. Finiamo i saluti. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Loriana,
0: e poi abbiamo già fatto gli altri.
1: Loriana, grazie mille.
0: Grazie,
1: vediamo,
0: mille. Vediamo se arriva.
1: Se arriva, facciamolo sapere.
0: E io
1: in diretta.
0: Posso fumare. Vediamo intanto. Ecco qua. Prego, pubblicità.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. A A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
0: Bene, torniamo in studio, è il momento di sentire il meteo, tanto mi sa che
1: risponderà, se
0: un copia e incolla.
1: Se domanda fatto il bravo, risponderà.
5: Il cliente da lei chiamato non
1: sta dormendo,
0: che miseria, come mai?
1: Che ne so.
0: E allora andiamo avanti con la pagina di auguri, diretta.
1: Sì, sì.
0: Vai, Marco Caffè, scusa.
1: Poi uscite voi.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore,
0: azzurra,
7: e il nostro
0: azzurra,
7: sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri
1: anni,
7: di più
1: Domenico
7: su marcaffè.it.
1: Oggi, vabbè. Ok, ciao.
0: Allora,
1: la pagina degli auguri, ragazzi.
0: Sì, prego.
1: Oggi è 7 agosto.
0: Bene.
1: La chiesa ricorda San Sisto II, quindi un papa. Secondo le affermazioni di San Cipriano, vescovo di Cartagine, addirittura, fu preso durante la persecuzione di Valeriano mentre celebrava la Eucaristia nel cimitero di Callisto e messo a morte insieme a 4 dei suoi diaconi. Furono sepolti sullo stesso cimitero, quindi fecero presto, stavano già là, e sulla via Appia. I romani dimentichi. Allora, lui era scampato all'uccisione, però i romani, dimentichi del quinto diacono Lorenzo, se ne ricordarono. Dopo quattro giorni se ne ricordarono. E lo presero e lo martirizzarono. E seppellendolo accanto agli altri.
0: Cosa succede?
1: Allora, gli altri non sono stati fatti santi, ma lui sì.
0: Perché quattro giorni.
1: Allora, auguri, che si chiama Sisto, ma se c'è qualcuno, non lo so.
0: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mirko Giorgini, a Mirella Macera, a Maria Franchi, a Maria Luisa Martini, a Domenico Ferroni, ad Antonella Nazziconi, a Michele Menghini. E facciamo tanti particolari auguri
1: a Domenico Staffilano, che compie 100 anni.
0: Tanti auguri e tanta salute.
1: È venuto in comune a portare la targa?
0: Da Pire San Giamba,
1: in genere si fa così fanno. Auguri comunque, Domenico, eh?
0: Allora, che facciamo? Dimmi, direttore, come ci vogliamo muovere? Dimmi tu.
1: Quello che lo vogliamo ancora festeggiare.
0: Vabbè, questo sì, ma no, per il futuro, qua.
1: Sono gli ospiti già.
0: E allora li inquadriamo.
1: Obbligatorio,
0: sì. Sì. Allora, per favore,
1: un po' più verso...
0: poco
1: no, tu stai bene.
0: No, però si è spostato pure lei, se no come un po' più poco per favore.
1: Buongiorno.
0: Ancora un po', poco. Sì. Perfetto.
1: Bene, però.
0: Perfetto.
1: Buongiorno a Cristina Piccioni, che ha portato con sé
8: il nostro presidente Emanuele Filippone.
1: Ecco, presidente
8: della SD Castrum Villanova.
1: Come mai questo invito che vi ho fatto? Perché? Ricordiamolo.
8: Allora, perché c'è una manifestazione che si chiama Una Rosa per la Vita, 38esima edizione, e quest'anno è un momento molto molto particolare, perché all'interno di questa manifestazione, considerata ormai l'età adulta che ha, ci saranno sempre le due premiazioni a delle associazioni che si sono distinte nel sociale, ma in particolare ci sarà una, diciamo, non so come dirla, aiutami presidente, una, diciamo, una struttura dedicata a mia madre. Questa cosa la dirà lui, perché per me è stata una grossa soddisfazione vedere che magari dopo tanti anni qualcuno si è ricordato.
1: E perché dopo tanti anni?
8: Perché comunque questa cosa io la devo
1: dire. La mitica Lavinia, non ho detto il nome, ma è la generazioni di pattinatori.
8: È sempre stata comunque una tua amica, tra virgolette. Certo. Però oltre a te poca gente si è ricordata il giorno del funerale e poca gente si è ricordata negli anni. Considerando che in questi anni non è che ce la siamo passata poi così tanto bene come società, quindi voglio dire, non è
1: ecco, lei ci ha lasciato quando? Quante
8: mia mamma è,
1: cioè, quanti anni no, l'ha data
8: 13 per... febbraio 2020,
1: sono 6 anni già.
8: Quindi comunque voglio dire, la storia del pattinaggio in Abruzzo e nelle Marche bisogna sempre ricordarlo, che le ha fatto mia madre, e quindi comunque almeno un minimo di riconoscimento io mi aspettavo.
1: Da chi?
8: Ma da tutti, dalle istituzioni, da quelli soprattutto del pattinaggio, che l'hanno completamente ignorata, considerando proprio il non aver dato nel pattinaggio, generalmente quando una persona scompare o magari durante la carriera gli si dà un riconoscimento, una stella d'argento, una stella di bronzo.
9: In Abruzzo.
8: In Abruzzo però, perché in tutta l'Italia le stelle si sono sprecate, riconoscimenti vari anche per gente che non ha fatto assolutamente nulla, mentre per mia madre neanche il telegramma. Questa cosa io ci tengo proprio a dirla, perché ci sono rimasta proprio male. E non penso che mia mamma non se lo meritasse, perché poi tu lo sai quello che ha fatto per, non solo per Giulianova, ma per il pattinaggio in generale. Questa è una cosa che a me è dispiaciuta tanto. Quindi in questa manifestazione ci sarà un riconoscimento finalmente a quella che è stata la carriera di mia mamma, che poi tra l'altro bisogna ricordare che mia mamma nel 43 ha vinto la medaglia di bronzo nella corsa, e all'epoca le donne, ecco, parliamo anche delle donne, le donne non erano così tanto riconosciute come, diciamo, facenti parte di uno sport un po' così mascolino, perché questa, la corsa, è uno sport, ma mia madre è stato proprio un precursore anche per quanto riguarda la guida delle macchine. Mia mamma a 17 anni guidava senza la patente, è stata sempre un po' un maschiaccio nella sua vita, però ecco, lei ha vinto una medaglia di bronzo nella corsa nel 43, insomma, che poi dopo è stato quello che è successo con mia nonna, che mia nonna l'ha chiusa dentro una camera per 20 giorni senza mangiare, gli ha tolto pure il letto e gli ha buttato anche i pattini, perché per l'epoca il fatto di essere una, sono un pochino avanti ecco, non era così tanto gradito, ecco, nelle famiglie.
1: Ma qui la ricordiamo questa sera, dove si tiene?
8: No, non la ricordiamo questa sera, purtroppo.
9: Il 16 agosto, perché
1: e quindi stasera?
9: Purtroppo abbiamo dovuto spostare perché grazie a un'incomprensione, chiamiamola così, con il comune, ci ha affiancato un concerto e noi come pattinaggio non possiamo accavallarci.
1: Genere?
9: Esatto.
8: Considerando che noi avevamo comunque praticamente invitato atleti che venivano.
1: Quindi l'avete rinviata.
8: Abbiamo avuto dei disagi non indifferenti su questa cosa.
1: 16 agosto, 16 domenica?
9: Sì, domenica. Piazza del Mare, sempre 9:30. Dicevo prima, riconoscimenti dimenticata più che altro in Abruzzo.
1: Dove è lui?
9: Io di Teramo.
1: Teramale, Piazza.
8: Pattinato con me per 20 anni. Sì.
9: Diciamo che io sì, ho pattinato con lei, ho conosciuto Lavinia pattinando con lei e poi adesso come presidente ho voluto, piano piano è stata dura, cercare di dare un riconoscimento, quindi verrà intestata una struttura a Lavinia,
1: una
9: struttura di pattinaggio, il pattinodromo lì in via Ippolito Nievo.
1: Quindi l'avete concordato col comune qualcosa per la concessa?
9: Sì, sì, sì.
1: Parla.
8: Non è proprio una concessione.
9: Non è una concessione, c'è una trattativa dietro.
1: Vabbè, ma abbiamo raggiunto il risultato che gliela intitoliamo.
9: Sì, certo. Sì, sì, quello sì. Quello
1: ma
9: sì.
1: Comunque è una struttura che non è mai decollata, quella però.
8: Quella è stata fatta da mia mamma, quella è stata voluta da mia
1: però
8: mamma.
1: Però il problema è che passava la conduttura che si diceva.
8: All'epoca c'era una.
9: Lì sotto c'è un.
1: C'è ancora?
9: Sì, infatti richiede lavori. Non è mai decollata proprio perché lì, volendola rimettere in piedi, essendo una struttura tendenzialmente indirizzata al pattinaggio,
1: sì.
9: Poi altri sport lì è complicato farli, c'è un dispendio di soldi ed è questo, diciamo, l'accordo che si è arrivato con il
1: comune. Come pista è ancora buona per lavorare?
8: È rovinata. Buona, ma sarà ristrutturata come pista di pattinaggio, sarà ristrutturata e coperta.
1: E sotto? Ah, sarà coperta. Sì, e sotto? Gli spogliatoi ci sono andati un po' tutti.
8: Quella
1: là,
8: verrà rifatta completamente rifatta. Adesso.
9: Diciamo, l'accordo con il comune è proprio quello. Diciamo
1: e chi caccia i soldi?
9: Una società, diciamo, di Teramo, mettiamola così.
1: Non con il comune, qualcosa, il comune, niente.
9: Il comune, niente.
1: Cioè, può una società privata fare dei lavori?
0: Fa una sponsorizzazione, sì.
1: Sotto forma di sponsorizzazione.
9: Sponsorizzazione successiva.
1: Manca una lira, vi manca un euro.
9: No.
1: Avete trattato, parlato? Delegato
9: sì,
1: allo sport.
9: È stato bypassato perché in realtà la. Diciamo l'accordo era troppo complicato, troppo forse neanche voluto da parte.
1: Cari ragazzi, se si può trovare l'accordo si trova.
8: Sì,
1: e
8: vabbè.
1: Quando non si vuole trovare che nascono le complicazioni.
8: Considera che a Giulianova diciamo che strutture coperte non ci sono, non ce ne
1: quindi
8: sono.
1: Lei la fece realizzare in che anno, che periodo è?
8: Cosa
1: là? Il pattinodromo di Via Nievo.
9: Quando è stato.
8: Allora, ma diciamo 1900 all'incirca 79-80, se non ricordo malissimo.
1: Gianni Loro. Gerardini? No?
8: Sì, credo di sì, Gerardini. Ma mia madre fece prendere questi fondi che all'epoca erano stati stanziati per altre piste proprio dalla federazione. Che all'epoca non ricordo neppure se era gestita da Aracum.
1: Posso fare la domanda delle domande, visto che l'hai nominato? Come sono i vostri rapporti con Aracum adesso?
8: Diciamo
9: normali.
1: Allora Presidente, devi sapere, te lo posso dire, che frequentavo la loro casa, che andavo e la povera Lavinia faceva le telefonate e telefonate per far votare a Raculum, che elezione era, in un'elezione dove venne eletto negli anni 60, direi ancora ce l'ha quella carica, è così?
8: Sì, credo che sia il presidente
1: più longevo d'Italia.
8: D'Italia, dove ogni volta che si vota o che si rivotava lo statuto cambiava in base alle sue esigenze personali, credo.
1: Senti, comunque
8: non lo so,
1: lui
8: però è stato
1: adesso,
8: votato è anche è vero che le società
1: però?
8: Italiane lo votano.
1: Ho capito, ma perché per tutto quello che ha fatto Lavinia poi non fu riconoscente?
8: Ecco, questa è una bellissima
1: domanda. Se c'hai un'ipotesi.
8: Ma non finirò mai di ringraziarlo perché obiettivamente quella poltroncina che c'aveva all'epoca, poi è diventata una poltronona.
1: Una poltronona,
8: è stata, c'è stata praticamente messo lì da mia madre.
1: Non lo so, telefonava a tutte le società.
8: Ma manco grazie. Ma io non l'ho mai voluto.
1: Ho capito, ma non si spiega. Io non dico a favore, ma almeno non contro.
8: Non me lo so, me lo sono sempre chiesta.
1: Presidente, perché secondo te?
9: Perché secondo me ci sono troppi interessi che vanno fuori
1: dentro al pattinaggio.
9: Fuori dal pattinaggio.
1: Ah, fuori dal pattinaggio.
8: Ma quello che mi dispiace.
9: Se ci si limitasse allo sport, forse.
8: Quello che mi dispiace a me è che la cosa è stata appunto portata al di fuori del fatto di essere un professionista del pattinaggio, ma è stato portato proprio sulla vita privata delle persone.
9: Esatto.
8: E questa a me è.
1: Ricordo.
8: Ecco, sì. È una cosa che
1: anche l'incidente, la mamare e quant'altro.
8: Esatto, incidenti. Senti, vari.
1: Ma l'avete annunciato?
8: No, cattiverie sulla società ne vogliamo parlare in tutti questi anni, cattiverie proprio, ma veramente grandi.
1: Non ti spiego.
8: Sospensioni nonostante della nostra società senza motivazione.
1: Ma allora esistete però, eh?
9: Sì, quello sempre.
1: Come siete?
8: Diciamo che
1: ai iscritti,
8: siamo,
1: come siete?
8: Ci siamo presi un po' di soddisfazione.
9: Ai iscritti, dai, speriamo di crescere quest'anno.
1: Dove vi allenate?
8: Grazie a comunque la struttura.
9: Lì, al pattinodromo.
1: Ah?
9: Sì.
1: E d'inverno?
9: Anche.
1: Sono problemi? Ma d'inverno ormai non la fanno.
8: D'inverno siamo sempre andati all'aperto, ma io questa cosa non ho mai avuto problemi. I miei atleti sono sempre arrangiati. Ricordi, comunque prima pattinavamo gli ex. Come si chiama? Zuccherificio
1: con la pista
8: che mia madre fece fare
1: un
8: evento, te lo ricordi, no?
1: Mi ricordo tutto, sì.
8: E quindi là ci passa i topi ogni tanto.
1: Zuccherificio, quello bombardo già battuto.
8: Sì, adesso c'è il sì con te.
1: Sì,
8: però perfetto. All'epoca non c'era niente, i topi.
1: Mi ricordi.
8: I topini e mia mamma ci fece.
1: Fece fare la pista apposta.
8: L'inverno faceva più freddo là dentro.
1: È vero, fuori.
8: Cioè, alla fine pattinare fuori.
1: Adesso, e questa donna non ha avuto finora nessun riconoscimento.
8: Niente, zero, ma neanche il telegramma, ecco che ti voglio dire, capito? Sta cosa è stata veramente per me brutta, perché mamma veramente ci ha dedicato la vita a questo.
1: Vabbè,
8: sport.
1: Quando me l'ha messa la targa là, ci sarà una.
8: Più che una targa, piccola, una bella roba.
1: Ci sarà una manifestazione.
8: Sì,
1: presa.
8: Si chiamerà Pala Meloni Tritta Pepe la vita. Pala.
1: No, pensavo che chiamavi la Meloni, no?
8: No, Meloni fa di cognome.
1: Però no, non c'è parentela, veramente ne te quattro, quando ne sei di cognome?
8: No, ce ne ha due perché Meloni è quello no. Originale.
1: Tritta Pepe, Meloni, Piccioni, tre
8: sì,
1: ce n'ha.
8: Sì, perché Piccioni era mio padre.
1: Chi la ci mandava sempre, dai, che il cognome tu che tutto giù le nove, tre ce n'ha. Ma quale preferiva? Tritta Pepe?
8: Allora sì, perché era il suo cognome adottivo, perché comunque...
1: Con la mamma tremenda che la lasciò senza mangiare in una chiave, senza letto addirittura.
8: Senza lei, gli ha levato pure il letto e dormiva per terra. E le sue amiche gli passavano il mangiare dalla finestra perché.
1: Ma nonostante tutto continuò.
8: E lei dice: se avrò domani una figlia, questa pattinerà effettivamente.
1: No, ma perché tu avevi le qualità, non è? L'avevi preso da lei.
8: A lei piaceva questo, poi sai, quando uno è piccolo magari il genitore ti indirizza.
1: Ma tu, era una classica dell'estate le manifestazioni sue, eh?
8: Noi la facevamo sempre intorno al 15 d'agosto, se tu ti ricordi.
1: Sì.
8: Poi stavamo ricordando una grandinata clamorosa il 15 d'agosto di una delle tante manifestazioni, perché avevamo anche sempre il terrore che piovesse intorno a quella data.
1: All'aperto sempre questo, anche l'estate.
8: Purtroppo sì, quest'anno speriamo di no, perché oltretutto avendoci cambiato anche la data, io mi sono andata a guardare le
1: previsioni. Che ha detto lui? Fino al 20.
10: Lo dobbiamo chiedere.
1: Pare che fino al 20 non ci dovrebbero essere problemi.
8: Considerando.
1: Poi aspettate un attimo, possiamo sentire direttamente dal meteorologo.
8: Esatto, ma speriamo, perché questo è il mio cane.
1: Sì, ce lo vedo.
8: Che ormai è diventato pattinatore.
10: Anche lui.
8: Comunque.
1: Pure lui, sì.
8: Sì.
9: Viene sempre agli allenamenti.
8: L'amore per gli animali di mia mamma è stato trasmesso, capito? Quindi il problema rimane sempre il fatto che comunque a Giulianova una struttura degna di ospitare questo sport, nonostante la tradizione,
1: risponde?
8: Non c'è mai stata.
1: Attende che non vallai figlio.
10: Lo chiamo.
8: E considera.
1: Ma attende che non va ai figli.
10: Non va ai figli.
8: Considera che comunque per quanto riguarda questo sport le nostre vicine, i nostri paesi limitrofi.
1: Ecco,
10: buongiorno, buongiorno. Allora, dici un po', ci puoi arrivare pure a fare una previsione su 16? Riesci?
11: Beh, diciamo che la linea di tendenza mi sembra abbastanza chiara, insomma, non si vede all'orizzonte un cambiamento del tempo significativo, a parte le prossime due giornate dove si accentuerà un po' di stabilità sulle aree interne, cioè quindi settori aquilani principalmente, e un pochino anche i settori teramani, però sempre a ridosso del Gran Sasso, dei Monti della Laga, insomma della Montagna dei Fiori, dove tra oggi, domani e domenica nel pomeriggio si accenderanno dei focolai temporaleschi con delle piogge, perché ci saranno delle infiltrazioni leggermente più umide e fresche provenienti da nord. Per il resto, insomma, il tempo va da sé ancora con lo status soleggiato, caldo, umido, legato a questa alta pressione che è praticamente indistruttibile, che domina la scena non solo sul Mediterraneo, ma direi su tutta l'Europa, buona parte dell'Europa centro-meridionale. Le uniche nazioni interessate proprio dai passaggi più freschi sono quelli settentrionali, quindi l'Islanda, l'Inghilterra, la Scandinavia e il nord della Russia. Per il resto, diciamo, è tutto, tutta l'Europa è sotto questa cappa calda anticiclonica. Ieri per esempio c'è stato un temporale molto violento a Zurigo, dopo che si erano registrati appena 20 minuti prima 40 gradi, quindi diciamo che non è una questione solo italiana, ma è buona parte dell'Europa interessata da un cappa di caldo intenso e tra l'altro di lunga durata. Questo è il discorso principale.
1: Quindi
0: vabbè, questo tocca,
1: quindi va avanti fino al 20 anni circa, sicuro?
11: Non lo so, però insomma sicuramente Ferragosto lo faremo così. Adesso sbilanciarmi fino al 20, ci mancano ancora 13 giorni.
1: Ma fino al 16 si può sbilanciare, fino a Ferragosto, su.
11: Sì, fino a Ferragosto si sbilancia. Fino a Ferragosto il 16 non cambierà nulla. Poi dopodiché dal 17 in poi vedremo, però insomma la linea di tendenza mi sembra
1: che questo
11: promontorio debba continuare ancora a lungo. Adesso non so se continuerà tutto agosto, però credo che le prime due decadi credo di sì.
1: Va bene, noi ti ringraziamo tanto per la precisione dei tuoi commenti, grazie, buona giornata.
11: Grazie,
0: buon lavoro.
1: Allora, la manifestazione dal punto di vista e salve, in che cosa consiste la manifestazione?
9: Manifestazione di pattinaggio, fortunatamente un sacco di atleti hanno preso parte, hanno accettato di prendere parte.
8: Verranno ad omaggiare mia madre.
9: Esatto, a questa, diciamo,
1: tu devi invitare anche quelli storici che sono diventati, la Morbiduscio per esempio, quel periodo là.
8: C'è tutta gente che comunque ha pattinato con me.
1: Una telefonatina.
8: Ci saranno tutti, ma ci sarà anche quasi tutta la nazionale italiana. Questa è la cosa bella. Tutta la nazionale italiana di pattinaggio.
1: Di che categoria?
8: Le grandi, senior, junior, e ci saranno anche atleti di oltre.
9: Campione italiano e vice campione italiano senior.
1: In Piazza del Mare.
9: Campione del mondo, e poi c'è anche un ospite straniero, una ragazza olandese che è campionessa del mondo, e poi sorpresa che diciamo ho conosciuto in un'intervista fatta a Bologna, la medaglia d'oro di ginnastica artistica, Alice D'Amato.
8: Medaglia olimpionica.
1: Tutti questi
8: e ci sarà il vescovo, ci sarà, omaggerà mia madre, il vescovo di Teramo. Doveroso, insomma, però mi fa piacere perché capito, comunque si ricorda mia, che tanto te lo ricordi, Don Nenno?
1: Non
8: era proprio così tanto cattolica,
1: per le maniere spicce, ecco, va bene.
8: Bene, mi fa piacere anche questa cosa.
1: Allora, magari ci risentiamo, poi ci fate un invito, lo ricordi, così lo annunciamo che c'è questa manifestazione. Omaggio a Lavinia, nell'ambito di quel meritato, ripeto, perché l'ho conosciuto personalmente, posso sottoscrivere tutto quello che hai detto. E ci risentiamo naturalmente. Complimenti per aver portato avanti questa iniziativa. Hai detto 38esima.
8: 38esima, una rosa per Lavinia.
1: Va bene. Grazie.
8: Grazie a voi.
1: Sappiamo i privati, i premiati, chi sono?
8: Sono due i premiati. Una è una, diciamo, signora di San Benedetto che è da poco mancata, che comunque lei ha lavorato sempre nel sociale, la ex presidente onoraria della SD Diavoli Verde Rosa, che era amica, tanto amica di mia mamma, e poi Don Luigi Filipponi, che comunque, ecco, appunto, Don vuol dire già tutto, che
9: ha avuto, diciamo, un ruolo importante nella trattativa col comune.
1: Ma niente, quanti anni è che premiate nel sociale?
8: 38, da quando è cominciata, dalla Giovanna Salini in poi, te lo ricordi, no?
1: Come no, poi.
8: Questa ragazzina.
1: E la, e l'Albani non l'avete mai invitata, la sorella di questo assessore Albani, mai gli avete parlato, assessore al sociale.
8: Sai che io, se ti devo dire che conosco a malapena chi è il sindaco di Giulianova, perché tu sai che io in politica proprio...
1: Niente.
8: No, proprio non
1: chi so. Chi è il sindaco di Giulianova?
8: Dovrebbe essere Costantini, ma perché per sentito dire, ma non è che sono molto, capito?
1: Beh, allora come va in mente che potete ottenere...
8: Cioè, capito, non posso conoscere manco gli altri.
1: C'è speranza, perché...
8: Vabbè, ma neanche nelle altre epoche, ti ricordi?
1: Sì, lo so. Era sempre con... sempre ricordo bene. L'unico che andava d'accordo fosse era con Claudio Posabella.
8: Bravo. È l'unico che ci ha sempre appoggiato.
1: Sempre appoggiato, l'ottimo Claudio, che hai conosciuto tu.
10: Sì,
8: il precursore del pattinaggio.
1: Ma capito poi, tutto.
8: E lo ricordi quando mia mamma si faceva le pentole di zucche e fagioli per andarle a portare lui, oppure dei famosissimi tomboletti, come li chiamavano, i bomboletti, mia mamma cucinava, andava a portare.
1: A posto, comunque, presidente aziende di soggiorno.
8: Ex presidente aziende
1: ed soggiorno. Era una delle manifestazioni che venivano inserite nel calendario.
8: Ex golf
1: bar. Sono qua, perché non c'è più, l'hai visto, tu lo ricordi?
10: Sì, perché sono così più giovane.
1: Che ne so, quel famoso.
10: Ci ho giocato pure a tennis.
1: Famoso polmone di verde molto bello, che ci manca, direi quasi.
8: Tantissimo.
1: Perché?
8: Te lo ricordi
10: con Spianata delle Moschee.
1: Con gli avvocati Sabatini che
8: ci facevano querela un giorno sì o un giorno no, perché la musica. Ecco,
1: non è cambiato mai. Grazie, tu mi fai ricordare queste cose che erano tempi bellissimi. Grazie a Cristina, grazie al presidente, ci risentiamo. Naturalmente avvisateci quando ce la rifate, presidente. Che non ci saranno più spostamenti. Grazie, e possiamo continuare. Facciamo
10: qualche stacco
1: e poi andremo a parlare del nostro almanacco del giorno.
10: Prego, direttore.
1: Che ci ha offerto come sempre il nostro
10: Vincenzo Iaconi.
12: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
13: Per
2: iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
1: Torniamo in studio, allora salutiamo, finiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno a Sandro Magnoni, tantissimi auguri a Marna Marà, dice, di buon compleanno. Poi Andrea Servizi, argomento centrodestra, Roseto agli stracci e anche stavolta per la prossima, abbiamo visto sul giornale. Buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio. Allora, il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Lo recuperiamo immediatamente. Andiamo. Eccolo qui. Allora, buongiorno, oggi è venerdì 7 agosto. Brel, Brassen, Dylan, con loro in mente andavo all'impronta. Dio è morto, non l'ho scritta, avendo riferimenti discografici, l'ho fatta per me. Ho una mia religiosità molto vaga, molto panteistica, mi piace pensare di rincontrare tante persone che nel frattempo hanno deciso di andarsene prima di me. Le frasi ovviamente sono di Francesco Guccini, nato il 14 giugno del 40 a Modena e morto il 5 agosto del 26 a Pavana. È stato un cantautore, scrittore e attore italiano. Fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani, debutta ufficialmente nel 1967 con l'LP Folk Beat No. 1, sebbene abbia scritto le prime canzoni rock and roll già nel 1950. 59, pubblicando poi durante la sua lunga carriera oltre 20 album di canzoni. È stato anche scrittore e occasionalmente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Si è occupato inoltre di lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro ed autore di canzoni per altri interpreti. Lo ricordiamo con La locomotiva, considerato il suo pezzo simbolo, e il manifesto della sua produzione chiudeva abitualmente i concerti ed è diventato un inno generazionale. Poi ascolteremo la Hold It Parade, direttore, vieni? La locomotiva di Guccini.
2: 8 minuti e 20 secondi.
1: Ma dico pure,
2: molto bene, bene, molto bene. Allora, buongiorno. Vediamo la Hold It Parade. Allora, siamo all'8 agosto dell'81, qua è rinato. Liu, Amore Solitaire.
1: Scusa, vabbè,
2: no. Renato Zero, Galeotto fu il canotto. No, ma non era quella la canzone più importante, più su, il retro. Poi Phil Collins, In Her Tonight.
1: In Her Tonight.
2: Bene. Poi, in sette posizioni Gianni Toni con Semplice, sesta posizione Riccardo Fogli con Malinconia, ottava posizione Puh, Chi fermerà la musica, Edoardo Bennato, e invece no. Poi ecco la Rettore con la canzone che porta il suo nome, Donatella. In seconda posizione Nicca Costa con Traduti.
1: On My Own.
2: Che vuol dire?
1: Dalla mia parte.
2: Questa è la figlia del famoso direttore dell'orchestra Don Costa, che ha fatto questa canzone, fece epoca, poi è scomparsa. Questo è importante, questa prima posizione degli OMD, come si chiama il brano?
1: Enola Gay.
2: Chi era Enola Gay?
1: Era un'attrice, e anche il nome dell'aereo che buttò la bomba su Hiroshima.
2: E lui quello dedica, l'aereo che buttò la bomba su Hiroshima, eccolo qua.
1: Che Enola ieri, Gay, era ieri.
2: Era molto bello e lo ascolteremo. Oh!
1: E anche la giornata internazionale della birra, e oggi chiudiamo la settimana mondiale dell'allattamento al seno.
2: Spero che l'avete buttato. Bambino.
1: Almanacco nel dettaglio, alle 7.57 la temperatura era già di 28,3 gradi, umidità 66%, il clima caldo, vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 36, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.01, tramonta alle 20.19 e culmina alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 18 minuti, la luna è sorta ieri e tramonta alle 15.55, la fase lunare è l'ultimo quarto, visibile al 39%. Nati oggi,
2: cioè è sorta nel senso che la vediamo, quello sembra l'asta, non si muove, noi ci muoviamo, è come il mazzo, sì.
1: Ma non lo puoi girare.
2: Arriva poco.
1: Che poche.
2: Noi di più giriamo, dai.
1: 7 agosto.
2: Vediamo se giriamo uguale. No.
1: C'è la stessa cosa di rotazione, vediamo sempre la stessa cosa.
2: Buongiorno.
1: Fascia. 7 agosto 1921, 105 anni fa, Manitas de Plata, il chitarrista gitano francese di flamenco.
2: Manitas de Plata.
1: Poi ascolteremo Rumba de Slaunet.
2: Questo è stupendo,
1: La rumba della luna, che?
2: No, meglio che filo.
1: 7 agosto 1956, 70 anni fa, Virginio Scotti, detto Jerry, conduttore radio TV, attore ed ex politico. Strisce la notizia, la ruota della fortuna.
2: Ex politico?
1: Fu eletto alla Camera, si dimise perché dice che non gli faceva fare niente, sì. 7 agosto 1971, 55 anni fa, Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore TV e politico. Fatti nella storia, 7 agosto 1566 a Basilea la popolazione avvista oggetti volanti circondati che si muovono velocemente come in una danza o in un combattimento. Alcuni sembrano sparare colpi di cannone, l'ho noto il volantino della città. Lo strano evento atmosferico è spesso citato come a presunta apparizione di UFO. 7 agosto 1606, 420 anni fa, nella sala grande del palazzo di Hampton Court a Londra, si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare, alla presenza di Re Giacomo I e del cognato Cristiano IV di Danimarca. Poco prima dello spettacolo, l'attore che deve interpretare Lady Macbeth si ammala e si ritiene che la parte sia stata interpretata dallo stesso Shakespeare, e poi, fra l'altro, in teatro Macbeth porta sfortuna. 7 agosto 1931, 95 anni fa, in occasione della festività di San Donato, patrono della città ad Arezzo, si tiene la prima rievocazione storica della giostra del Saracino. La competizione non è quella. La competizione cavalleresca risalente al XIII secolo, il torneo è stato voluto dal podestà cittadino Pier Lodovico Occhini dopo il ritrovamento dei regolamenti della giostra del 1677. 7 agosto 1976, 50 anni fa, un gruppo di scienziati californiani annuncia che la sonda spaziale Viking 1 ha trovato consistenti indicazioni della possibilità di vita sul pianeta Marte, dove è atterrata il 20 luglio dopo 11 mesi di viaggio. Intanto anche la Viking 2 si appresta a raggiungere l'orbita marziana. 7 agosto 1986, 40 anni fa, Dan Boettner, Brett Anderson, Martin Engel e Anne Knabe partono da Prudhoe Bay in Alaska e percorrono in bicicletta 15.266 miglia fino all'Argentina. Avanzano per mesi attraverso ghiacci, deserti, cordigliere, villaggi e frontiere. Documentano culture e condizioni estreme e alla fine raggiungono la Terra del Fuoco, completando l'intera traversata del continente americano. Frasi famose, queste sono di paragone. Chi mi conosce sa che non ho mai amato i giornalisti martiri. La politica è la serva sciocca della finanza. Le frasi sono di paragone, nato il 7 agosto del 71 a Varese, un giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano, senatore della Repubblica nella 18esima legislatura italiana, eletto alle elezioni politiche del 2018 con i 5 Stelle, poi espulso nel 2020. Successivamente fonda Italexit, ed è rimane il leader fino al 2023. Poi scompare lui e Italexit. Scompare tutte e due. Va bene.
2: Ogni tanto lo invitano quando lo devi invitare.
1: Ecco. Come è messa stasera qua. Allora, andiamo, salutiamo. A questo punto salutiamo i nostri amici su Facebook.
2: Perché ascoltiamo tanta buona musica.
1: Tanta buona musica adesso. Quindi un saluto a voi. Noi ci risentiamo domattina con Azzurro alla solita ora. E adesso invece.
2: Il canale Ormuz è chiuso.
1: Ormuz è ancora chiuso, sì. E adesso invece rimaniamo in radio ed ascoltiamo le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo dall'ultima, che era. Così chiudiamo con la locomotiva. L'ultima era Rumba de Launes, de Manitas de Plata.

0: questo era Manitas de Plata, Feria Gitane, Feste Gitane.
1: Ottimo.
0: E adesso Festa Gitana. E adesso andiamo.
1: Dopo la rumba, dove andiamo dopo la rumba?
0: Andiamo alla, alla classifica del 8 agosto. Cioè, ascoltiamo e non la gay.
1: Non la gay.

0: stupenda, era e rimane stupenda questa canzone, l'ha cantata anche di destra questo qua. Lui.
1: Va bene, tanti buon fine settimana a tutti, noi ci risentiamo.
0: Non c'era l'altra canzone? No,
1: no, sicuro. Sì, chiuso.
0: E non le stavo, quello le rimani.
1: Era la che è questa.
0: Apposta.
1: Salutiamo tutti.
0: Saluti amici via radio.
1: Noi ci rivediamo.
0: Loriana, non ci hai chiamato, non ci hai detto se è passata la Rieco.
1: E anche su Radio Carmen che poi sono per Pinza Rai. E quindi tanti saluti a tutti voi, noi ci sentiamo domattina.
0: Nel pomeriggio sulla nostra pagina Facebook Giardino d'Estate. Troverete degli altri in Galbani che parlerà dei problemi dei balneari, va bene, dalla categoria, se va tutto bene, che si può fare della bolla rottamazione, perché parleremo anche di quello,
1: sì.
0: Così spiegherai a Giorgini che rabbia, perché ecco, ecco. Loriana che ci dice che è passato, vedi un po', pronto? Gente di mare che ti ametta, detto, dedicata a te, ti vuole la tua amante,
1: va bene, allora la mettiamo subito,
0: ciao.
1: Allora, quindi per il momento intanto chiudiamo il Radio G Notizie.
0: Sì, perché gente di mare non c'entrava, no? Appena
2: abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigio Nova, un tuffo delle canzoni e dei successi degli anni 60-70 in diretta con voi.
1: I tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora.
0: Una carrellata di canzoni estive dell'epoca? Sì.

l'estate, l'estate con gli amori che nascono e gli amori che poi finiscono, i brevi amori, soprattutto quando arriva la fine di agosto. Little Tony Musica ci racconta tutto questo.

0: Simili clamori anche che resistono, come questo pezzo, Renzo Arbore, c'è Bandiera Gialla cantata da Gianni Petronati, era la sigla di Alto Gradimento.
1: Sì.

Mina, allora si stette a fare canzoni dedicate all'estate, un buco nella sabbia, ebbe addirittura una versione, pensate, nel mercato giapponese. Canzone semplicissima, grande successo in Giappone. Un buco nella sabbia, Mina.

La nostra mattinata italiana, Modugno, film famoso, canzone famosa, presa dalla Francia. Per il telefono non andò bene, lui la prese, la portò in Italia e nacque Piangere il telefono.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Arrivederci, signore. Omaggio a Guccini, era uno dei suoi primi successi, che venne bloccato dalla Rai. Naturalmente il pezzo si intitolava L'avvelenata.

E adesso che farò non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Pescatore è Fabrizio De André. Sono bennato invece, vabbè, sono solo canzonette.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: It's so lovely when it's sunny.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: e sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: Sei stato per qualcuno un marito mancato e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Radio G 90.7.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez

Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate di Ippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Sono in ritardissimo.
1: Certo. Buongiorno.
0: Allerta temporale.
1: Stiamo partendo?
0: Sì, siamo partiti.
1: Siamo partiti?
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: No, sentite.
2: Ecco. Radio G Notizie.
1: Buongiorno Albani.
0: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: Chi è il tuo avversario? Locatelli?
0: Quello che fa le cose per bene.
1: Albani Locatelli.
0: Ah.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vabbè, abbiamo detto buongiorno.
1: Salutiamo, no, noi cominciamo dopo il primo saluto ufficiale. Noi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, alcuni anche con la vecchia radiolina di
0: Morsica.
1: Un tempo.
0: Morsica.
1: Morsica, sì, morsicare.
0: Morte. Ecco, morsica.
1: Perché morsicare il verbo è. Allora, da più senso, dove sta? Chi chiama?
0: Chi è? Dove sta cosa?
1: Il primo saluto, se no non si parte.
0: Poi
1: il primo
0: io.
1: Ascoltatore, no, non vale. Allora, stiamo per partire, questo è il Radio G Notizie di oggi.
0: In ritardo.
1: Venerdì,
0: 5 minuti abbondanti di ritardo.
1: Venerdì quale?
0: Oggi è venerdì
1: 8 agosto.
0: 7 agosto, fermati.
1: Se decidete. Oggi 7 agosto, ecco. È San Sisto. No, eccolo qua.
0: No.
1: San Sisto. Io insisto su
0: questo. Ecco, Andrea Serafini, buondì. Grazie Andrea, possiamo
1: Andrea,
0: partire.
1: No, non basta così, adesso voglio un argomento.
0: No,
1: voglio.
0: Ma...
1: voglio un argomento. Allora vi ricordo che si gioca, perché nessuno spiega perché, si gioca a porte chiuse la partita con il Pescara, perché i tifosi del Pescara sono puniti da non poter fare le trasferte fino a febbraio per gli incidenti avvenuti al termine della partita nella quale venne decisa la retrocessione.
0: Esatto.
1: Allora, siccome non si può stabilire quelli che vanno se sono del Giulianovo o del Pescara,
0: perché non sono i biglietti,
1: bisognava fare i biglietti non solo ma anche nominativi a pagamento. Allora mi sembrava, però giustamente venne un po'. Voi si è scatenato l'uragano. Avevamo detto un saluto.
0: Grazie, però. Buongiorno a tutti voi.
1: Dai, intanto.
0: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Luigi Anni, a Max Rastelli.
1: Ciao.
0: E a Valentina Campetti. Tornata l'acqua al paese?
1: Sì, sì, è tornata. E si era abbassato il livello
0: del
1: serbatoio di Via Mentola, quello nostro proprio. E ne parleremo questo pomeriggio di acqua.
0: C'è un serbatoio.
1: Perché c'è alla trasmissione Giardino d'estate da Lomberde, in diretta sulla pagina, parliamo di tutti i problemi di Giuliano. Parliamo dell'acqua.
0: Ce la facciamo?
1: Parleremo.
0: Quando dura?
1: Ci proviamo un'ora. C'è anche la musica. Parleremo dei balneari che non trovano i bagnini e il personale, tu ne parlerai.
0: Ancora.
1: Eh sì, è vero, cioè esiste ancora questo. Ieri hai detto tu che non trovano. Parleremo con Giorgini di rottamazione, perché ieri sera è uscita la notizia che l'Orfanelli vuole fare quella completa, diciamo,
0: sì.
1: Così. E poi così dice. Uh-huh. E naturalmente parleremo con Grimi, come va il commercio, male, poi parleremo anche di turismo. Vabbè, è tutto. Salutiamo, hai finito già? Max Ridolfi, su.
0: Buongiorno a Loredana Ciaffoni, a Loriana Ciccioni, a Bruna Ruggeri.
1: Ecco. Vabbè. Oh, hai capito?
0: Che ho capito?
1: Andrea, non te la puoi cavare con un saluto, trova un argomento di discussione tra i tanti.
0: Buongiorno anche a Freddy Federico.
1: E chi è quello lungo?
0: Marco Di Agostino.
1: Allora,
0: buongiorno, nel nostro girone incontriamo un ex, Marco Croce, allenatore della Trestina.
1: Sì.
0: E a Foligno c'è il nipote di Vincenzo Portiere, un girone che non lo entusiasma a lui.
1: Ma come, qua teniamo però. E ricordiamo che torniamo a giocare, perché magari non se lo ricordino, sul campo dell'Angelana. L'Angelai, Santa Maria degli Angeli.
0: No, non
1: e quella è una partita storica per Francesco Giorgini. Stavamo perdendo 2-0 e Giorgini si fece fare da Giovanni il massaggiatore la famosa ferita. Perché ci fu un petardo lanciato.
0: Tutto prescritto.
1: Sì, esatto, sì, prescritto. Allora, poi con il cerino, con la Minerva, di ingegnò sopra la ferita, un dolore terribile, l'arbitro venne, vide una cosa così, 2-0 a tavolino, perché prima era il 2-0. Ma torniamo là, ma Canziano ci starà che si ricordi, non lo so. Però è un girone con le ombre, è una novità. Però per fortuna, confermi che a Civitanova si taglia, si può tagliare, cioè
0: si arriva di là.
1: E si arriva là, sembra un duolo.
0: Mo' è comodissimo, era comodissimo.
1: Un due ore, ma tutto trasferito.
0: Comodissimo, tanto in giro che trasferito il portrino. Vai.
1: Allora, una te la ti ha fatto.
0: Ah, una, sì.
1: Abbiamo finito?
0: Sì, sì.
1: Beh, allora,
0: buongiorno a Federico.
1: Grazie, buona giornata.
0: Allora, il centro.
1: Abbiamo trasmesso
0: le notizie. Così ha massacrato la nonna Altino. Alessandro Carminucci l'ha colpita in testa e al volto con un martello, piccone e armi bianche.
1: In contemporanea, la nonna non bastava uno dei tre?
0: Le uniche parole del 25enne con problemi psichiatrici: aveva un senso di oppressione.
1: Quindi, no, dico, questo è, vedete, io so per riaprirli. Questo stava con problemi psichiatrici, stava in giro, prima o poi qualche mattetà la faceva e l'ha fatta.
0: Iscrizione alle università, più studenti stranieri mancano alloggi, siamo a Teramo. Poi nuovi asfalti e telecamere con 1,5 milioni.
1: Ma che l'abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto telecamere e asfalto.
0: Ma figurati, la strage continua, due vittime sulle strade della Marsica.
1: Questo te lo bello leggi ma sotto.
0: Che cosa?
1: Casa
0: nel bosco, un'attrazione, palmola invasa dai visitatori. Il sindaco... Vengono anche con i droni.
1: Ecco, caro sindaco, metti per recuperare i soldi.
0: Pedaggio,
1: casa,
0: quante
1: pedaggio.
0: Strade ci potranno stare,
1: cioè,
0: che arrivano a Palmoli.
1: Cioè, chi va come a Venezia? Non si paga
0: ticket,
1: per entrare,
0: metti
1: un ticket per entrare.
0: Ci rifacciamo i soldi della casa.
1: Perché ha fatto una bella cosa. Gli abruzzesi vanno tutti nel girone F, i derby sono al sicuro. Allora noi giochiamo la Coppa Italia il 30, però noi non facciamo la partita eliminatoria il 23. E dovremmo, però non è sicuro, giocare con l'Aquila Alfarini alle ore 16.
0: Pineto, archeologia, scoperta la fabbrica delle anfore romane.
1: Addio al poeta, ribelle della musica, Guccini.
0: Ci ricorda Guccini, poi Montesilvano, che
1: no, se devo leggere
0: Scanzi e Sacco, ex nome.
1: Vabbè, vabbè. Ricordo che è stata Giulianova Guccini, al Parco Cicomendi, nell'anno in cui era sindaco Franco Gerardini, che ieri sera era a Bologna, e a Bologna c'è stata una manifestazione per ricordare Guccini in una via che porta l'album di uno dei suoi primi album, via Paolo Fabbri 43. Quello di entusiasmo, vabbè. A posto
0: a Montesilvano, Wayne Fest con Finardi e poi domenica a Pineto i Blue Beaches al Pinetnie.
1: Finardi, Guccini, il periodo è quello.
0: Allora, ecco,
1: Martello, Piccone, Arbi da Taglio, così ho massacrato nonna Gilda. Bene, è normale, cioè le uniche parole del 25enne, avevo un senso di oppressione. E quindi la nonna, ma i genitori? L'aveva già ucciso, no?
0: Non credo. Era seduto su una sedia e non diceva una parola. I vicini di Contrada Briccioli sono sotto shock, non abbiamo sentito niente.
1: Sempre, come tutti vi, una bella famiglia,
0: salutava
1: un bravo ragazzo, ma era laureato pure.
0: Sì, salutava
1: e
0: sempre.
1: E lui?
0: E lui, sì.
1: Laureato. Laureato con Massacramento, sì, va bene. Come la scopertura, sì. Oh, piano da 43 milioni, il voto slitta, Ferragosto di assestamento, vedo sospiri che ho preso da una campanona. Bene, sì. Ieri finalmente abbiamo conosciuto, lo avevano parlato più volte, l'assessore Tiziana Magnacca, che ha parlato 3 ore per la verità, e mi sono fatto fare una sintesi da qualcun altro. 3 ore, l'ha detto quell'altro, che sai chi è Federico, non la smetteva più.
0: E per l'istituto religioso 40.000 euro per il buffet, questi sono i contributi. Il buffet, come si intende buffet?
1: No, ci piace sapere.
0: Allora, i contributi della regione all'istituto superiore di scienze religiose,
1: Fides
0: et Ratio dell'Aquila, quindi fai del ragione.
1: Tutta la cosa cattolica,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: mi traduci, dai, forza.
0: Perché per, anche agli altri. Il contributo, quindi 30.000 euro nel 2023, 40.000 euro nel 2024.
1: Fides et Ratio?
0: Sì. 40.000 euro nel 2025, 40.000 euro nel 2026, abbiamo 150.000 euro, gli abbiamo dato, ovviamente, l'importo è che per il buffet.
1: Ma che fa, qua?
0: Niente.
1: Ogni anno gli dà un sacco di soldi, pure aumenta, 30, 40,
0: sono totale, entrambe, sono due scuole, entrambe sono collegate alla facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma.
1: Vabbè. Allora ripeti qua, spunto un emendamento che finanzia la scuola Fides et Ratio dell'Aquila, è la quarta volta in 4 anni, finora i contributi ammontano a 150.000 euro,
0: ecco.
1: Ma per lo stesso tipo di struttura
0: presente
1: anche a Pescara nessuno, tutte con Romasci ancora, bene, cioè due consorzi, ci siamo, due consorzi, oggi parleremo di questo argomentone con la Cognetti che sarà ospite, due consorzi per l'acqua, il passaggio sarà graduale, il potere di scegliere spetta a Marsiglio, intanto Lersi detta le tappe della fusione, quindi ricordiamo che noi daremo l'acqua, ecco si vede dal rubinetto, agli altri che non ce l'hanno, il nostro ruzzo andrà là. Però forse che avremo la gestione del
0: fuori dall'aula per coerenza, Mariani, Pepe e Cavallari, tutto in mano alla giunta, non è giusto.
1: Sì. Il PD dice che la gestione pubblica ora diventa a rischio.
0: Ecco.
1: Vabbè, carette d'amico.
0: Un bluff economico e politico è il mostro a 8 teste, il capogruppo del patto per l'Abruzzo. La proposta dell'Ersi non fa altro che aumentare le società, non cambierà niente.
1: No, non ci preoccupiamo.
0: per niente.
1: D'Amico, non succede niente. Terme e province saranno un classico.
0: Il sindaco D'Alberto, il territorio più virtuoso, costretto a sopportare sacrifici per sostenere gli altri.
1: Il sindaco di Teramo, D'Alberto, ospite di Giardino d'Estate il 28 di agosto e verrà insieme al rettore di Teramo quando la trasmissione sarà provinciale.
0: Dove venire a parlare dei bagnini ormai l'8 di agosto?
1: Sì, perché ancora vanno cercando,
0: sul paura di aprire pagina Giulia, no, hai fatto qualche dichiarazione che non conosco.
1: Casa nel Bosco e Ponte sul Trigno ora fanno il pieno dei visitatori. Perché il Ponte sul Trigno?
0: Perché c'è ancora quel signore sotto.
1: Quindi una cosa macabra.
0: Sì. I luoghi simbolo degli eventi più noti di cronaca locale sono diventati la meta turistica estiva dei curiosi. Il casolare di Palmolo, il più battuto, il sindaco Masciulli arrivano con i droni per riprendere dall'alto.
1: Ci sa voglia tu di andare a puoi leggere
0: le mosse della giunta, danni degli orsi marsicani, nuove regole per avere rimborsi, rinnovato l'accordo con il parco nazionale per accertamento e indennizzo degli allevatori agricoltori, arrivano anche fondi per i carabinieri forestali, stanziati 900.000 euro distribuiti in 3 anni.
1: Sì, ma noi diciamo così con tranquillità, ma alla fine i soldi che stanziano.
0: Sì, sì. In memoria di Marcinella, 70 anni della tragedia, le celebrazioni per le vittime. In piazza a Manopello, l'anteprima del docufilm Il fiore delle terre nere di Braga. Stasera c'è lo speciale. Non credo. Stasera lo speciale su Rete 8.
1: Di Tonno, Gio Di Tonno è uno degli interpreti. Oh, l'ultimo dei ribelli se ne va senza eredi, con lui parliamo di Guccini, con lui si estingue la generazione dei cantautori anticonformisti. Poi ci sono le dichiarazioni di tanti, per esempio, vabbè, qua è un genio normale, le sue canzoni vivranno 100 anni. Questo è Danilo Sacco, storico, ex voce dei Nomadi, perché insieme hanno fatto la canzone quale?
0: Non lo so.
1: Dio è morto. Canzone Dio è morto, che venne censurata dalla RAI ma trasmessa normalmente dalla Radio Vaticana.
0: Bravo. Era un poeta del nostro, perché sempre quello si chiama ipocrisia, sempre i deboli hanno sempre. Era un poeta del nostro tempo, il ricordo della politica da Mattarella a Meloni e del mondo dello spettacolo.
1: Benissimo.
0: Oddio. La morte di Guccini si fingeva un burbero, ma era di una bontà assoluta. Avrebbe meritato il Nobel.
1: Pure da sé.
0: Buonanima. Allora. Duello a distanza, Conte, Covid, Conte attacca Meloni e la regista, l'iniziativa che proviene da lei, mi affronti, afferma nella lezione la Premier, la verità sulla pandemia è dovere, non un processo.
1: Perché è stata accusa per come ha gestito quel periodo, no?
0: Scontro sulle chat di Del Mastro, su Scalfaro, solo fango gratuito, i cattolici contro Bignami di Fratelli d'Italia, il nipote dice compassione, sono dei poveracci.
1: Allora, a proposito... Del Mastro pare che abbia detto fatele sentire,
0: non lo so,
1: l'ha detto lui,
0: lo può parlare, la rivolta di deputate e senatrici, alternanza di genere, opposizione contro le preferenze, malumore anche da Forza Italia.
1: È stato, la domanda è questa, è stato raggiunto l'accordo sulle preferenze?
0: No, pare di no. Riunione di maggioranza, Lega rilancio sulle banche.
1: Allora dice che Vannacci ha superato la Lega, si sta avvicinando al sondaggio a Forza Italia.
0: Sì. Il nodo politico a Washington, il Senato americano vota contro Fauci, l'immunologo non rispose alle domande sul suo ruolo durante il Covid e loro dicono è oltraggio al Congresso.
1: Cioè, si parla di Covid sia in Italia che in America.
0: Dando però nel frattempo in furia la battaglia nel Mar Nero, droni russi attaccano un cargo tedesco, Zelensky rivendica il raid sulle raffinerie.
1: I basti sembrano là sul petrolio, perché non stanno più attenti che i russi non riescono a proteggere?
0: Perché non è facile. L'allarme degli 007 per Ceuta, il tam tam di un nuovo assalto è credibile, Madrid si mobilita. Sorpresa negli Stati Uniti, sanità, Gaza e cowboy, El Sayed conquista il Michigan di Trump.
1: È quello come sindaco di New York.
0: Il candidato progressista sfida e sconfigge l'establishment democratico. Ecco le sue proposte: ospedali pubblici, abolizione dell'ICE, che è la polizia privata di Trump, e certo, stop ai finanziamenti a Israele. Mi pare che tutto sia estremismo in queste cose che dice, però vabbè. Ma a novembre poi ci darà la prova vera.
1: Però va bene. Ponte sullo stretto si accelera.
0: Occhio accelera, perché il ponte ancora non c'è. Cadete nello stretto di Messina. Arriva il via libera del Consiglio dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva.
1: Vabbè. Secondo te, se fa prima il ponte o il quarto lotto della terra romana?
0: Mi auguro il quarto lotto della terra romana.
1: Tutti noi ce lo vogliamo.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo, a Napoli termometro a 48 gradi. Fiumi e laghi ai minimi storici, l'allarme siccità emerge soprattutto al nord, il Po a livelli critici.
1: Sono andato su Tordino, infatti su due canne scendeva, una è completamente prosciugata. L'Italia respinge su Crato, la Svizzera
0: si onnega la Costituzione come parte civile, Roma ricorre, nuovo video sul rogo. A Milano manette per 5 vigili, una squadretta in senso fascista. Videochiama, la ex si dà fuoco, gravissimo, 35enne nel milanese. Ucciso in carcere un detenuto a Prato, indagati i compagni di cella.
1: Guarda che succede nella Grande Inghilterra.
0: Regno Unito, stupri e abusi nell'Accademia dell'Esercito.
1: L'esercito, eh? E andiamo a Teramo, non vediamo nessuno dei big, ma vediamo il rettore.
0: Studenti stranieri, l'emergenza alloggi, aumentano gli iscritti all'Ateneo Teramano grazie a ragazzi e ragazze dall'estero, ma la logistica risulta inadeguata. Il rettore Corsi dice il territorio faccia la sua parte. Tira fuoco sulla 14, 2 km di code, chiuso il tratto tra Pineto e Roseto in direzione nord, file e disagi anche sulla carreggiata opposta. Credo che sia il tratto più lento dell'autostrada in assoluto nel mondo, quello da Pineto.
1: Consiglio comunale, hanno deciso come andare, strade e telecamere, cioè gli asfalti e le telecamere sono andati 1,5 milioni. Via libera, l'assestamento di bilancio con risorse per 50 nuovi occhi elettronici, lavori in salita e zone, rifacimento asfalti. Non siamo d'accordo? Ripeto a Frangioni, che qui in Piazza Roma l'asfalto fa ridere, uno arriva e
0: ormai,
1: vabbè, sempre quello.
0: Ormai.
1: E poi via Filetto, ve l'ho già detto l'altra volta, avete preferito passare dei big, questa Filipponi, gli altri, tutti qua, e invece via Filetto, che è quella più trafficata e che non è affatto asfaltata, è rotta, e dove con molta patiticità ci stanno ancora
0: i dossi,
1: che sono completamente
0: inutili.
1: Chi te ne... a proposito, Gabriele, il semaforo era stato appena accomodato, riattaccato, quello si è staccato un'altra volta, sì, perché può essere pericoloso, se casca sopra la coccia di qualcuno.
0: Può essere, a te,
1: cioè, avanti ieri l'hanno accomodato, è rotto un'altra volta.
0: Scusa, perché ieri sera non gliel'hai detto?
1: Ma l'ho visto.
0: Maxi condanna, ricorso del comune, l'ente deve versare 7 milioni di euro a Balturro.
1: Siamo messi male in quel settore,
0: ma ha deciso di fare appello.
1: Gabriele, siamo messi male, la gente va a guardare altri settori, ma nella manutenzione siamo all'anno, ma che zero, doppio. E Gino Finardi va, dove va Finardi? Ti ho detto di dire un po' di spettacolo per indicare, perché non è che solo tu puoi vedere Giovanotti. Bene. Ecco. Eugenio Finardi va a Monte Silvano
0: al Wave Fest.
1: A Vasto ci va Donatella Rettore, College stasera in Piazza Sirena. Poi dove vanno ancora? Antonino va a Tagliacozzi. Chi è?
0: Antonino.
1: Il cantante Antonino. Poi la chitarra di Diego Campagna al porto turistico di Pescara, mentre Castiglione Messerraimondo ci va.
0: Il noir d'autore della Colacillo.
1: Poi
0: basta. Vado avanti, passiamo davanti.
1: Si parlava di quello là, come si chiama? Lucio Luciotto, di un altro articolo.
0: Lucio Luciotto?
1: Sì, di Lucio Luciotto. Ma dobbiamo vedere come.
0: Ma arriva Lucio Luciotto, arriva.
1: E che era. No, era è candidato pure a Teramo.
0: Che fa che?
1: E il presidente del tribunale, pure là. Ecco,
0: no,
1: stava Lucio Luciotto.
0: Crisi dell'automotive, l'avvertenza, industriale sud, futuro incerto, meno operai e reparti a rischio. Poi a palloncini e lacrime per l'addio a Brunetti, morto in un incidente stradale.
1: Attacco al sindaco altitonante, eccolo.
0: Rifiuti e bilancio, eccola quella che prese le parole.
1: Sì.
0: Montorio è ferma al palo, l'opposizione va all'attacco sui conti del comune, sui servizi di igiene e sulla raccolta differenziata.
1: Non hai detto niente?
0: No, non lo so, ma in consiglio poi... Galghe, così.
1: Andiamo un po' a vedere che succede.
0: Il dramma di Ceuta, bimbi soli e scalzi e persone disperate. Due insegnanti spagnole che hanno vissuto a Teramo raccontano l'arrivo di migliaia di migranti nella piccola città costiera. carabinieri Di Bernardo alla stazione di Pietra Camela, il nuovo comandante.
1: Oh, ecco la prefetta.
0: Tavolo unitario per la Movida, Confcommercio e Confesercenti a confronto con la nuova prefetto Mariano.
1: Oggi sentiremo Gianluca Grimi che ci dice di questo incontro. Perché ci sta. Vedi che trasmissione estremamente seria.
0: Ah, stasera?
1: Sì, sì.
0: Siete così seri, che c'ho? Furgoncino solidale della fattoria sociale di Atri, Rura Bilandia. Parte il tour del food truck.
1: Intanto andrete, il vitello fugge dal mattatoio.
0: Libertà.
1: Ma pare un vitello.
0: L'animale ha attraversato le vie del paese e raggiunto alla casa di riposo Rozzi.
1: Perché voleva andare là?
0: Mandatemi in Movida con abuso di alcolici ad Alba Adriatica, scattano soccorsi a 3 giovani. Questo è quello che piace, che c'è gente, che è tutto aperto, prendiamo ad esempio. Alba Adriatica.
1: Pronta la nuova pista sulla riviera, ciclisti e pedoni sono più sicuri.
0: Benissimo, come a Martin qua? Sicuro, a Martin, come qua, guarda. L'opposizione, il sindaco è stato sfiduciato dagli alleati, parliamo a Sant'Egidio.
1: Però te la squadra.
0: Non so, questo è. Giulianova, centro impiego, si cambia, più servizi per gli utenti.
1: Ascolteremo un paio di interviste.
0: Aperta la nuova sede nell'ufficio dell'ex mercato coperto appena recuperato. L'assessore regionale Magnacca, alziamo il livello non solo della struttura.
1: Ricordiamo che sotto si farà altro ormai. Niente.
0: Quindi non è più un mercato, non è neanche coperto.
1: Molto probabilmente sarà chiuso pure. E di lì a poco sarà aperto anche un bar, perché sicuramente quello che funziona è il parco pubblico di mamme con bambini. Ci stanno un punto di ristoro.
0: Il PD, attività ferme negli uffici comunali, manca il personale.
1: Oh, poi arrestato il giovane ubriaco per il caos creato alla stazione, è stato anche condannato. Perché poi, quando è andato al pronto soccorso, non si è fermato,
0: non era calmo,
1: al medico del pronto soccorso, allora a quel punto
0: Caliscendi, ci sono vecchie colpe, il cittadino governante, la giunta Mastro Mauro autorizzò di fatto le strutture.
1: E quello polemizza, invece questo hanno già risposto, perché ha detto che non erano, ha detto, bisognava pensare che non erano le strutture come adesso, ma erano delle bilance, quindi bisognava rifarli come quello, questa è la tesi.
0: Qual è il problema? Io non capisco il problema.
1: Il problema è che o ti metti d'accordo con quelli, se no non succede niente. Intanto in 2000 hanno cantato con la Mannoia. Bene.
0: Qua, grande partecipazione al concerto dedicato a De André sulla panghina di Rio.
1: Ricordiamo questa sera c'è appunto De André sulla panghina nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna del Porto Salvo. Andiamo a Roseto, è quasi vuota.
0: Centrodestra, la resa dei conti, no a candidati sindaci imposti. Forza Italia, Lega e UDC replicano a Fratelli d'Italia. Su Di Giuseppe una scelta condivisa, ma dopo il suo ritiro non c'è stato alcun confronto su una soluzione diversa che coinvolgesse un esponente civico.
1: Attenzione! No, perché vedi come sta scritto Nunes, come taccio.
0: Alla Villa Comunale, ditta al lavoro per la potatura, vabbè, Borsacchio, controlli più stretti per fermare le incursioni di auto, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Spuntano dal terreno fabbrica e deposito delle anfore romane, Spineto, scoperta fatta durante gli scavi per il metanodotto.
1: Sta contento chi? Sorridente.
0: Martella, l'assessore Jessica Martella, Jessica con la J. Fondi per eventi, dubbi sulle assegnazioni, l'opposizione e le associazioni escluse chiedono criteri più equi per concorrere alla distribuzione.
1: Ah sì, lì dove non sono stati stanziati i fondi regionali per la frana, Martinetto e
0: Prato Anzitoni. Silvi, inaugurata la panchina letteraria al Belvedere.
1: L'hanno fatta. Benedetta anche. Vedo Masci, quindi siamo a Pescara.
0: Alcol e sballo tra minori, Masci ora studia i divieti. Ma arriva settembre però Masci...
1: La stagione sta finendo,
0: Alcolici ai minori, la vigilanza non basta.
1: Lo dice Ardente.
0: Di Confesercenti, serve un patto sinergico tra comune, locali, forse l'ordine... Un tavolo,
1: quindi se ne passa dopo l'estate.
0: Sì.
1: Poi?
0: Poi le immagini del degrado, crack venduto sotto le case, l'altra città. Spacciatori e clienti, ecco quello che succede tra via Tavo, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano e la Tiburtina.
1: Tu hai scelto via Lago di Capestrano?
0: Sì. Ed è scontro sull'alloggio occupato, sempre in via Tavo 229. Masci Later smentisce il consigliere.
1: Questo andava messo sopra.
0: Droga nascosta, droga nascosta tra le panchine, sicurezza del decoro, blitz interforze in mezza città. No, state qua.
1: Però, ma era così.
0: Io ancora non capisco perché vengo stasera, figurati, quindi Beh, non ho capito. Aprono tre nuovi e agosto, non c'è quello che fa parlare.
1: Vabbè, non ci sta manco un problema, il banetto. Se sta sempre a te lo fulà,
0: aprono tre nuovi asili nido e boom di posti e di iscrizioni.
1: Degrado in binetto.
0: Le accuse del PD. Oggi concerti e sagre dalla Riviera al Borgo.
1: Dove? Dove stanno quei concerti?
0: Al Borgo. L'Aquila, fiamme verso case e boschi, rocca di cambio assediata. Gestione carente, pochi uomini sul territorio.
1: Bisognerebbe andarci prima,
0: L'intervista al sindaco. Non torno per un selfie, sono al lavoro per la città.
1: Biondi, respinge le critiche.
0: Sono in vacanza. Sei a Giulianova?
1: Stava a Giulianova a mangiare la nuova vita, quindi con grande
0: sconto. Domenica l'ho visto al mare alla rotonda.
1: Viene a Giulianova un mese si sta e cerca di essere incognito, ma se vi mangia la nuova vita, dove Giorgini
0: stava a passeggiare al mare sulla Batigia.
1: Non ti chiede, ma Giorgini si è fatto lo sconto.
0: Se servisse, la interrompo.
1: Pagano tutti.
0: Se servisse, la interromperei subito. Brindisi al mare, salutavo alcuni dipendenti pubblici, l'odio social fa danni.
1: Fallo
0: in verità.
1: Altri difetti, fa la passeggiata, lo può fare. Esplode bombola, ossionato
0: grave. A Sulmone.
1: È vero, ovviamente, dove vuoi che accadesse?
0: Deceduto il ciclista investito tre mesi fa all'Aquila, poi schianto frontale, perde la vita un 54enne. Poi c'è un silenzio assordante sui tribunali.
1: Ne è finita, non hai capito ancora. Ecco qua.
0: Il Napoli e l'effetto da record si punta alle 200.000 presenze.
1: Sempre là,
0: Sì. Il ritiro estivo degli azzurri spinge il turismo estivo in tutto il comprensorio dell'Alto Sangro. Il sindaco Caruso, edizione speciale, già ha definito un nuovo accordo a lungo termine con il club.
1: Andri 6 milioni. Andri 6 milioni,
0: Ale!
1: Poi.
0: Animatrice abusata, tutto da rifare a Pescasseri.
1: Ma deve abusare ancora? Non ho capito.
0: No, deve rifare il processo.
1: Lì sei capace. Per vedere se è vero o no.
0: Chieti, pestato in strada, c'è un primo indagato, temevo di morire, ho lasciato il paese ad Dari.
1: Addirittura se n'è andato.
0: Allora, poi abbiamo a Chieti, il fuoco minaccia le case a Santa Barbara, poi all'ospedale oltre 51 milioni per renderlo più sicuro
1: Santa
0: e accogliente.
1: Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco, sì, e quindi sì. Là fa l'ingegno.
0: Chiedeva denaro ad ex detenuti, è stato arrestato. Bravo. A Vasto.
1: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno.
1: Il nostro girone, novità delle squadre umbre, ma abbiamo tolto le squadre romagnole e laziali, Sora e Pomezia. Sì, abbiamo.
0: Tu sei stato?
1: Hanno messo le umbre, hanno deciso di mettere le umbre, non le laziali, che l'hanno messo di là. Tra l'altro, piccolo piacere, ce l'hanno fatto, le umbre fin dalla Ternana, che è stata messa nel girone E con le toscane. Quindi attenzione, quindi, perché se no non è. Dice, allora devi vincere un campionato, perché pensate alla Ternana?
0: No, però.
1: Un playoff sì, perché a due punti siamo arrivati con una squadra che si doveva salvare. Capito qual è il problema? Non è, siamo stati noi, non avete tolto perché l'hanno fatto allora. Aia. Perché tutto ciò per una cosa che non.
0: Ti prego, prego, prego, sì, prego,
1: vabbè,
0: prego.
1: Non sei d'accordo.
0: Non sono d'accordo.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Che devo fare? Sì, vanno già alla fine, però alla fine, sì. Poi ci vuole assolutamente un. Ciao, si può attivare il. Allora, Inter, Romero si allontana.
0: Contatti tra Juve e Zirkzee. FIFA, Infantino si scusa ma non si dimette, l'Europa lo boicotta.
1: E qua siamo tutti d'accordo.
0: Tutti quanti. Andiamo a Pellacani, illumina l'Italia, quinto oro nei tuffi, europei di tuffi, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro aumenta il suo record, brava.
1: Poi
0: abbiamo la Serie C, Di Nardo.
1: Io non vedo l'ora di vedere questo Di Nardo, per pochi ma lo vedremo.
0: Eccolo qua.
1: Lo vedremo alla partita.
0: Il tempo stringe, senza offerte dovrà restare.
1: Ma tra l'altro sarà una bella abbraccio perché Pergolizio lo ha allenato quando stava al Campobasso dove vinse il campionato. E si può fare già l'intervista a Pergolizzi oggi su Di Nardo, grazie che mi è venuto in mente, grazie.
0: Prego.
1: Tu ne hai fatto lì, ne hai avuto in mente a me. Però.
0: Pineto, ultimo test con l'Atletico Ascoli.
1: Pergolizzi e Di Nardo, fa bravo?
0: Sei bravissimo.
1: No,
0: bravissimo. Serie D, derby salvi, tutte le abruzzesi nel girone F.
1: I verbi sarebbero stati in ogni caso che andavamo tutti insieme.
0: 23 agosto subito, Sant'Egidiese Lanciano.
1: Scimia preso la Santa,
0: ancora a mercato, preso Scimia, il centrocampista ha firmato il contratto con i giallorossi a un passo, Zanelli.
1: Poi fece una partita qualche, poi andò all'Aquila, non ho giocato mai, e muove a Sant'Egidio. Mentre l'Ercole ci dice che il portiere
0: è la priorità, è la priorità.
1: Secondo noi tutte e due. E che ha detto che un girone abbordabile dove ce la potremmo giocare.
0: Non diciamo queste cose per piacere, per piacere.
1: Margiotti, salvare Chieti? Sì, ma con l'aiuto della città, siamo cioè, sicuri. Beh,
0: servono subito 850.000 euro.
1: Perché se no?
0: Vai tu.
1: No, no, io, la città non glieli dà.
0: Ma gli parli di no.
1: Quanti abitanti farà Chieti?
0: Non lo so.
1: 50.000?
0: Dipende, non lo so, non mi interessa. No. Senza gli imprenditori locali non si può fare, dice.
1: Quando serve?
0: 850.000 euro.
1: Fammi la divisione, 850.000 diviso 50.000.
0: Perché sono 50.000 quelli di Chieti?
1: Sarà come te, ma mettiamo di più?
0: Non lo so. Allora, 850.000 diviso 50.000.
1: Quanto deve cacciare ognuno?
0: Beh, 17 euro a testa, mi pare non è un problema, insomma.
1: Vabbè. Ma c'è la gente del Borsellino del pallone. Oh, le svolte di Popoli è una classica e i motori caldi si alzano e si parlano sulla gara. Mi raccomando, se vuoi partecipare.
0: Non ho la macchina perché sennò volentieri.
1: Perché a proposito, lui non ha già la macchina, ma guida molto bene, posso dirlo?
0: Una volta
1: e poi mi ha insegnato finalmente lui a fare marcia indietro.
0: Il parcheggio marcia indietro
1: fa lo so. Allora eccolo qua, Guccini.
0: No, però allora, perché partiamo al nazionale? Allora andiamo subito al Messaggero.
1: Pagella, allora
0: ecco qua.
1: Uccide la nonna con il martello.
0: Qua sono solo un'arma.
1: Il dramma avvenuto ad Altino. Gilda di Giuseppe, 89 anni, è stata massacrata nella sua abitazione. Lui, il giovane Alessandro Caminucci, ha chiamato una zia a Londra e gli ha detto semplicemente: ho fatto qualcosa di molto grave. Dimmi, nipote, che hai fatto? Hai perso i soldi?
0: Ma non
1: sei andato a giocare? No, ho ucciso la nonna. che farà? Ed è tornata immediatamente dall'Inghilterra.
0: Pescara, scippatore seriale, dice: così ho bloccato l'incubo del centro. Lo parlo
1: per giornale? Perché,
0: non lo so. Il colloquio Nuova Pescara, ecco come funzionerà. Poi sfruttamento dei detenuti nei guai, il capo della comunità a Vasto. Sicurezza sismica e nuove degenze per l'ospedale di Chieti, in arrivo 51 milioni. Celano, schianto in strada, muore a 54 anni, ad Avezzano colpo milionario, trovato il furgone bruciato a Roma.
1: A Pescara, quindi anche da noi.
0: 8 giorni da Bollino Rosso.
1: Quando siamo stati qua? Quando abbiamo fatto Massimo? Che sappiamo negli ultimi
0: giorni? Non lo so. Preoccupa il lago di Scanno e 5 metri sotto la media.
1: Sei stato più volte a Scanno.
0: Sì.
1: Te la forma di cuore se si
0: solo vede. Se lo guardi da un punto so, preciso in alto, in collina.
1: Era quello perfetto. Però mostra 5 metri sotto. Gabriele, perché guardi in continuazione?
0: Perché arrivano i messaggi.
1: Leggiamoli. Forse di Cangelli. Io voglio leggere a Sara.
0: Buongiorno a Rossella Mattiucci.
1: Buongiorno a Regina.
0: Loriana Ciccioni. Carina. Buongiorno. L'organico da mercoledì non viene raccolto.
1: Che noi via?
0: Quattro famiglie abbiamo chiamato. Voi avete chiamato. Ieri ci hanno segnalato.
1: Si hanno chiamato. Che...
0: Non sono venuti. L'hanno lasciato per domani.
1: Chi ha chiamato ieri? Tu?
0: L'hanno chiamato qua, sì.
1: E tu hai chiamato?
0: Sì, sì.
1: Ti chiamato Arieco.
0: Sì.
1: Chiamo io. Dio, che via è?
0: La via, oddio. Loriana, me la ricordi per favore, che non me la ricordo. Non è la prima volta che succede, puzza da svenimento quando si apre il secchio, così imparano a lavorare gli operai della Rieco.
1: Si fa la battuta che magneto. No, Loriana, se mi ridai. Guarda, Loriana, te lo prometto, se tu ci ridici la via, chiamo davanti a te la Rieco. Vai. Faccio bene?
0: Fai benissimo.
1: Perché puzza da svenimento. Non vorremmo avere sul cuore.
0: Sul cuore?
1: No. Sulla coscienza che è svenuto Loriana mentre apriva.
0: Santa Eufemia, festa della birra, 2 giorni con gastronomia e DJ set.
1: Fabrizio Neri? No, che va
0: no non credo, no. Santa Eufemia. A Sulmona, un parterre di stelle per la corsa degli zingari.
1: Sembra che così.
0: Serie C, Parigi e Cicerelli, sogni del Pescara.
1: Ah, Cicerelli,
0: Cicerelli. Lucchesi, Delfino e tra i favoriti.
1: Vabbè.
0: Lucchesi, tale Lucchese che vuole giocare. Il nipote di 25 anni uccide sua nonna a martellata e confessa.
1: Il lago
0: preoccupa 5 metri sotto.
1: Sta a 5 metri.
0: Poi parla.
1: Eccolo.
0: È un finanziere. No, tenente colonnello dell'esercito. Così ho bloccato lo scippatore seriale terrore del centro. Parla Eugenio Tosti, tenente colonnello dell'esercito.
1: Allora, qualcuno si deve preoccupare, perché qualcuno ci ha mandato un video. Hai visto?
0: No.
1: Ci ha mandato un video, in diretta fatto, registrato, di un furto di biciclette in via Napoli. E si vede chiaramente i tre ragazzi che stanno rubando. Non lo so, non l'abbiamo pubblicato ovviamente, perché Azzurra dice che anche se hanno fatto un reato e vengono scoperti, tu non li puoi mettere.
0: No, però qualcuno li ha messi, perché ho visto allora questo video, l'ho visto da qualche sito terramano.
1: Perché io non...
0: Scavalcano, c'è un recinto, scavalcano, prendono le biciclette e le passano di qua. Sì.
1: Io
0: sto visto
1: attento,
0: ieri.
1: Però sto attento a queste cose, lo possiamo mettere, perché abbiamo deciso di oscurare il volto dei ragazzi. Quindi oggi vedrete questo furto fatto, perché la signora non lo sa, c'è qualcuno in via Napoli a cui è stata rubata la bicicletta, noi abbiamo i colpevoli, ci chiamate anche in privato dopo,
0: Vacanze sicure, maxi controllo del capoluogo affollato dai turisti a Pescara sempre.
1: Sentite la notizia, Terra sempre qua.
0: Che? Mini giunte, uffici decentrati, svolta per la nuova Pescara. L'Aquila.
1: Sì, tutto ok, mi mancavi, belle ragazze, ieri sera. Dove sei stata? Richiamami dopo. La famosissima Eloisa.
0: Ho capito, ma noi stiamo facendo. L'Aquila, un rogo avanza ancora, una croce carbonizzata al vaglio della polizia. Trovato con 200 gratta e vinci e sigarette, condannato a 20 mesi. Perdonanza, il fuoco del Morrone parte il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofrio.
1: È quello importante, eh?
0: Sì, allora via Enrico Fermi 1, 3, 5 e 7. Tutti dispari.
1: Che cos'è che non ritira un organico?
0: L'organico, beh, ieri non hanno ritirato manco l'altro.
1: Gli vogliamo dire che lo facciamo, perché se no fa che non ci crede, lo facciamo davanti a loro.
0: Va bene, ma io ieri ho chiamato.
1: E lui mi ha reggito la ragazza a cui mi sono rivolto e ha reagito con un cuore, come vedi. Tu sei geloso, allora vediamo un po' qua.
0: Non sono geloso.
1: Perché non ti chiama nessuno, ti chiama per il dirigente di mano oppure Rose Rosse, che è la realtà.
0: Meglio.
1: Allora, scusami, è che poi lo faccio. Rieco si chiama, ok?
0: Beh sì.
1: Rieco e esce quello che dico io, eccolo qua. Eccolo. Questo ci va, ma stai sicuro? Senti, però, come si chiama? Loriana, facci sapere se vengono, Dai, siamo quegli squilli ancora niente. Uno squillo. Al primo squillo, grande Rieco, buongiorno. Allora io mi segnalano che in via Fermi, ai numeri dispari, quindi 1, 3, 5, 7, non è stato raccolto l'organico
0: ieri.
1: Da ieri e puzza. Vuoi fare qualcosa? Via Fermi al paese 1, 3, 5, 7. Ci vai? No, no, beh, basta che metti qualcuno, non voglio che ci vai proprio tu, Grazie, buona giornata. Loria, mo viene, tra poco, facci sapere, se vieni addirittura durante il notiziario ci aggiorni, se no domani alla bimba. Beh, si può continuare.
0: Furto milionario.
1: Quando trovo il furto di bicicletta.
0: Furto milionario alla Lilli Petroli.
1: In Dreva ruba la bicicletta, perché?
0: Che ne so, il furgone della fuga bruciato a Roma. Schianto sulla provinciale 19, muore a 54 anni in ospedale. Poi a Sulmona, truffa del pacco, due giovani verso il processo.
1: A questo tavolo che doveva fare
0: un rampare.
1: A proposito, dopo quella vicenda è scomparso il procuratore, per il suo momento, che era successo a Sulmona?
0: Salvezza dei quattro tribunali minori di Pangrazio, scrive alla Premier Meloni.
1: Scrive solo ai umami.
0: Chieti, sicurezza sismica, degenze e innovazione, 51 milioni per l'ospedale. Giulianova? 51 milioni per l'ospedale di Chieti, Giulianova?
1: Niente.
0: Dissesto idrogeologico, entro settembre, costi di ricostruzione, delocalizzazione. Il WWF in piazza Garibaldi, parco urbano e niente auto, chiesto incontro al sindaco. Ah, Filippone, non mi preoccupate. Vasto incendio in collina tra Filippone e Santa Barbara, paura per alcune case.
1: Non è uguale.
0: Non è uguale.
1: Noi chi abbiamo?
0: Filipponi. Sfruttamento dei detenuti e bufera sulla comunità a Vasto. Paura all'alba nel centro di San Salvo, auto a fuoco, si esclude il dolo. Teramo, tesoretto per telecamere, manutenzioni e sostegni. In aula la battaglia sui conti, il consiglio sul bilancio e programmazione, l'assessore Tulli, stabilità finanziaria, ci sono 1,5 milioni di euro da reinvestire. Borsacchio, controlli rafforzati nella riserva. Caos cantieri, la delibera Grande Italia sia ai trasferimenti temporanei delle attività. Sì, questa.
1: Eccolo qua, interessa.
0: Questa, sì, sì, uno scavalca. L'altro sta già dentro. Ecco, trova la bicicletta e gliela passa a questo che viene di qua.
1: Quindi noi abbiamo chiesto in via Napoli, ci manca sta bicicletta o no? È un recinto bianco.
0: È una bicicletta nera con la stecca, con la stecca.
1: Perché per entrare bisogna scavalcare il recinto se non è aperto, eccolo qua. E quello era insonne, un vicino, e invece di chiamare i carabinieri ha preferito fare la cosa. Sono oscurati i volti, come vedi,
0: sì, sì. Ecco qua, questo lo prende.
1: Poi gli dà la bicicletta, lui la prende con cura,
0: sì,
1: la pane a terra, lui rifalla dove si può saltare più agevolmente,
0: sì,
1: e risalta. Ma esce il terzo uomo. Dov'è il terzo uomo? Eccolo qua, stava già dentro il terzo uomo. Ma ve lo faccio, ma lo pubblichiamo, ragazzi, lo andate a vedere in via Napoli. Ha chiamato qualcuno?
0: No, allora, semina il panico in stazione e in ospedale, ferito lieve un agente arrestato, il 27enne. Vie di fuga ostruite e altre irregolarità, ecco la maxi multa per un locale di Silvi.
1: Ce la fai con la multa?
0: No,
1: un locale di Silvi?
0: No. A Brullo Sport, Parigi e Cicerelli, sogni del Pescara, mercato, dopo la cessione di Dinardo scatterà l'assalto per i due giocatori.
1: Da quando è che ci sta Cicerelli?
0: Non lo so, mo è arrivato.
1: No.
0: Lucchesi, la squadra lotterà, vabbè, Roseto piange Franceschin, uomo straordinario, il basket a Roseto appunto in lutto. Serie D, ecco le sfidanti, svelato il girone F. Con le sei squadre abruzzesi c'è la sorpresa, qui anche le Umbre ma non la Ternana, pericolo scampato.
1: Sì, questo è.
0: Di Antonio del Teramo dice raggruppamento difficile da studiare. Pelliccioni dell'Aquila, noi puntiamo a un buon campionato.
1: E poi chi c'è? Basta. Noi abbiamo parlato?
0: No.
1: Non ci hai chiamato noi?
0: Non ci ha chiesto. Caos Chieti, ora rispunta Mergiotti. Non ci stiamo, noi.
1: Niente.
0: No.
1: C'è il Miglianico Tour però.
0: Allora, buongiorno anche a Maria Ida Petrella. Allora.
1: Arrivederci, buondicari.
0: Buongiorno a voi. Messaggero nazionale. Chiara nella storia, 5 gare, 5 ore, brava la Pellacani, poi l'addio a Cyrano. Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio di Mattarella e di Meloni. Covid, Conte, da me nessun illecito. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. E la Russia, ma il centrosinistra non ha un'agenda in comune. Presidente
1: Ma parla su una grande dichiarazione, solo quella avrà detto.
0: Non lo so. Dice anche che Vannacci si è autoescluso.
1: Senza Vannacci non può fare niente.
0: Kranz, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile. L'ondata più lunga del caldo estati andrà sempre peggio. Grazie. E abbiamo terminato a questo punto, direttore, con i mezzi. Finiamo i saluti. Finiamo i saluti. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Loriana,
0: e poi abbiamo già fatto gli altri.

0: orfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno, ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it.
3: Bene, torniamo in studio.

0: momento di sentire il meteo, tanto mi sa che
1: risponderà se,
0: un copia in gol.
1: Se domanda fatto bravo risponderà.
2: Il cliente da lei chiamato non
1: sta
2: è
1: dormendo, il cliente da lei chiamato.
0: Pure che miseria, come mai?
1: Che ne so.
0: E allora andiamo avanti con la pagina di auguri, diretta.
1: Sì, sì.
0: Vai, Marco Caffè, scusa.
1: Poi uscite voi.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore,
0: azzurra,
4: e il nostro
0: azzurra,
4: sa di tradizione. Marcaffè è nel migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri
1: anni,
4: di più
1: Domenico
4: su marcaffè.it.
1: Oggi, vabbè. Ok, ciao.
0: Allora.
1: Siamo alla pagina degli auguri, ragazzi.
0: Sì, prego.
1: Oggi è 7 agosto.
0: Bene.
1: La chiesa ricorda San Sisto II, quindi un papa. Secondo le affermazioni di San Cipriano, vescovo di Cartagine, addirittura, fu preso durante la persecuzione di Valeriano mentre celebrava la Eucaristia nel cimitero di Callisto e messo a morte insieme a 4 dei suoi diaconi. Furono sepolti sullo stesso cimitero, quindi fecero presto, stavano già là, e sulla via Appia. I romani dimentichi, allora lui era scampato all'uccisione, però i romani, dimentichi del quinto diacono Lorenzo, se ne ricordarono. Dopo quattro giorni se ne ricordarono. E lo presero e lo martirizzarono. E seppellendolo accanto agli altri.
0: Cosa succede?
1: Allora, gli altri non sono stati fatti santi, ma lui sì.
0: Perché quattro giorni.
1: Allora, auguri, che si chiama Sisto, ma se c'è qualcuno non lo so. Che
0: facciamo tanti morto. Auguri di buon compleanno a Mirko Giorgini, a Mirella Macera, a Maria Franchi, a Maria Luisa Martini, a Domenico Ferroni, ad Antonella Nazziconi, a Michele Menghini, e facciamo tanti particolari auguri
1: a Domenico Staffilano che compie 100 anni,
0: tanti auguri e tanta salute.
1: È venuto in comune a portare la targa?
0: Da Pires San Giamba,
1: in genere cosa si fanno? Sì, vabbè. Auguri comunque, Domenico,
0: Allora, che facciamo? Dimmi direttore, come ci vogliamo muovere? Dimmi tu.
1: Quello che lo vogliamo ancora festeggiare.
0: Vabbè, questo sì, ma no, per il futuro, qua.
1: Sono gli ospiti già.
0: E allora li inquadriamo.
1: Obbligatorio,
0: sì. Sì. Allora, per favore,
1: un po' più verso...
0: poco.
1: No, tu stai in...
0: No, però si è spostato pure lei, sennò come un po' più poco, per favore.
1: Buongiorno.
0: Ancora un po', poco. Sì. Perfetto. Bene,
1: però.
0: Perfetto.
1: Buongiorno a Cristina Piccioni, che ha portato con sé
5: il nostro presidente Emanuele Filippone.
1: Ecco, presidente
5: della SD Castrum Villanova.
1: Come mai questo invito che vi ho fatto? Perché? Ricordiamolo.
5: Allora, perché c'è una manifestazione che si chiama Una Rosa per la Vita, 38esima edizione, e quest'anno è un momento molto molto particolare, perché all'interno di questa manifestazione, considerata ormai l'età adulta che ha, ci saranno sempre le due premiazioni a delle associazioni che si sono distinte nel sociale, ma in particolare ci sarà una, diciamo, non so come dirla, aiutami presidente, una, diciamo, una struttura dedicata a mia madre. Questa cosa la dirà lui, perché per me è stata una grossa soddisfazione vedere che magari dopo tanti anni qualcuno si è ricordato.
1: E perché dopo tanti anni?
5: Perché comunque questa cosa io la
1: devo mitica Lavinia, non ho detto il nome, ma è Lavinia. Generazioni di pattinatori.
5: È sempre stata comunque una tua amica, virgolette. Però oltre a te poca gente si è ricordata il giorno del funerale e poca gente si è ricordata negli anni. Considerando che in questi anni non è che ce la siamo passata poi così tanto bene come società, quindi voglio dire, non è
1: ecco, lei ci ha lasciato quando? Quante
5: mia mamma è,
1: cioè, quanti anni no, l'ha data
5: 13 questo? Febbraio 2020,
1: sono 6 anni già.
5: Quindi comunque voglio dire, la storia del pattinaggio in Abruzzo e nelle Marche bisogna sempre ricordarlo, che le ha fatto mia madre, e quindi comunque almeno un minimo di riconoscimento io mi aspettavo.
1: Da chi?
5: Ma da tutti, dalle istituzioni, da quelli soprattutto del pattinaggio che l'hanno completamente ignorata, considerando proprio il non aver dato nel pattinaggio, generalmente quando una persona scompare o magari durante la carriera gli si dà un riconoscimento, una stella d'argento, una stella di bronzo.
6: In Abruzzo.
5: In Abruzzo però, perché in tutta l'Italia le stelle si sono sprecate, riconoscimenti vari anche per gente che non ha fatto assolutamente nulla, mentre per mia madre neanche il telegramma. Questa cosa io ci tengo proprio a dirla perché ci sono rimasta proprio male, e non penso che mia mamma non se lo meritasse, perché poi tu lo sai quello che ha fatto per, non solo per Giulianova ma per il pattinaggio in generale. Questa è una cosa che a me è dispiaciuta tanto, quindi in questa manifestazione ci sarà un riconoscimento finalmente a quella che è stata la carriera di mia mamma, che poi tra l'altro bisogna ricordare che mia mamma nel 1943 ha vinto la medaglia di bronzo nella corsa, e all'epoca le donne, ecco parliamo anche delle donne, le donne non erano così tanto riconosciute come, diciamo, facenti parte di uno sport un po' così mascolino, perché questa, la corsa, è uno sport, ma mia madre è stato proprio un precursore anche per quanto riguarda la guida delle macchine. Mia mamma a 17 anni guidava senza la patente, è stata sempre un po' un maschiaccio nella sua vita, però ecco, lei ha vinto una medaglia di bronzo nella corsa nel 43, insomma, che poi dopo è stato quello che è successo con mia nonna, che mia nonna l'ha chiusa dentro una camera per 20 giorni senza mangiare, gli ha tolto pure il letto e gli ha buttato anche i pattini, perché per l'epoca il fatto di essere una, sono un pochino avanti ecco, non era così tanto gradito, ecco, nelle famiglie.
1: Tutto. Ma qui la ricordiamo questa sera, dove si tiene?
5: No, non la ricordiamo questa sera, purtroppo.
6: Il 16 agosto, perché
1: e quindi stasera
6: purtroppo abbiamo dovuto spostare, perché grazie a un'incomprensione, chiamiamola così, con il comune, ci ha affiancato un concerto e noi come pattinaggio non possiamo accavallarci.
1: Genere?
6: Esatto.
5: Considerando che noi avevamo comunque praticamente invitato atleti che venivano,
1: quindi l'avete rinviato.
5: Abbiamo avuto dei disagi non indifferenti su questa cosa.
1: 16 agosto, domenica?
6: Sì, Piazza del Mare, sempre 9:30. Dicevo prima, riconoscimenti dimenticata più che altro in Abruzzo.
1: Dov'è lui?
6: Io di Teramo.
1: Teramo,
5: ha pattinato con me per anni. Sì.
6: Diciamo che io sì, ho pattinato con lei, ho conosciuto Lavinia pattinando con lei, e poi adesso come presidente ho voluto, piano piano, è stata dura, cercare di dare un riconoscimento, quindi verrà intestata una struttura a Lavinia,
1: una struttura
6: di pattinaggio, il pattinodromo lì in via Ippolito Nievo.
1: Quindi l'avete concordato col comune qualcosa per la concessa?
6: Sì.
5: Non è proprio una concessione.
6: Non è una concessione, c'è una trattativa dietro.
1: Vabbè, ma abbiamo raggiunto il risultato che gliela intitoliamo.
6: Sì, certo. Sì, quello sì.
1: Ma comunque è una struttura che non è mai decollata, quella però.
5: Quella è stata fatta da mia mamma, quella voluta da mia mamma.
1: Però che problema che passava la conduttura, che si diceva?
5: All'epoca c'era una.
6: Lì sotto, diciamo, c'è un.
1: C'è ancora?
6: Sì, infatti richiede lavori. Non è mai decollata proprio perché lì, volendola rimettere in piedi, essendo una struttura tendenzialmente indirizzata al pattinaggio,
1: sì,
6: poi altri sport lì è complicato farli, c'è un dispendio di soldi, ed è questo, diciamo, l'accordo che si è arrivato con il
1: comune. Come pista è ancora buona per lavorare?
5: È buona, ma sarà ristrutturata come pista di pattinaggio, sarà ristrutturata e coperta.
1: E sotto? Ah, sarà coperta, sì, certo. Sotto? Gli spogliatoi ci sono andati un po' tutti.
5: Quella verrà rifatta completamente adesso.
6: Diciamo, l'accordo con il comune è proprio quello.
1: E chi caccia i soldi?
6: Una società, diciamo, di Teramo, mettiamola così.
1: Con il comune, qualcosa, il comune, niente.
6: Il comune, niente.
1: Cioè, può una società privata fare dei lavori?
0: Fa una sponsorizzazione, sì.
1: Sotto forma di sponsorizzazione.
6: La sponsorizzazione è successiva.
1: Manca una lira, vi manca un euro.
6: No.
1: Avete trattato, parlato? Delegato,
6: sì,
1: allo sport.
6: È stato bypassato perché in realtà l'accordo era troppo complicato, troppo, forse neanche voluto da parte.
1: Cari ragazzi, se si può trovare l'accordo si trova.
5: Sì,
1: e quando non si vuole trovare che nascono le complicazioni.
5: Considera che Giulianova diciamo che strutture coperte non ci sono, non ce ne
1: quindi
5: sono.
1: Lei la fece realizzare in che anno, che periodo è?
5: Cosa
1: da? Il pattinodromo di Via Nievo.
6: Quando è stato?
5: Allora, ma diciamo 1900 all'incirca, 79-80, se non ricordo malissimo.
1: Gianni Loro. Gerardini? No?
5: Sì, credo di sì, Gerardini. Ma mia madre fece prendere questi fondi, che all'epoca erano stati stanziati per altre piste proprio dalla federazione, che all'epoca non ricordo neppure se era gestita da Aracum.
1: Potete fare la domanda delle domande, visto che sì. L'hai nominato, come sono i vostri rapporti con Aracum adesso?
5: Diciamo normali.
1: Allora Presidente, devi sapere, te lo posso dire, che frequentavo la loro casa, che andavo e la povera Lavinia faceva le telefonate e telefonate per far votare Aracum, che elezione era, in un'elezione dove venne eletto negli anni 60, direi ancora ce l'ha quella carica, è così?
5: Sì, credo che sia il presidente
1: più longevo d'Italia.
5: D'Italia, dove ogni volta che si vota o che si rivotava,
1: ci sta lui.
5: Lo statuto cambiava in base alle sue esigenze personali,
1: stupendo.
5: Credo.
1: Senti, comunque
5: non lo so,
1: lui
5: però è stato
1: adesso,
5: votato per, è anche è vero che le
1: perché,
5: società
1: però?
5: Italiane lo votano.
1: Ho capito, ma perché per tutto quello che ha fatto la Vigna poi non fu riconoscente?
5: Ecco, questa è una bellissima.
1: No, se c'hai un'ipotesi.
5: Ma non finirò mai di ringraziarlo, perché obiettivamente quella poltroncina che c'aveva all'epoca, poi è diventata una poltronona.
1: Una poltronona.
5: C'è stata praticamente messo lì da mia madre.
1: Ma lo so, telefonava a tutte le società.
5: Ma manco grazie. Ma io non ho mai voluto.
1: Ho capito, ma non si spiega. Io non dico a favore, ma almeno non contro.
5: Non me lo so, me lo sono sempre chiesto.
1: Presidente, perché secondo te?
6: Perché secondo me ci sono troppi interessi che vanno
1: fuori dal pattinaggio.
5: Ma quello che mi
6: se
5: dispiace,
6: se ci si limitasse allo sport, forse
5: quello che mi dispiace a me è che la cosa è stata appunto portata al di fuori del fatto di essere un professionista del pattinaggio, ma è stato portato proprio sulla vita privata delle persone.
6: Esatto.
5: E questa a me è
1: ricordo.
5: Ecco, sì. È una cosa che
1: anche l'incidente, eravamo male, quant'altro.
5: Esatto, incidenti vari.
1: Ma l'avete annunciato?
5: Ma cattiverie sulla società ne vogliamo parlare in tutti questi anni, cattiverie proprio, ma veramente grandi.
1: Non ti spiego.
5: Sospensioni nonostante della nostra società senza motivazione.
1: Ma allora esistete però,
6: Sì, quello sempre.
1: Come siete?
5: Diciamo che
1: ai iscritti, come siete?
5: Ci siamo presi un po' di soddisfazione.
6: Ai iscritti, dai, speriamo di crescere quest'anno.
1: Dove vi allenate?
5: Grazie a comunque la struttura.
6: Lì, al pattinodromo.
1: Ah?
6: Sì.
1: E d'inverno?
6: Anche.
1: Sono problemi? D'inverno ormai non la fanno.
5: D'inverno siamo sempre andati all'aperto, ma io questa cosa non ho mai avuto problemi. I miei atleti sono sempre arrangiati, ricordi? Comunque prima pattinavamo gli ex. Zuccherificio
1: con la pista
5: che mia madre fece fare
1: un
5: evento, te lo ricordi, no?
1: Mi ricordo tutto, sì.
5: E quindi là ci passa i topi ogni tanto
1: Zuccherificio, quello bombardo già battuto,
5: sì, adesso c'è il sì con te,
1: sì,
5: però
1: perfetto.
5: All'epoca non c'era niente, i topi
1: fece ballavano, ricordi,
5: i topini, e mia mamma ci
1: fece fare la pista apposta.
5: L'inverno faceva più freddo là dentro,
1: quindi
5: alla fine pattinare fuori.
1: Adesso, e questa donna non ha avuto finora nessun riconoscimento,
5: niente, zero, ma neanche il telegramma, ecco che ti voglio dire, capito? Sta cosa è stata veramente per me brutta, perché mamma veramente ci ha dedicato la vita a questa.
1: Vabbè,
5: scuola.
1: Quando verrà messa la targa là, ci sarà una
5: più che una targa,
1: piccola,
5: una bella roba,
1: ci sarà una manifestazione,
5: sì,
1: credo.
5: Si chiamerà Pala Meloni Tritta Pepe la vita. Pala.
1: No, ma che chiamavi la Meloni? No,
5: Meloni. Meloni fa di cognome.
1: Però no, non c'è parentela, veramente ne te quattro, quando ne sei di cognome?
5: No, ce ne ha due, perché Meloni è quello
1: no.
5: Originale.
1: Tritta Pepe, Meloni, Piccioni, tre
5: ce
1: n'ha.
5: Sì, perché Piccioni era mio padre.
1: Chi la ci mandava sempre, dai, che il cognome tu che tutto giù le nove, tre ce n'ha. Ma quale preferiva? Tritta Pepe?
5: Allora sì, perché era il suo cognome adottivo, perché comunque...
1: Con la mamma tremenda che la lasciò senza mangiare in una chiave, senza letto addirittura.
5: Senza lei, gli ha levato pure il letto, dormiva per terra. E le sue amiche gli passavano il mangiare dalla finestra. Perché
1: ma nonostante tutto continuò.
5: E lei dice: se avrò un domani una figlia, questa pattinerà effettivamente.
1: No, ma perché tu avevi le qualità, non è? L'avevi preso da lei.
5: a lei piaceva questo, poi sai, quando uno è piccolo magari il genitore ti indirizza.
1: Ma tu, era una classica dell'estate le manifestazioni sue, eh?
5: Noi la facevamo sempre intorno al 15 d'agosto, se tu ti ricordi.
1: Sì.
5: Poi stavamo ricordando una grandinata clamorosa, sì, il 15 d'agosto, di una delle tante manifestazioni, perché avevamo anche sempre il terrore che piovesse intorno a quella data.
1: All'aperto sempre questo, anche l'estate.
5: Purtroppo sì, quest'anno speriamo di no, perché oltretutto avendoci cambiato anche la data, io mi sono andata a guardare le
1: previsioni. Che ha detto lui? Fino al 20.
0: Lo dobbiamo chiedere.
1: Pare che fino al 20 non ci dovrebbero essere problemi.
5: Considerando.
1: Poi aspettate un attimo, possiamo sentire direttamente dal meteorologo.
5: Esatto, ma speriamo, perché questo è il mio cane.
1: Sì, ce lo vedo.
5: Che ormai è diventato pattinatore
0: anche lui,
5: comunque
1: pure lui, sì,
5: sì,
6: viene sempre agli allenamenti.
5: L'amore per gli animali di mia mamma è stato trasmesso, capito? Quindi il problema rimane sempre il fatto che comunque a Giulianova una struttura degna di ospitare questo sport, nonostante la tradizione,
1: risponde?
5: Non c'è mai stata.
1: Attende che non vallai figlio,
0: lo chiamo.
5: E considera,
1: attende che non va ai figli,
0: non va ai figli,
5: considera che comunque per quanto riguarda questo sport le nostre vicine, i nostri paesi limitrofi,
1: ecco,
0: buongiorno, buongiorno, allora dici un po', ci puoi arrivare pure a fare una 16. Previsione su 16, riesci?
7: Beh, diciamo che la linea di tendenza mi sembra abbastanza chiara, insomma, non si vede all'orizzonte un cambiamento del tempo significativo, a parte le prossime due giornate dove si accentuerà un po' di stabilità sulle aree interne, cioè quindi settori aquilani principalmente e un pochino anche i settori teramani, però sempre a ridosso del Gran Sasso, dei Monti della Laga, insomma della Montagna dei Fiori, dove tra oggi, domani e domenica nel pomeriggio si accenderanno dei focolai temporaleschi con delle piogge, perché ci saranno delle infiltrazioni leggermente più umide e fresche provenienti da nord. Per il resto, insomma, il tempo va da sé ancora con lo status soleggiato, caldo, umido, legato a questa alta pressione che è praticamente indistruttibile, che domina la scena non solo sul Mediterraneo, ma direi su tutta l'Europa, buona parte dell'Europa centro-meridionale. Le uniche nazioni interessate proprio dai passaggi più freschi sono quelli settentrionali, quindi l'Islanda, l'Inghilterra, la Scandinavia e il nord della Russia. Per il resto, diciamo, è tutta l'Europa è sotto questa cappa calda anticiclonica. Ieri, per esempio, c'è stato un temporale molto violento a Zurigo, dopo che si erano registrati appena 20 minuti prima 40 gradi, quindi diciamo che non è una questione solo italiana, ma è buona parte dell'Europa interessata da un cappa di caldo intenso e tra l'altro di lunga durata. Questo è il discorso principale.
1: Quindi
0: vabbè, questo tocca,
1: quindi va avanti fino al 20 anni circa, sicuro?
7: Non lo so, però insomma sicuramente Ferragosto lo faremo così. Adesso sbilanciarmi fino al 20, ci mancano ancora 13 giorni.
1: Ma fino al 16 si può sbilanciare, fino a Ferragosto, su.
7: Sì, fino a Ferragosto si
1: sbilancia.
7: Fino a Ferragosto il 16
1: si
7: non cambierà nulla.
1: Non cambierà nulla.
7: Poi dopodiché dal 17 in poi vedremo, però insomma la linea di tendenza mi sembra
1: che questo
7: promontorio debba continuare ancora a lungo. Adesso non so se continuerà tutto agosto, però comunque credo che le prime due decadi credo di sì.
1: Va bene, noi ti ringraziamo tanto per la precisione dei tuoi commenti. Grazie, buona giornata.
7: Grazie.
0: Buon lavoro.
1: Allora, la manifestazione dal punto di vista e salve, in che cosa consiste la manifestazione?
6: Manifestazione di pattinaggio, fortunatamente un sacco di atleti hanno preso parte, hanno accettato di prendere parte.
5: Verranno ad omaggiare mia madre.
6: Esatto, a questa, diciamo,
1: tu devi invitare anche quelli storici che sono diventati, la Morbiducci per esempio, quel periodo là.
5: C'è tutta gente che comunque ha pattinato con me.
1: Una telefonatina.
5: Ci saranno tutti, ma ci sarà anche quasi tutta la nazionale italiana. Questa è la cosa bella. Tutta la nazionale italiana di pattinaggio.
1: Ma di che categoria?
5: Le grandi, senior, junior, e ci saranno anche atleti di oltre.
6: Campione italiano e vice campione italiano senior.
1: In Piazza del Mare.
6: Campione del mondo, e poi c'è anche un ospite straniero, una ragazza olandese che è campionessa del mondo, e poi sorpresa che diciamo, ho conosciuto in un'intervista fatta a Bologna la medaglia d'oro di ginnastica artistica, dice D'Amato.
5: L'olimpionica. Medaglia olimpionica.
1: Vediamo tutti questi
5: star. E ci sarà il vescovo, sì. Omaggerà mia madre il vescovo di Teramo. Però doveroso, insomma, beh, però mi fa piacere perché, capito, comunque si ricorda, no? Che tanto te lo ricordi, insomma. Don Nennio?
1: Sì, come no?
5: Non era proprio così tanto cattolica,
1: sì, lo so, per le maniere spicce, ecco, va bene.
5: Bene, piacere anche questa cosa.
1: Allora, quindi, magari ci risentiamo, poi ci fate un invito, ricordi, così lo annunciamo che c'è questa manifestazione. Omaggio alla Vigna, sì, nell'ambito di meritato, ripeto, perché l'ho conosciuto personalmente, posso sottoscrivere tutto quello che hai detto. E ci risentiamo naturalmente. Complimenti per aver portato avanti questa iniziativa. Hai detto 38esima.
5: 38esima, una rosa per la Vigna.
1: Vabbè. Grazie.
5: Grazie a voi.
1: Sappiamo i privati, i premiati chi sono?
5: Sono due i premiati. Una è una, diciamo, signora di San Benedetto che è da poco mancata, che comunque lei ha lavorato sempre nel sociale, la ex presidente onoraria della SD Diavoli Verde Rosa, sì, che era amica, tanto amica di mia mamma. E poi Don Luigi Filipponi, che comunque, ecco, appunto, Don vuol dire già tutto, che
6: ha avuto, diciamo, un ruolo importante nella trattativa col comune.
1: Ma ogni anno, quanti anni è che premiate nel sociale?
5: 38, da quando è cominciata, dalla Giovanna Salini in poi, te lo ricordi, no?
1: Come no,
5: questa ragazzina.
1: E la Albani non l'avete mai invitata, la sorella di questo assessore Albani, mai gli avete parlato, assessore al sociale.
5: Sai che io, se ti devo dire che conosco a malapena chi è il sindaco di Giulianova, perché tu sai che io in politica proprio...
1: Niente.
5: No, proprio non...
1: Chi è il sindaco di Giulianova?
5: Dovrebbe essere Costantini, ma perché per sentito dire, ma non è che sono molto, capito?
1: Beh, allora come va in mente che potete ottenere...
5: Cioè, capito, non posso conoscere manco gli altri,
1: c'è speranza, perché...
5: Vabbè, ma neanche nelle altre epoche, ti ricordi?
1: Sì, lo so, era sempre con... Spero, se mi ricordo bene, l'unico che andava d'accordo forse era con Claudio Posabello.
5: Bravo. È l'unico che ci ha sempre appoggiato.
1: L'ottimo Claudio, hai conosciuto tu.
8: Sì, sì.
5: Precursore del pattinaggio.
1: Ma capito tutto.
5: E lo ricordi quando mia mamma si faceva le pentole di zucche e fagioli per andarle a rapportare? Lui era oppure dei famosissimi tomboletti, come li chiamavano, i bomboletti. Mia mamma cucinava e andava a portare.
1: Ma forse comunque, presidente aziende di soggiorno.
5: Ex presidente aziende
1: di soggiorno. Ed era una delle manifestazioni che venivano inserite nel calendario.
5: Ex
1: sono qua perché non c'è più. L'hai visto, tu lo ricordi?
8: Sì, perché sono così giovane.
1: Che ne so, quel famoso...
8: Ci ho giocato per a tennis.
1: Famoso polmone di verde molto bello, che ci manca, direi, quasi.
5: Tantissimo.
1: Perché?
5: Te lo ricordi?
8: Spianare le moschee.
1: Con gli avvocati sabatini che
5: ci facevano querela un giorno sì, un giorno no, perché la musica.
1: Ecco, non è cambiato mai. Grazie, tu mi fai ricordare queste cose che erano tempi bellissimi. Grazie a Cristina, grazie al Presidente, ci risentiamo naturalmente, avvisateci quando se la rifate, che non ci saranno più spostamenti. Grazie, e possiamo continuare,
8: facciamo qualche stacco
1: e poi andremo a parlare di nostro almanacco del giorno.
8: Prego, direttore.
1: Che ci ha offerto come sempre il nostro
8: Vincenzo Iaconi.
9: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
10: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
1: Torniamo in studio, allora salutiamo, finiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno a Sandro Magnoni, tantissimi auguri a Marna Marà, dice, di buon compleanno. Poi Andrea Servizi, argomento centrodestra, Roseto, agli stracci e anche stavolta per la prossima, abbiamo visto sul giornale. Buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio. Allora, il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Lo recuperiamo immediatamente. Andiamo. Eccolo qui. Allora, buongiorno, oggi è venerdì 7 agosto. Brel, Brassen, Dylan, con loro in mente andavo all'impronta. Dio è morto, non l'ho scritta, avendo riferimenti discografici, l'ho fatta per me. Ho una mia religiosità molto vaga, molto panteistica. Mi piace pensare di rincontrare tante persone che nel frattempo hanno deciso di andarsene prima di me. Le frasi ovviamente sono di Francesco Guccini, nato il 14 giugno del 40 a Modena e morto il 5 agosto del 26 a Pavana. È stato un cantautore, scrittore e attore italiano. Fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani, debutta ufficialmente nel 1967 con l'LP Folk Beat No. 1. Sebbene abbia scritto le prime canzoni rock and roll già nel 1959, pubblicando poi durante la sua lunga carriera oltre 20 album di canzoni. È stato anche scrittore e occasionalmente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Si è occupato inoltre di lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro, ed autore di canzoni per altri interpreti. Lo ricordiamo con La locomotiva, considerato il suo pezzo simbolo, e il manifesto della sua produzione chiudeva abitualmente i concerti ed è diventato un inno generazionale. Poi ascolteremo la Hold It Parade, diretto, vieni? La locomotiva di Guccini.
2: 8 minuti e 20 secondi.
1: Ma dico puto, ma
2: molto bello, molto bello. Allora, buongiorno. Vediamo la Hold It Parade. Allora, siamo l'8 agosto dell'81, qua è rinato. Liu, Amore Solitaire.
1: Scusa, vabbè,
2: no. Renato Zero, Galeotto fu il canotto. No, ma non era quella la canzone più importante, più su, il retro. Poi Phil Collins, In Her Tonight.
1: In Her Tonight.
2: Bene, poi in 7ª posizione Gianni Toni con Semplice, 6ª posizione Riccardo Fogli con Malinconia, 8ª posizione i Pooh, Chi fermerà la musica, Edoardo Bennato, e invece no. Poi ecco la Rettore con la canzone che porta il suo nome, Donatella. In seconda posizione Nicca Costa con Traduti.
1: On My Own.
2: Che vuol dire?
1: Dalla mia parte.
2: Questa è la figlia del famoso direttore dell'orchestra Don Costa, che ha fatto questa canzone, fece epoca, poi scomparsa. Questo è importante, questa prima posizione degli OMD, come si chiama il brano?
1: Enola Gay.
2: Chi era Enola Gay?
1: Era un'attrice, e anche il nome dell'aereo che buttò la bomba su Hiroshima.
2: E lui quello dedica, l'aereo che buttò la bomba su Hiroshima, eccolo qua.
1: Che Enola ieri, Gay, era ieri la
2: era molto storia. Bello e lo ascolteremo. Oh.
1: E anche la giornata internazionale della birra, e oggi chiudiamo la settimana mondiale dell'allattamento.
2: Spero
1: al seno.
2: Che buttato. Bambino.
1: Al manacco nel dettaglio, alle 7.57 la temperatura era già di 28,3 gradi, umidità 66%, il clima caldo, vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 36, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.01, tramonta alle 20.19, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 18 minuti, la luna è sorta ieri e tramonta alle 15.55, la fase lunare è l'ultimo quarto, visibile al 39%. Nati oggi,
2: cioè è sorta nel senso che la vediamo, quella sembra l'asta, non si muove, noi ci muoviamo, è confermato, sì.
1: No, non lo puoi girare.
2: Capiva poco.
1: Che poche.
2: Noi di più giriamo, vabbè. Dai.
1: 7 agosto.
2: Vediamo se giriamo uguale. No.
1: C'è la stessa cosa di rotazione, vediamo sempre la stessa.
2: Buongiorno.
1: Faccia. 7 agosto 1921, 105 anni fa, Manitas de Plata, il chitarrista gitano francese di flamenco.
2: Manitas de Plata.
1: Poi ascolteremo Rumba de Slaunet.
2: Questo è stupendo,
1: La rumba della luna, che
2: è? No, mentre capire
1: uno. 7 agosto 1956, 70 anni fa, Virginio Scotti, detto Jerry, conduttore radio TV, attore ed ex politico. Strisce la notizia, la ruota della fortuna.
2: Ex politico?
1: Fu eletto alla Camera, si dimise perché dice che non gli faceva fare niente. Sì. 7 agosto 1971, 55 anni fa, Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore TV e politico. Fatti nella storia, 7 agosto 1566 a Basilea la popolazione avvista oggetti volanti circondati che si muovono velocemente come in una danza o in un combattimento, e alcuni sembrano sparare colpi di cannone, l'ornato e il volantino della città. Lo strano evento atmosferico è spesso citato come a presunta apparizione di UFO. 7 agosto 1606, 420 anni fa, nella sala grande del palazzo di Hampton Court a Londra, si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare, alla presenza di re Giacomo I e del cognato Cristiano IV di Danimarca. Poco prima dello spettacolo, l'attore che deve interpretare Lady Macbeth si ammala e si ritiene che la parte sia stata interpretata dallo stesso Shakespeare, e poi fra l'altro in teatro Macbeth porta sfortuna. 7 agosto 1931, 95 anni fa, in occasione della festività di San Donato, patrono della città d'Arezzo, si tiene la prima rievocazione storica della giostra del Saracino. La competizione non è quella. La competizione cavalleresca risalente al XIII secolo, il torneo è stato voluto dal podestà cittadino Pier Lodovico Occhini dopo il ritrovamento dei regolamenti della giostra del 1677. 7 agosto 1976, 50 anni fa, un gruppo di scienziati californiani annuncia che la sonda spaziale Viking 1 ha trovato consistenti indicazioni della possibilità di vita sul pianeta Marte, dove è atterrata il 20 luglio dopo 11 mesi di viaggio. Intanto anche la Viking 2 si appresta a raggiungere l'orbita marziana. 7 agosto 1986, 40 anni fa, Dan Boettner, Brett Anderson, Martin Engel e Anna Kneib partono da Prudhoe Bay in Alaska e percorrono in bicicletta 15.266 miglia fino all'Argentina. Avanzano per mesi attraverso ghiacci, deserti, cordigliere, villaggi e frontiere. Documentano culture e condizioni estreme e alla fine raggiungono la Terra del Fuoco, completando l'intera traversata del continente americano. Frasi famose, questi sono i paragoni. Chi mi conosce sa che non ho mai amato i giornalisti martiri. La politica è la serva sciocca della finanza. Le frasi sono di Paragone, nato il 7 agosto del 71 a Varese, un giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano, senatore della Repubblica nella 18esima legislatura italiana, eletto alle elezioni politiche del 2018 con i 5 Stelle, poi espulso nel 2020. Successivamente fonda Italexit, ecco, ed ecco. Rimane il leader fino al 2023. Poi scompare lui e Italexit, scompare tutti e due. Va bene.
2: Ogni tanto lo invitano quando lo invitare.
1: Ecco. Come è messa sera qua. Allora, andiamo, facciamo, salutiamo. A questo punto salutiamo i nostri amici su Facebook.
2: Perché ascoltiamo tanta buona musica.
1: Tanta buona musica adesso. Quindi un saluto a voi. Noi ci risentiamo domattina con Azzurro alla solita ora. E adesso invece.
2: Il canale Ormuz è chiuso.
1: Ormuz è ancora chiuso, sì. E adesso invece rimaniamo in radio ed ascoltiamo le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo dall'ultima, che era. Così chiudiamo con la locomotiva. L'ultima era Rumba de Launes, de Manitas de Plata.

0: questo era Manitas de Plata, Feria Gitane, Feste Gitane.
1: Ottimo.
0: E adesso Festa Gitana. E adesso andiamo.
1: Dopo la rumba, dove andiamo dopo la rumba?
0: Andiamo alla classifica del 8 agosto. Cioè ascoltiamo e non la gay.
1: Non la gay.

0: questa era Enola Gay degli Orchestra Manoeuvres in the Dark OMD, e andiamo ad ascoltare invece, a chiudere con ricordando Guccini con La Locomotiva.
1: Mi sono ben guardato.

0: stupenda, era e rimane stupenda questa canzone, l'ha cantata anche di destra questo qua. Lui.
1: Va bene, tanti buon fine settimana a tutti, noi ci risentiamo.
0: Non c'era l'altra canzone? No,
1: no,
0: sicuro.
1: Sì, sì, chiuso.
0: E non le stavo, quello le rimani. Poi non le questi apposta.
1: Salutiamo tutti
0: gli amici via radio.
1: Noi ci vediamo.
0: Loriana, non ci hai chiamato, non ci hai detto se è passato la Rieco.
1: E anche su Radio Carmen che poi sennò Peppino Sarai. E quindi tanti saluti a tutti voi, noi ci sentiamo domattina.
0: Nel pomeriggio sulla nostra pagina Facebook Giardino d'Estate. Troverete dagli altri in Galbani che parlerà dei problemi dei balneari, va bene, della categoria, se va tutto bene, che si può fare della bolla rottamazione, perché parleremo anche di quello,
1: sì.
0: Così spiegherai a Giorgini che lo abbia, perché ecco, ecco. Oriana che ci dice che è passato, vedi un po'. Pronto? Gente di mare che ti ha messo, detto, dedicata a te, ti vuole la tua amante.
1: Va bene, allora la mettiamo subito.
0: Ciao.
1: Allora, quindi per il momento intanto chiudiamo il Radio G Notizie.
0: Sì, perché Gente di Mare non c'entrava, no? Appena
2: abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Centro tradizionale con la nostra mattinata italiana, anche la magola, qualcosa in inglese passerà sicuramente, e però noi piacciamo ascoltare i successi, soprattutto legati agli anni 60-70, come ogni mattina, mattinata revival o mattinata italiana. Siamo pronti con Polanca, il brano è Nella mia città, mai...

Blanca con My Own Town nella mia città, mattinata revival da Radio G Giulia Nova 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. E allora andiamo avanti con la nostra mattinata e andiamo a portare appunto un Bertone, c'è, l'abbiamo qui, aveva un cuore grande. Torniamo dunque in Italia prepotentemente con uno dei primi successi di Milva, negli anni 60. Il pezzo di Milva si intitola esattamente come dicevamo, aveva un cuore grande.

Piero Cinquetti, il brano ritorna appunto alla sua, segna il suo ritorno a Sanremo dopo i successi degli anni, ricordiamo, 64-65, 64 quando vinse e 65 quando andrò in finale. Il brano si intitola Chiamalo Amore, siamo passati qui negli anni 70. Allora torniamo ad ascoltare da Cinquetti questa sua interpretazione sanremese, esattamente Chiamalo Amore.

chiama l'amore a questo nostro amore, non è successo di Rita Pavone. Siamo proprio negli anni 60 per ascoltare questo brano. E allora ricordiamo Rita Pavone, questo nostro amore, a coperta che l'ho portato, sono i successi scatenati, quelli della Rita nazionale, ma anche quelli più moderati. Questo

stesso periodo c'è quest'altro brano che adesso ascolteremo, appunto, da Rita Pavone, e che si intitola Fortissimo. Sono i due brani che Rita incise in un periodo, dopo un periodo così dito, di meno brillantezza nella sua carriera. Fortissimo.

Piazza Italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova e andiamo avanti, ascoltiamo adesso West e Dori Gretsch, una coppia molto nota negli anni 70 soprattutto, e il brano tra i tanti successi che ebbe questa coppia abbiamo scelto Voglio stare con te. Allora tocca in questo momento a Wes e Dori Gretsch, possiamo ascoltare il brano Voglio stare con te.

italiana della radio di Giulianova, e adesso andiamo ad ascoltare, sì, cantate la mano, perché ho ascoltato già l'altro giorno questo brano molto richiesto. Parliamo di Ivan Graziani, il brano è tra i tanti successi ovviamente proposto adesso dal figlio Filippo. Il brano è Signora dei ciliegi. Italiana da Radio G Giulianova, e appunto il brano che ascolteremo tra poco, l'abbiamo già ascoltato, adesso siamo passati ad Amedeo Minghi. Il brano di Minghi si intitola Cantare e d'amore.

storie d'amore. E adesso tre canzoni, una per l'una, di cantanti che verranno a Giulianova, almeno finora accertato. Una è Riccardo Fogli, il 22 aprile, si esibirà appunto in piazza. Il brano è Storie di tutti i giorni, con cui vinse, lo ricordiamo, un festival di Sanremo. Sarà presente nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna dello Splendore, appunto a Giulianova, il 22 di aprile. Quindi il primo ad aprire sarà lui.

9 agosto a Matteo Ranieri a parlare a Giulianova, e qui è una manifestazione organizzata dal comune. Il brano che abbiamo scelto tra i tantissimi qua più che mai successi di Massimo Ranieri, abbiamo scelto La voce del silenzio, che è una delle canzoni che sicuramente pensiamo canterà Giulianova, perché la canta spesso. La voce del silenzio.

Certo che era ben nato nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna del Porto Salvo arrivare a Giulianove. Anche qua ci sono tantissimi successi da parte di ben nato, uno dei big sul finire degli anni 70 e anni 80, è stato già a Giulianova, ricordiamo che cantò nello scoperto dell'ex ospedale e per questa volta toccherà appunto nella Piazza del Mare, l'isola che non c'è, il brano scelto.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Avanti, adesso restiamo in tema di cantautori con Vecchioni. E il brano che abbiamo scelto ha cantato a Sanremo insieme ad Alfa, ve lo ricordate? Vecchioni, Alfa, Sanremo. Il brano è Sogna ragazzo, sogna.

0: ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

Sogna ragazzo sogna, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Adesso da Vecchioni ed Alfa continuiamo con Franco Battiato, uno dei primi successi. Il titolo del brano è Bandiera Bianca, Franco Battiato.

0: Palette diventa Saios by Palette.
1: Sintonizzati sulle frequenze di Radio G per la nostra mattinata italiana 90.7, 100.2 MHz, ma anche in streaming su radiogiulianova.net, dovunque vi troviate. Mattinata italiana.

mattinata italiana. Peppino di Capri, ce l'abbiamo Peppino di Capri oggi? Ancora no, ce l'avremo però, perché andiamo ad ascoltare una canzone dei primi successi di Peppino di Capri, una canzone napoletana di Capri, infatti il brano si intitola Luna Caprese, la voce è quella di Peppino di Capri.

nostra mattinata italiana con Umberto Bindi. Il brano che abbiamo scelto si intitola È vero, anche questo tratto dall'edizione del Festival di Sanremo.

0: onda Radio G vi abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest
è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulia Nova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Siamo in ritardissimo. Senti.
1: Buongiorno.
0: Allerta temporale.
1: Stiamo partendo?
0: Sì, siamo partiti.
1: Siamo partiti?
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Non sentite?
2: Radio ecco. G Notizie.
1: Buongiorno Albani.
0: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: Chi è il tuo avversario? Locatelli?
0: Quello che fa le cose per bene.
1: Galbani Locatelli. Ah. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Vabbè, abbiamo detto buongiorno.
1: Salutiamo, no, noi cominciamo dopo il primo saluto ufficiale. Noi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano per radio, alcuni anche con la vecchia radiolina di un tempo.
0: Morsica.
1: Morsica, sì, morsicare.
0: Morsica.
1: Okay, morsicare il verbo è. Allora, da più sentita, dove sta? Chi chiama?
0: Chi è? Dove sta cosa?
1: Il primo saluto, se no non si parte.
0: Poi
1: il primo
0: io.
1: Ascoltatore, no, non vale. Allora, stiamo per partire, questo è il Radio G Notizie di oggi.
0: In ritardo.
1: Venerdì,
0: 5 minuti abbondanti di ritardo.
1: Venerdì quale?
0: Oggi è venerdì
1: 8 agosto.
0: 7 agosto, fermati.
1: Lo decidete. Oggi 7 agosto, ecco. È San Sisto.
0: No, beh.
1: No, eccolo qua.
0: No.
1: San Sisto. Io insisto su
0: questo. Ecco, Andrea Serafini, buondì. Grazie Andrea, possiamo
1: Andrea,
0: partire.
1: No, non basta così, adesso voglio un argomento.
0: No,
1: voglio.
0: Ma...
1: voglio un argomento. Allora vi ricordo che si gioca, perché nessuno spiega perché, si gioca a porte chiuse la partita con il Pescara, perché i tifosi del Pescara sono puniti da non poter fare trasferte fino a febbraio per gli incidenti avvenuti al termine della partita nella quale venne decisa la retrocessione.
0: Esatto.
1: Allora, siccome non si può stabilire quelli che vanno se sono del Giulianovo o del Pescara,
0: perché non sono i biglietti,
1: bisognava fare i biglietti non solo ma anche nominativi a pagamento. Allora mi sembrava, però giustamente veniamo un po'. Voi si è scatenato l'uragano. Avevamo detto un saluto.
0: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Dai, dai, intanto.
0: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Luigi Anni, a Max Rastelli.
1: Ciao.
0: E a Valentina Campetti. Tornata l'acqua al paese?
1: Sì, sì, è tornata. E si era abbassato il livello
0: del serbatoio.
1: Del serbatoio di Via Mendola, quello nostro proprio. E ne parleremo questo pomeriggio di acqua.
0: C'è un serbatoio.
1: Perché c'è alla trasmissione Giardino d'Estate da Lomberde in diretta sulla pagina. Parliamo di tutti i problemi di Giuliano. Parliamo dell'acqua.
0: Ce la facciamo.
1: Parleremo.
0: Quando dura?
1: Ci proviamo un'ora. C'è anche la musica. Parleremo dei balneari che non trovano i bagnini, personale, tu ne parlerai.
0: Eh
1: sì, è vero, esiste ancora questo. Hai detto tu che non trovano. Parleremo con Giorgini di rottamazione, perché ieri sera è uscita la notizia che l'Orfanelli vuole fare quella completa, diciamo
0: sì.
1: Così. E poi così dice. E naturalmente parleremo con Grimi, come va il commercio, male, poi parleremo anche di turismo. Vabbè, e tu. Salutiamo, hai finito già? Max Ridolfi, su.
0: Buongiorno a Valentina, Loredana Ciaffoni, a Loriana Ciccioni, a Bruno Ruggeri.
1: Ecco. Vabbè. Oh, hai capito?
0: Che ho capito?
1: Andrea, non te la puoi cavare con un saluto, trovo un argomento di discussione tra i tanti.
0: Buongiorno anche a Freddy Federico.
1: E chi è quello lungo?
0: Marco Di Agostino.
1: Allora,
0: buongiorno, nel nostro girone incontriamo un ex, Marco Croce, allenatore della Trestina.
1: Sì.
0: E a Foligno c'è il nipote di Di Vincenzo, portiere, un girone che non lo entusiasma a lui.
1: Ma come, qua teniamo però. E ricordiamo che torniamo a giocare, perché magari non se lo ricordi, no? Sul campo dell'Angelana. L'Angelana, Santa Maria degli Angeli.
0: No,
1: e quella è una partita storica per Francesco Giorgini. Stavamo perdendo 2-0 e Giorgini si fece fare da Giovanni il massaggiatore la famosa ferita, perché ci fu un petardo lanciato.
0: Tutto prescritto.
1: Sì, esatto, sì, prescritto. Allora, poi con il cerino, con la Minerva, gli ingegnò sopra la ferita, un dolore terribile, l'arbitro venne, vide una cosa così, 2-0 a tavolino, perché prima era il 2-0. Ma torniamo là, qualche anziano ci starà che si ricordi, non lo so. Però è un girone con le Umbre, è una novità. Però per fortuna, confermi che a Civitanova si tarda, può tagliarci la
0: ferita. È comodissimo,
1: E si arriva là, sembra due ore.
0: Mo' è comodissimo, è comodissimo.
1: Due ore, ma tutto trasferito.
0: Comodissimo. Tanti un girone che trasferisce il portrino. Vai.
1: Allora. Una te la ti ha fatto.
0: Ah, una, sì.
1: Abbiamo finito?
0: Sì, sì.
1: Beh, allora,
0: buongiorno a Federico.
1: Grazie, buona giornata.
0: Allora, il centro.
1: Abbiamo trasmesso
0: Radio G Notizie. Così ha massacrato la nonna Altino. Alessandro Carminucci l'ha colpita in testa e al volto con un martello, piccone e armi bianche.
1: In contemporanea, la nonna non bastava uno dei tre?
0: Le uniche parole del 25enne con problemi psichiatrici: aveva un senso di oppressione.
1: Io so per riaprirli. Questo stava con problemi psichiatrici, stava in giro, prima o poi qualche mattetà la faceva e l'ha fatta.
0: Iscrizione alle università, più studenti stranieri mancano alloggi, siamo a Teramo. Poi nuovi asfalti e telecamere con 1,5 milioni.
1: Ma che l'abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto telecamere e asfalto.
0: Ma figurati, la strage continua, due vittime sulle strade della Marsica.
1: Questo te lo bello leggi mo sotto.
0: Che cosa?
1: Casa.
0: Casa nel bosco, un'attrazione, palmola invasa dai visitatori. Il sindaco... vengono anche con i droni.
1: Ecco, caro sindaco, metti per recuperare i soldi.
0: Pedaggio, quante strade ci potranno stare, cioè, che arrivano a Palmoli?
1: Cioè, chi va, come a Venezia? Non si paga ticket, per entrare, aspetta un ticket per entrare.
0: Ci rifacciamo i soldi della casa.
1: Perché ha fatto una bella cosa. Gli abruzzesi vanno tutti nel girone F, i derby sono al sicuro. Allora noi giochiamo la Coppa Italia il 30, però noi non facciamo la partita eliminatoria il 23. E dovremmo, però non è sicuro, giocare con l'Aquila. Alfadini alle ore 16.
0: Pineto, archeologia, scoperta la fabbrica delle anfore romane.
1: Addio al poeta, ribelle della musica, Guccini.
0: Si ricorda Guccini, poi Montesilvano, che
1: no, se a leggere i
0: Scanzi e Sacco, ex nome.
1: Vabbè, vabbè. Ricordo che è stata Giulianova Guccini al Parco Cicomendi nell'anno in cui era sindaco Franco Gerardini, che di sera era a Bologna, e a Bologna c'è stata una manifestazione per ricordare Guccini in una via che porta l'album di uno dei suoi primi album, via Paolo Fabbri 43. Quello dell'entusiasmo, vabbè. A posto!
0: A Montesilvano, Wave Fest con Finardi e poi domenica a Pineto, i Blue Beaches al Pinetnie.
1: Finardi, Guccini, il periodo è quello.
0: Sì.
1: Beh.
0: Allora,
1: Martello, piccone, armi da taglio, così ha massacrato nonna Gilda. Bene, è normale, cioè le uniche parole del 25enne, avevo un senso di oppressione. E quindi la nonna, ma i genitori? L'aveva già ucciso?
0: No, non credo. Era seduto su una sedia e non diceva una parola. I vicini di Contrada Briccioli sono sotto shock, non abbiamo sentito niente.
1: Sempre, come tutti, io, una bella famiglia, un bravo ragazzo, ma era laureato pure.
0: Sì, salutava
1: sempre.
0: E lui?
1: E lui,
0: sì.
1: Laureato. Laureato con massacramento, sì, va bene. Come la scopertura, sì. Oh, piano da 43 milioni, il voto slitta, Ferragosto di assestamento, vedo sospiri che ho preso da un gana campanona. Bene, sì. Ieri finalmente abbiamo conosciuto, lo abbiamo parlato più volte, l'assessore Tiziana Magnacca, che ha parlato 3 ore per la verità, e mi sono fatto fare una sintesi da qualcun altro. 3 ore, l'ha detto quell'altro, che sai chi è Federico, non la smetteva più.
0: E per l'istituto religioso 40.000 euro per il buffet, questi sono i contributi. Il buffet, come si dice buffet?
1: No, ci piace sapere.
0: Allora, i contributi della regione all'istituto superiore di scienze religiose
1: Fides
0: et Ratio dell'Aquila, quindi fai del ragione.
1: Tutta la cosa cattolica, perché mi traduci, dai, forza.
0: E anche agli altri. Il contributo è quindi 30.000 euro nel 2023, 40.000 euro nel 2024.
1: Fides et Ratio?
0: Sì. 40.000 euro nel 2025, 40.000 euro nel 2026, abbiamo 150.000 euro, gli abbiamo dato, ovviamente, l'importo è che, perché?
1: Che
0: per
1: fa?
0: Il buffet.
1: Ma che fa, qua?
0: Niente.
1: Ogni anno gli danno un sacco di soldi, pure aumenta, 30, 40,
0: sono totale, entrambe, sono due scuole, entrambe sono collegate alla facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma.
1: Vabbè. Allora ripeti qua, spunto un emendamento che finanzia la scuola Fides et Ratio dell'Aquila, e la quarta volta in 4 anni, finora i contributi ammontano a 150.000 euro, ma per lo stesso tipo di struttura
0: presente anche a Pescara,
1: con Romasci ancora, bene, cioè due consorzi, ci siamo, due consorzi, oggi parleremo di questo argomentone con la Cognetti che sarà ospite, due consorzi per l'acqua, il passaggio sarà graduale, il potere di scegliere spetta a Marsiglio, intanto l'ERSI detta le tappe della fusione, quindi ricordiamo che noi daremo l'acqua si vede dal rubinetto agli altri che non ce l'hanno, il nostro ruzzo andrà là, però può darsi che avremo la gestione del
0: fuori fondo. Dall'aula per coerenza Mariani, Pepe e Cavallari, tutto in mano alla giunta, non è giusto.
1: Sì. Il PD dice che la gestione pubblica ora diventa a rischio.
0: Ecco.
1: Vabbè, cadete d'amico.
0: Un bluff economico e politico è il mostro a 8 teste, il capogruppo del patto per l'Abruzzo. La proposta dell'ERSI non fa altro che aumentare le società, non cambierà niente.
1: No, non ci preoccupiamo.
0: per niente.
1: Davico, non succede niente. Terme e province saranno un classico.
0: Il sindaco D'Alberto, il territorio più virtuoso, costretto a sopportare sacrifici per sostenere gli altri.
1: Il sindaco di Teramo, D'Alberto, ospite di Giardino d'Estate il 28 di agosto e verrà insieme al rettore di Teramo quando la trasmissione sarà provinciale. Tu vuoi venire provinciale?
0: No, però vale. Non so come devo venire a parlare dei bagnini ormai, l'8 di agosto.
1: Sì, perché ancora vanno cercando,
0: Ma sono Paolo di aprire pagina Giulia, no, hai fatto qualche dichiarazione che non conosco.
1: No, casa nel bosco e ponte sul Trigno, ora fanno il pieno dei visitatori. Perché il ponte sul Trigno?
0: Perché c'è ancora quel signore sotto.
1: Quindi una cosa macabra.
0: Sì. I luoghi simbolo degli eventi più noti di cronaca locale sono diventati la meta turistica estiva dei curiosi. Il casolare di Palmolo, il più battuto, il sindaco Masciulli arrivano con i droni per riprendere dall'alto.
1: Ti sa voglio tu di andare a
0: partire?
1: Partiamo. Puoi leggere.
0: Le mosse della giunta: danni degli orsi marsicani, nuove regole per avere rimborsi. Rinnovato l'accordo nel Parco Nazionale. Per accertamento e indennizzo dell'allevatore agricoltore arrivano anche fondi per i carabinieri forestali, stanziati 900.000 euro distribuiti in 3 anni.
1: Sì, ma noi diciamo così con tranquillità, ma alla fine i soldi che stanziano.
0: Sì, sì. In memoria di Marcinella, 70 anni della tragedia, le celebrazioni per le vittime. In piazza a Manopello, l'anteprima del docufilm Il fiore delle terre nere di Braga. Stasera c'è lo speciale. Non credo. Stasera lo speciale su Rete 8.
1: Di Tonno, Gio Di Tonno è uno degli interpreti. Oh, l'ultimo dei ribelli se ne va senza eredi, con lui parliamo di Guccini, con lui si estingue la generazione dei cantautori anticonformisti. Poi ci sono le dichiarazioni di tanti, per esempio. Vabbè, qua è un genio normale, le sue canzoni vivranno 100 anni. Questo è Danilo Sacco, storico, ex voce dei Nomadi, perché insieme hanno fatto la canzone quale?
0: Non lo so.
1: Dio è morto. Canzone Dio è morto che venne censurata dalla RAI ma trasmessa normalmente dalla Radio Vaticana.
0: Mamma. Era un poeta del nostro, perché sempre quello si chiama ipocrisia, sempre i deboli hanno sempre. Era un poeta del nostro tempo, il ricordo della politica da Mattarella a Meloni e del mondo dello spettacolo.
1: Benissimo.
0: Oddio. La morte di Guccini si fingeva un burbero, ma era di una bontà assoluta, avrebbe meritato il Nobel.
1: Pure da
0: sì. Buonanima. Allora. Duello a distanza, Conte, Covid, Conte attacca Meloni e la regista, l'iniziativa che proviene da lei, mi affronti, afferma nella lezione. La Premier, la verità sulla pandemia è dovere, non un processo.
1: Perché è stata accusa per come ha gestito quel periodo, no?
0: Scontro sulle chat di Del Mastro, su Scalfaro, solo fango gratuito, i cattolici contro Bignami di Fratelli d'Italia, il nipote dice compassione, sono dei poveracci.
1: A proposito. E Del Mastro pare che abbia detto fatele sentire.
0: Non lo so.
1: L'ha detto lui.
0: Lo può parlare. La rivolta di deputate e senatrici, alternanza di genere, opposizione contro le preferenze, malumore anche da Forza Italia.
1: La domanda è questa: è stato raggiunto l'accordo sulle preferenze?
0: No, pare di no. Riunione di maggioranza, Lega, rilancio sulle banche.
1: Allora dice che Vannacci ha superato la Lega, si sta avvicinando al sondaggio a Forza Italia.
0: Sì. Il nodo politico a Washington, il Senato americano vota contro Fauci, l'immunologo non rispose alle domande sul suo ruolo durante il Covid e loro dicono è oltraggio al Congresso.
1: Si parla di Covid sia in Italia che in America.
0: Dando però nel frattempo in furia la battaglia nel Mar Nero, droni russi attaccano un cargo tedesco, Zelensky rivendica il raid sulle raffinerie.
1: I bus sembrano là sul petrolio, perché non stanno più attenti, i russi non riescono a proteggere?
0: Perché non è facile. L'allarme degli 007 per Ceuta, il tamtam di un nuovo assalto è credibile e Madrid si mobilita. Sorpresa negli Stati Uniti, sanità, Gaza e cowboy, El Sayed conquista il Michigan di Trump.
1: È quello come sindaco di New York.
0: Il candidato progressista sfida e sconfigge l'establishment democratico. Ecco le sue proposte: ospedali pubblici, abolizione dell'ICE, che è la polizia privata di Trump, e certo, stop ai finanziamenti a Israele. Mi pare che tu sei estremismo in queste cose che dici, però vabbè. Ma a novembre poi ci darà la prova vera.
1: Però va bene. Ponte sullo stretto si accelera.
0: Occhio accelera perché il ponte ancora non c'è. Cadete nello stretto di Messina. Arriva il via libera del Consiglio dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva.
1: Vabbè. Secondo te si fa prima il ponte o il quarto lotto della terra pomato?
0: Mi auguro il quarto lotto della terra.
1: Tutti noi ce lo vogliamo.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo, a Napoli termometro a 48 gradi. Fiumi e laghi ai minimi storici, l'allarme siccità emerge soprattutto al nord, il Po a livelli critici.
1: Sono andato su Tordino, infatti su due canne scendeva, una è completamente prosciugata. L'Italia respinge su Crato, la Svizzera non
0: si onnega la Costituzione come parte civile. Roma ricorre, nuovo video sul rogo. A Milano manette per 5 vigili, una squadretta in senso fascista. Videochiama, la ex si dà fuoco, gravissimo, 35enne nel milanese. Ucciso in carcere un detenuto a Prato, indagati i compagni di cella.
1: Guarda cosa succede nella Grande Inghilterra.
0: Regno Unito, stupri e abusi nell'Accademia dell'Esercito.
1: L'esercito. E andiamo a Teramo, non vediamo nessuno di big, ma vediamo il rettore.
0: Studenti stranieri, l'emergenza alloggi, aumentano gli iscritti all'Ateneo Teramano grazie a ragazzi e ragazze dall'estero, ma la logistica risulta inadeguata. Il rettore Corsi dice il territorio faccia la sua parte. Tir a fuoco sulla 14, 2 km di code, chiuso il tratto tra Pineto e Roseto in direzione nord, file e disagi anche sulla carreggiata opposta. Credo che sia il tratto più lento dell'autostrada in assoluto nel mondo, quello da Pineto.
1: Consiglio comunale, hanno deciso come strade e telecamere, gli asfalti e le telecamere sono andati 1,5 milioni. Via libera, assestamento di bilancio con risorse per 50 nuovi occhi elettronici, lavori in salita e zone e rifacimento asfalti. Non siamo d'accordo? Ripeto a Frangioni che qui in Piazza Roma l'asfalto fa ridere, uno arriva e sempre quello.
0: Ormai.
1: E poi via Filetto, ve l'ho già detto l'altra volta, avete preferito la strada dei big, questa Filipponi, gli altri, tutti qua, e invece via Filetto, che è quella più trafficata e che non è affatto asfaltata, è rotta, e dove con molta patriticità ci stanno ancora
0: i dossi
1: che sono completamente chi te ne a proposito, Gabriele, il semaforo era stato appena accomodato, riattaccato, sì. Quello si è staccato un'altra volta, sì, perché può essere pericoloso, se casca sopra la coccia di qualcuno,
0: può essere. Te,
1: cioè avanti ieri l'hanno accomodato, è rotto un'altra volta.
0: Scusa, perché ieri sera non gliel'hai detto?
1: Ma l'ho visto.
0: Maxi condanna, ricorso del comune, l'ente deve versare 7 milioni di euro a Balturro.
1: Siamo messi male in quel settore,
0: ma ha deciso di fare appello.
1: Gabriele, siamo messi male, la gente va a guardare altri settori, ma nella manutenzione siamo all'anno, ma che zero, doppio. Il giorno Finardi va, dove va Finardi? T'ho detto di dire un po' di spettacolo per indicare, perché non è che solo tu puoi vedere Giovanotti. Bene. E Eugenio Finardi va a Montesilvano
0: al Wave Fest.
1: A Vasto ci va Donatella Rettore, i Collage stasera in Piazza Sirena. Poi dove vanno ancora? Antonino va a Tagliacò. Chi è?
0: Antonino,
1: il cantante Antonino. Poi la chitarra di Diego Campagna al porto turistico di Pescara, mentre Castiglione Messer Raimondo ci va
0: il noir d'autore della Colacillo.
1: Poi
0: basta, vado avanti, passiamo davanti.
1: Si parlava di quello là, come si chiama? Lucio Luciotto, in un altro articolo.
0: Lucio Luciotto?
1: Sì, di Lucio Luciotto. Ma dobbiamo vedere come.
0: Ma arriva Lucio Luciotto, arriva.
1: E che era. No, era è candidato pure a Teramo.
0: Che fa che?
1: È il presidente del tribunale, pure là. Ecco,
0: ma non ci sta,
1: Lucio Luciotto.
0: Crisi dell'automotive, l'avvertenza, industriale sud, futuro incerto, meno operai e reparti a rischio. Poi a palloncini e lacrime per l'addio a Brunetti, morto in un incidente stradale.
1: Attacco al sindaco altitonante, eccolo.
0: Rifiuti e bilancio, eccola qua, lei, quella che prese le parole.
1: Sì.
0: Montorio è ferma al palo, l'opposizione va all'attacco sui conti del comune, sui servizi di igiene e sulla raccolta differenziata.
1: Non hai detto niente?
0: No, non lo so, ma in consiglio poi. Galghe, così.
1: Andiamo un po' a vedere che succede.
0: Il dramma di Ceuta, bimbi soli e scalzi e persone disperate. Due insegnanti spagnole che hanno vissuto a Teramo raccontano l'arrivo di migliaia di migranti nella piccola città costiera. carabinieri di Bernardo alla stazione di Pietracamela, il nuovo comandante.
1: Oh, ecco la prefetta.
0: Tavolo unitario per la Movida, con commercio e Confesercenti a confronto con la nuova prefetto Mariano.
1: Oggi sentiremo Gianluca Grimi che ci dice di questo incontro. Perché c'è stato. Vi capite che trasmissione estremamente seria.
0: Ah, stasera?
1: Sì, sì.
0: Siete così seri, che c'ho?
1: Il
0: furgoncino solidale della fattoria sociale di Atri, Rura Bilandia. Parte il tour del food truck.
1: Intanto andrete, il vitello fugge dal mattatoio.
0: Libertà.
1: Ma pare un vitello.
0: L'animale ha. Manca a me, però l'animale ha attraversato le vie del paese e raggiunto alla casa di riposo Rozzi.
1: Perché voleva andare là?
0: Movida con abuso di alcolici ad Alba Adriatica, scattano soccorsi a 3 giovani. Questo è quello che piace, che c'è gente, che è tutto aperto, prendiamo ad esempio Alba Adriatica.
1: Pronta la nuova pista sulla Riviera, ciclisti e pedoni sono più sicuri.
0: Benissimo, come a Martin sicuro, qua. A Martin, come qua, uguale. L'opposizione, il sindaco è stato sfiduciato dagli alleati, parliamo a Sant'Egidio.
1: Però della squadra.
0: Non so, Giulianova, centro impiego, si cambia, più servizi per gli utenti.
1: Ascolteremo un paio di interviste.
0: Aperta la nuova sede nell'ufficio dell'ex mercato coperto appena recuperato. L'assessore regionale Magnacca, alziamo il livello non solo della struttura.
1: Ricordiamo che sotto si farà altro ormai. Niente,
0: quindi non è più un mercato, non è neanche coperto.
1: Molto probabilmente sarà chiuso pure e di lì a poco sarà aperto anche un bar, perché sicuramente quello che funziona è il parco pubblico di mamme con bambini. Ci stanno un punto di ristoro.
0: Il PD, attività ferme negli uffici comunali, manca il personale.
1: Oh, poi arrestato il giovane ubriaco per il caos creato alla stazione, è stato anche condannato. Perché poi, quando è andato al pronto soccorso, non si è fermato,
0: non è calmo,
1: al medico del pronto soccorso, allora a quel punto
0: Caliscendi, ci sono vecchie colpe, cittadino governante, la giunta Mastro Mauro autorizzò di fatto le strutture.
1: E quello poi le mette, invece questo hanno già risposto, perché ha detto che non erano, ha detto, bisognava pensare che non erano le strutture come adesso, ma erano delle bilance, quindi bisognava rifarli come quello, questa è la tesi.
0: Ma qual è il problema? Io non capisco il problema.
1: Il problema è che o ti metti d'accordo con quelli, se no non succede niente. No. Intanto in 2000 hanno cantato con la Mannoia. Bene.
0: Qua grande partecipazione al concerto dedicato a De André sulla panghina di Rio.
1: Ricordiamo che stasera c'è appunto De André sulla panghina nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna del Porto Salvo. Andiamo a Roseto, è quasi vuota.
0: Centrodestra, la resa dei conti, no a candidati sindaci imposti. Forza Italia, Lega e UDC replicano a Fratelli d'Italia. Su Di Giuseppe una scelta condivisa, ma dopo il suo ritiro non c'è stato alcun confronto su una soluzione diversa che coinvolgesse un esponente civico.
1: Attenzione! No, perché vedi come sta scritto il nome.
0: Alla villa comunale, ditta al lavoro per la potatura, vabbè, Borsacchio, controlli più stretti per fermare le incursioni di auto, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Spuntano dal terreno fabbrica e deposito delle anfore romane, Spineto, scoperta fatta durante gli scavi per il metanodotto.
1: Sta contento chi? Sorridente.
0: Martella, l'assessore Jessica Martella, Jessica con la J. Fondi per eventi, dubbi sulle assegnazioni, l'opposizione e le associazioni escluse chiedono criteri più equi per concorrere alla distribuzione.
1: Ah sì, lì dove non sono stati stanziati fondi regionali per la frana, Martineto e
0: Prato Anzidonia. Silvi, inaugurata la panchina letteraria al Belvedere.
1: L'hanno fatta. Benedetta anche. Vedo Masci, quindi siamo a Pescara.
0: Alcol e sballo tra minori, Masci ora studia i divieti. Ma arriva settembre, però Masci
1: non è che. La stagione sta finendo,
0: Alcolici ai minori, la vigilanza non basta.
1: Lo dice Ardente.
0: Di Confesercenti, serve un patto sinergico tra comune, locali, forse l'ordine è un tavolo.
1: Un tavolo, quindi se ne passa dopo l'estate.
0: Sì.
1: Poi
0: le immagini del degrado, crack venduto sotto le case, l'altra città. Spacciatori e clienti, con quello che succede tra via Tavo, via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano e la Tiburtina.
1: Tu hai scelto via Lago di Capestrano?
0: Sì. Ed è scontro sull'alloggio occupato, sempre in via Tavo 229, Masci Later smentisce il consigliere.
1: Questo andava verso sopra.
0: Droga nascosta tra le panchine, sicurezza del decoro, blitz interforze in mezza città. No, state qua.
1: Però, ma era così.
0: Io ancora non capisco perché vengo stasera, figurati, quindi. Non ho capito. Beh, aprono tre nuovi e agosto. Quello che parla.
1: Vabbè, non ci sta manco un problema. Sta sempre a trovo là.
0: Aprono tre nuovi asili nido e boom di posti e di iscrizioni.
1: Degrado in binetto.
0: Le accuse del PD. Oggi concerti e sagre dalla Riviera al Borgo.
1: Dove? Dove stanno quei concerti?
0: Al Borgo. L'Aquila, fiamme verso case e boschi, rocca di cambio assediata. Gestione carente, pochi uomini sul territorio.
1: Bisogna pensarci prima,
0: Intervista al sindaco. Non torno per un selfie, sono al lavoro per la città.
1: Biondi respinge le critiche.
0: Sono in vacanza. Sei a Giulianova?
1: Stava a Giulianova a mangiare la nuova vita, quindi con grande
0: sconto. Domenica l'ho visto al mare alla rotonda.
1: Viene a Giulianova un mese si sta e cerca di essere incognito, ma se vi mangia la nuova vita, dove Giorgini
0: fa. Stava a passeggiare al mare sulla Batigia e
1: si vedeva. Ti chiedeva a Giorgini se ha fatto lo sconto.
0: Se servisse la interrompo.
1: Pagano tutti.
0: Se servisse la interromperei subito, dice. Brindisi al mare, salutavo alcuni dipendenti pubblici, l'odio social fa danni.
1: Vabbè, fallo fare, mamma mia.
0: Sala in verità.
1: Fa una passeggiata, lo può fare. Esplode bombola, ossionato.
0: Grave. A Sulmone.
1: Beh, è vero, ovviamente, dopo che accadesse.
0: Deceduto il ciclista investito tre mesi fa all'Aquila, poi schianto frontale, perde la vita un 54enne. Poi c'è un silenzio assordante sui tribunali.
1: Ne è finita, non la capite ancora. Ecco qua.
0: Il Napoli e l'effetto da record si punta alle 200.000 presenze.
1: Sempre là,
0: Sì. Il ritiro estivo degli azzurri spinge il turismo estivo in tutto il comprensorio dell'Alto Sangro. Il sindaco Caruso, edizione speciale, già ha definito un nuovo accordo a lungo termine con il club.
1: Andrisi migliore. Ale. Poi.
0: Animatrice abusata, tutto da rifare a Pescasseri.
1: Ma la deve abusare ancora? Non ho capito.
0: No, devo rifare il processo.
1: Lì sei capace.
0: Beh, no.
1: Per vedere se è vero o no.
0: Chieti, pestato in strada, c'è un primo indagato, temevo di morire, ho lasciato il paese ad Ari.
1: Addirittura se n'è andato.
0: Allora, poi abbiamo a Chieti, il fuoco minaccia le case a Santa Barbara, poi all'ospedale oltre 51 milioni per renderlo più sicuro
1: Santa
0: e accogliente.
1: Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco, sì, e quindi sì. Là fa l'ingegno.
0: Chiedeva denaro ad ex detenuti, è stato arrestato a Vasto.
1: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno.
1: Il nostro girone, novità delle squadre umbre, ma abbiamo tolto le squadre romagnole e laziali, Sora e Pomezia. Sì, abbiamo.
0: Tu sei stato?
1: Hanno messo le umbre, hanno deciso di mettere le umbre e non le laziali, che l'hanno messo di là. Tra l'altro, piccolo piacere, ce l'hanno fatto, le umbre fin dalla Ternana, che è stata messa nel girone E con le toscane. Quindi attenzione, quindi perché se no non è. Dice, allora volete vincere un campionato, perché pensate alla Ternana?
0: No, però.
1: Un playoff sì, perché a due punti siamo arrivati con una squadra che si doveva salvare. Capito qual è il problema? Non è, siamo stati noi, non avete tolto perché hanno fatto loro. Aia! Perché tutto ciò per una cosa che non.
0: Ti prego.
1: Non
0: prego.
1: Sei d'accordo?
0: Non sono d'accordo.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Che devo fare? Sì, vanno già alla fine, sì. Poi ci vuole assolutamente un bicchiere. Ciao, si può attivare il. Chi è? Allora, Inter, Romero si allontana.
0: Contatti tra Juve e Zirkzee. FIFA, Infantino si scusa ma non si dimette, l'Europa lo boicotta.
1: E qua siamo tutti d'accordo.
0: Tutti quanti. Andiamo a Pellacani, illumina l'Italia, quinto oro nei tuffi, europei di tuffi, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro aumenta il suo record, brava.
1: Poi
0: abbiamo la Serie C, Di Nardo.
1: Io non vedo l'ora di vedere questo Di Nardo, per pochi ma lo vedremo.
0: Eccolo qua.
1: Lo vedremo alla partita.
0: Il tempo stringe, senza offerte dovrà restare.
1: Ma tra l'altro sarà un bel abbraccio perché Pergolizzi l'ho allenato quando stava al Campobasso dove vinse il campionato. E si può fare già un'intervista a Pergolizzi oggi su Di Nardo, grazie che mi è venuto in mente, grazie.
0: Prego.
1: Tu ne hai fatto lì, ne è venuto in mente a me.
0: Pineto, ultimo test con l'Atletico Ascoli.
1: Pergolizzi e Di Nardo, fa bravo?
0: Sei bravissimo. Bravissimo. Serie D, derby salvi, tutti lei abruzzesi nel girone F.
1: I verbi sarebbero stati in ogni caso che andavamo tutti insieme.
0: 23 agosto subito, Sant'Egidiese Lanciano.
1: Scimia ha preso la Santa,
0: ancora a mercato, preso Scimia, il centrocampista ha firmato il contratto con i giallorossi a un passo, Zanelli.
1: Poi fece una partita qualche, poi andò all'Aquila, l'ho giocato mai e muove a Sant'Egidio. Mentre l'Ercole ci dice che il portiere
0: è la priorità, è la priorità.
1: Secondo noi tutte e due. E che ha detto che un girone abbordabile dove ce la potremmo giocare.
0: Non
1: con
0: diciamo
1: tutti.
0: Queste cose piace per
1: piacere. Margiotti, salvare Chieti? Sì, ma con l'aiuto della città, siamo sicuri. Beh,
0: servono subito 850.000 euro. Vai tu.
1: No, no, io, la città non glieli dà.
0: Ma pare di no.
1: Quanti abitanti farà Chieti?
0: Non lo so.
1: 50.000?
0: Dipende, non lo so, non mi interessa. Senza gli imprenditori locali non si può fare, dice.
1: Quando serve?
0: 850.000 euro.
1: Fammo la divisione, 850.000 diviso 50.000.
0: Perché sono 50.000 quelli di Chieti?
1: Sarà come te, ma mettiamo di più?
0: Non lo so. Allora, 850.000 diviso 50.000.
1: Quanto deve cacciare ognuno?
0: 17 euro a testa, mi pare un problema, insomma.
1: Vabbè. Ma c'è la gente del posto, niente del pallone. Oh, le svolte di Popoli è una classica e i motori caldi si alzano il sipario sulla gara. Mi raccomando, se vuoi partecipare.
0: Non ho la macchina perché sennò volentieri.
1: Perché a proposito, lui non ha la macchina, ma guida molto bene, posso dirlo?
0: Una volta.
1: E poi mi ha insegnato finalmente lui a fare marci indietro.
0: Il parcheggio marci indietro,
1: lo so. Allora, eccolo qua, Guccini.
0: No, però no, perché partiamo dal nazionale? Allora andiamo subito al Messaggero.
1: Bagella, allora,
0: ecco qua.
1: Uccide la nonna con il martello.
0: Qua sono solo un'arma.
1: Il dramma è venuto ad Altino. Gilda di Giuseppe, 89 anni, è stata massacrata nella sua abitazione. Lui, il giovane Alessandro Caminucci, ha chiamato una zia a Londra e gli ha detto semplicemente: ho fatto qualcosa di molto grave. Dimmi, nipote, che fate? Hai perso i soldi? Sei andato a giocare? No, ho ucciso la nonna. che farà? Ed è tornata immediatamente dall'Inghilterra.
0: Pescara, scippatore seriale, dice: così ho bloccato l'incubo del centro. Lo parlo,
1: il giornale?
0: Non lo so. Il colloquio, nuova Pescara, ecco come funzionerà. Poi sfruttamento dei detenuti nei guai, il capo della comunità a Vasto. Sicurezza sismica e nuove degenze per l'ospedale di Chieti, in arrivo 51 milioni. Celano, schianto in strada, muore a 54 anni, ad Avezzano colpo milionario, trovato il furgone bruciato a Roma.
1: A Pescara, quindi anche da noi.
0: 8 giorni da Bollino Rosso.
1: Quando siamo stati qua? Quando abbiamo fatto Massimo, che sappiamo negli ultimi
0: giorni? Non lo so. Preoccupa il lago di Scanno e 5 metri sotto
1: tu
0: la media.
1: Sei stato più volte a Scanno.
0: Sì.
1: Te la forma di cuore se si
0: solo vede. Se lo guardi da un punto preciso in alto, in collina.
1: Perfetto. Però sta 5 metri sotto. Gabriele, perché guardi in continuazione?
0: Perché arrivano i messaggi, guarda.
1: Leggiamoli. Forse di Cangelli. Io voglio leggere a Sara.
0: Buongiorno a Rossella Mattiucci.
1: Buongiorno Regina.
0: Gloriana Ciccioni. Caretta. Buongiorno. L'organico da mercoledì non viene raccolto.
1: Che
0: noi
1: via?
0: Quattro famiglie abbiamo chiamato. Voi avete chiamato. Ieri ci hanno segnalato.
1: Si hanno chiamato. Che...
0: Non sono venuti. L'hanno lasciato per domani.
1: Ma chi ha chiamato ieri? Tu?
0: L'hanno chiamato qua, sì.
1: E tu hai chiamato?
0: Sì, sì.
1: Ti chiamato Arieco.
0: Sì.
1: Chiamo io. Dio, che via è?
0: La via, oddio. Gloria, me la ricordi per favore, che non me la ricordo. Non è la prima volta che succede, puzza da svenimento quando si apre il secchio, così imparano a lavorare gli operai della Rieco.
1: Si fa la battuta, che magneto. No, Loriana, se mi ridai... Guarda, Loria, te lo prometto, se tu ci ridici la via, chiamo davanti a te la Rieco. Vai. Faccio bene?
0: Fai benissimo.
1: Perché puzza da svenimento. Non vogliamo avere sul...
0: Sul cuore?
1: Sulla coscienza.

0: Poi parla.
1: Eccolo.
0: È un finanziere. No, tenente colonnello dell'esercito.
1: L'esercito.
0: Così ho bloccato lo scippatore seriale terrore del centro. Parla Eugenio Tosti, tenente colonnello dell'esercito.
1: Allora, qualcuno si deve preoccupare perché qualcuno ci ha mandato un video. Hai visto?
0: No.
1: Ci ha mandato un video in diretta fatto, registrato. Di un furto di biciclette in via Napoli e si vede chiaramente i tre ragazzi che stanno rubando e non lo so, chi, non l'abbiamo pubblicato ovviamente, perché Azzurra dice che anche se hanno fatto un reato e vengono scoperti tu non li puoi mettere.
0: No, però qualcuno li ha messi, perché ho visto allora questo video, l'ho visto da qualche sito terramano,
1: perché io non
0: scavalcano, c'è un recinto, scavalcano, prendono le biciclette e le passano di qua. Sì.
1: Io
0: sto visto ieri.
1: Però sto attento a queste cose, lo possiamo mettere perché abbiamo deciso di oscurare il volto dei ragazzi. Quindi oggi vedrete questo furto fatto, perché la signora non lo sa, c'è qualcuno in via Napoli a cui è stata rubata la bicicletta, noi abbiamo i colpevoli, ci chiamate anche in privato dopo,
0: Vacanze sicure, maxi controllo del capoluogo affollato dai turisti a Pescara sempre.
1: Sentite la notizia a terra, sempre qua. Dai.
0: Che? No, mini giunte uffici decentrati, svolta per la nuova Pescara. L'Aquila.
1: Sì, tutto ok, mi mancavi belle ragazze ieri sera, dove sei stata? Richiamami dopo. La famosissima Eloisa.
0: Ho capito, ma noi stiamo facendo il regalo. L'Aquila, un rogo avanza ancora, una croce carbonizzata al vaglio della polizia. Trovato con 200 gratta e vinci e sigarette, condannato a 20 mesi. Perdonanza, il fuoco del Morrone parte il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofrio.
1: E quello è importante, eh?
0: Sì, allora, via Enrico Fermi, 1, 3, 5 e 7. Tutti dispari.
1: Che cos'è che non ritira un organico?
0: L'organico, beh, ieri non hanno ritirato manco l'altro.
1: Gli vogliamo dire che lo facciamo, perché se no fa che non ci crede, lo facciamo davanti a loro.
0: Va bene, ma io ieri ho chiamato.
1: E lui mi ha reggito la ragazza a cui mi sono rivolto e ha reggito con un cuore, come vedi. Tu sei geloso, allora vediamo un po' qua.
0: Non sono geloso.
1: Perché non ti chiama nessuno, ti chiama il dirigente di mano oppure Rose Rosse, che è la realtà.
0: Meglio.
1: Allora, scusami, è che poi lo faccio. Rieco si chiama, eh?
0: Beh sì.
1: Rieco e esce quello che dico io, eccolo qua. Ecco. Questo ci va, ma stai sicuro? Senti, però, come si chiama? Loriana, facci sapere se vengono, Dai, siamo quegli squilli, ancora niente. Uno squillo. Al primo squillo, grande Rieco, buongiorno. Allora io mi segnalano che in via Fermi. Ai numeri dispari, quindi 1, 3, 5, 7, non è stato raccolto l'organico
0: ieri.
1: Ieri e puzza. Vuoi fare qualcosa? Via Fermi al paese 1, 3, 5, 7. Ci vai? No, no, beh, basta che metti qualcuno, non voglio che ci vai proprio tu, Grazie, buona giornata. Loria, mo viene, tra poco, facci sapere se viene addirittura durante il notiziario, ci aggiorni, se no domani alla bimba. Beh, si può continuare.
0: Furto milionario.
1: Quando trovo il furto di bicicletta.
0: Furto milionario alla Lilli Petroli.
1: In tre ruba la bicicletta, perché?
0: Che ne so, il furgone della fuga bruciato a Roma. Schianto sulla provinciale 19, muore a 54 anni in ospedale. Poi a Sulmona, truffa del pacco, due giovani verso il processo.
1: A questo tavolo che doveva fare
0: pure. Rampare che non.
1: A proposito, dopo quella vicenda è scomparso il procuratore, per il suo momento. Che era successo a Sulmona?
0: Salvezza dei quattro tribunali minori di Pangrazio, scrive alla Premier Meloni.
1: Scrive solo ai umami.
0: Chieti, sicurezza sismica, degenze e innovazione, 51 milioni per l'ospedale. Giulianova? 51 milioni per l'ospedale di Chieti, Giulianova?
1: Niente.
0: Dissesto idrogeologico, entro settembre i costi di ricostruzione, delocalizzazione. Il WWF in piazza Garibaldi, parco urbano e niente auto, chiesto incontro al sindaco. Ah, Filippone, non mi preoccupate. Vasto incendio in collina tra Filippone e Santa Barbara, paura per alcune case.
1: Non è uguale.
0: Non è uguale.
1: Noi chi abbiamo?
0: Filipponi. Sfruttamento dei detenuti e bufera sulla comunità a Vasto. Paura all'alba nel centro di San Salvo, auto a fuoco, si esclude il dolo. Teramo, tesoretto per telecamere, manutenzioni e sostegni. In aula

0: a battaglia sui conti. Il consiglio sul bilancio e programmazione, l'assessore Tulli, stabilità finanziaria, ci sono 1,5 milioni di euro da reinvestire. Borsacchio, controlli rafforzati nella riserva. Caos cantieri, la delibera Grande Italia sia ai trasferimenti temporanei delle attività. Sì, questa.
1: Eccolo qua, interessante.
0: Questa, sì, se uno scavalca, l'altro sta già dentro, ecco, trova la bicicletta e gliela passa a questo che viene di qua.
1: Quindi noi abbiamo chiesto in via Napoli, ci manca sta bicicletta o no? È un recinto bianco.
0: È una bicicletta nera con la stecca, con la stecca.
1: Che per entrare bisogna scavalcare il recinto se non è aperto, eccolo qua. E quello era insonne, un vicino, e invece di chiamare i carabinieri ha preferito fare la cosa. Sono oscurati i volti, come vedi,
0: sì, sì. Ecco qua, questo lo prende.
1: Poi gli dà la bicicletta, lui la prende con cura, sì. La pone a terra, lui rifalla dove si può saltare più agevolmente, sì. E risalta. Ma esce il terzo uomo. Dov'è il terzo uomo? Eccolo qua, stava già dentro il terzo uomo. Ma ve lo faccio, ma lo pubblichiamo, ragazzi, ve lo andate a vedere in via Napoli. Ha chiamato qualcuno?
0: No, allora, semina il panico in stazione e in ospedale, ferito lieve un agente arrestato, il 27enne. Vie di fuga ostruite e altre irregolarità, ecco la maxi multa per un locale di Silvi.
1: Ce la fai con la multa?
0: No, no. Apro lo sport, Parigi e Cicerelli, sogni del Pescara, mercato, dopo la cessione di Rinaldo scatterà l'assalto per i due giocatori.
1: Da quando è che ci sta Cicerelli?
0: Non lo so, mo' è arrivato.
1: No.
0: Lucchesi, la squadra lotterà, vabbè, Roseto piange Franceschin, uomo straordinario, il basket a Roseto appunto il lutto. Serie D, ecco le sfidanti, svelato il girone F. Con le sei squadre abruzzesi c'è la sorpresa, qui anche le Umbre ma non la Ternana, pericolo,
1: ecco,
0: scampato.
1: Sì, questo è.
0: Di Antonio del Teramo dice raggruppamento difficile da studiare. Pelliccioni dell'Aquila, noi puntiamo a un buon campionato.
1: E poi chi c'è? Noi abbiamo parlato?
0: No.
1: Non ci hai chiamato noi?
0: Non ci ha chiesto. Caos Chieti, ora rispunta Mergiotti. Non ci stiamo, noi.
1: Niente.
0: No.
1: C'è il Miglianico Tour però.
0: Allora, intanto buongiorno anche a Maria Ida Petrella. Allora.
1: Vedete, buondì cari.
0: Buongiorno a voi. Messaggero nazionale. Chiara nella storia, 5 gare, 5 ore, brava la Pellacani, poi l'addio a Cyrano. Guccini si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio di Mattarella e di Meloni. Covid, Conte, da me nessun illecito. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. E la Russia, ma il centrosinistra non ha un'agenda in comune.
1: Presidente ma parla su una grande dichiarazione, solo quella avrà detto.
0: Non lo so. Dice anche che Vannacci si è autoescluso.
1: Senza Vannacci può fare niente.
0: Kranz, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile. L'ondata più lunga del caldo estati andrà sempre peggio. Grazie. E abbiamo terminato a questo punto, direttore, con finiamo i saluti. Finiamo i saluti. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Loriana,
0: e poi abbiamo
1: mille.
0: Già fatto gli altri. Loriana,
1: grazie mille. Grazie vediamo.
0: Vediamo se arriva.
1: Se arriva facciamolo sapere.
0: E io
1: in diretta.
0: Posso fumare. Vediamo intanto. Ecco qua. Prego, pubblicità.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes.
3: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.
0: Bene, torniamo in studio, momento di sentire il meteo, tanto mi sa che
1: risponderà, se
0: un copia e incolla.
1: Se domanda fatto il bravo, risponderà.
5: Il cliente da lei chiamato non
1: sta
5: è
1: dormendo, il cliente da lei chiamato.
0: Che miseria, come mai?
1: Che ne so.
0: E allora andiamo avanti con la pagina di auguri, diretta.
1: Sì, sì.
0: Vai, Marco Caffè, scusa.
1: Poi uscite voi.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante. Un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Oggi, vabbè. Ok, ciao.
0: Allora.
1: La pagina degli auguri, ragazzi.
0: Sì, prego.
1: Oggi è 7 agosto. Bene. La chiesa ricorda San Sisto II, quindi un papa. Secondo le affermazioni di San Cipriano, vescovo di Cartagine, addirittura, fu preso durante la persecuzione di Valeriano mentre celebrava la Eucaristia nel cimitero di Callisto e messo a morte insieme a 4 dei suoi diaconi. Furono sepolti sullo stesso cimitero, quindi fecero presto, stavano già là, e sulla via Appia. I romani dimentichi. Allora, lui era scampato all'uccisione, però i romani, dimentichi del quinto diacono Lorenzo, se ne ricordarono. Dopo quattro giorni se ne ricordarono. E lo presero e lo martirizzarono. E seppellendolo accanto agli altri.
0: Può succedere.
1: Allora, gli altri non sono stati fatti santi, ma lui sì.
0: Perché quattro giorni.
1: Allora, auguri, che si chiama Sisto, ma se c'è qualcuno non lo so. Che
0: facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mirko Giorgini, a Mirella Macera, a Maria Franchi, a Maria Luisa Martini, a Domenico Ferroni, ad Antonella Nazziconi, a Michele Menghini. Facciamo tanti particolari auguri
1: a Domenico Staffilano, che compie 100 anni.
0: Tanti auguri e tanta salute.
1: È venuto in comune a portare la targa?
0: Da Piresan Giamba, tu
1: sì, si fa sì, auguri comunque, Domenico.
0: Allora, che facciamo? Dimmi, direttore, come ci vogliamo muovere? Dimmi tu.
1: Quello che non è lo vogliamo ancora festeggiare.
0: Vabbè, questo sì, ma no, per il futuro. Qua.
1: Sono gli ospiti già.
0: E allora li inquadriamo.
1: Obbligatorio,
0: sì. Sì. Allora, per favore,
1: un po' più verso...
0: poco.
1: No, tu stai in
0: no, no, però si è spostato pure lei, sennò come un po' più poco, per favore.
1: Buongiorno.
0: Ancora un po', poco. Sì. Perfetto.
1: Buongiorno a Cristina Piccioni, che ha portato con sé
7: il nostro presidente Emanuele Filippone.
1: Ecco, presidente
7: della SD Castrum Villanova.
1: Come mai questo invito che vi ho fatto? Perché? Ricordiamolo.
7: Allora, perché c'è una manifestazione che si chiama Una Rosa per la Vita, 38esima edizione, e quest'anno è un momento molto molto particolare, perché all'interno di questa manifestazione, considerata ormai l'età adulta che ha, ci saranno sempre le due premiazioni a delle associazioni che si sono distinte nel sociale, ma in particolare ci sarà una, diciamo, non so come dirla, aiutami presidente, una, diciamo, una struttura dedicata a mia madre. Questa cosa la dirà lui, perché per me è stata una grossa soddisfazione vedere che magari dopo tanti anni qualcuno si è ricordato.
1: E perché dopo tanti anni?
7: Perché comunque questa cosa io la devo
1: dire. La mitica Lavinia, non l'ho detto il nome, ma è la generazioni di pattinatori.
7: È sempre stata comunque una tua amica, tra virgolette. Però oltre a te poca gente si è ricordata il giorno del funerale e poca gente si è ricordata negli anni. Considerando che in questi anni non è che ce la siamo passata poi così tanto bene come società, quindi voglio dire, non è
1: ecco, lei ci ha lasciato quando? Quante
7: mia mamma è,
1: cioè, quanti anni no, l'ha data
7: 13 per... febbraio 2020,
1: sono 6 anni già.
7: Quindi comunque voglio dire, la storia del pattinaggio in Abruzzo e nelle Marche bisogna sempre ricordarlo, che le ha fatto mia madre, e quindi comunque almeno un minimo di riconoscimento io mi aspettavo.
1: Da chi?
7: Ma da tutti, dalle istituzioni, da quelli soprattutto del pattinaggio, che l'hanno completamente ignorata, considerando proprio il non aver dato nel pattinaggio, generalmente quando una persona scompare o magari durante la carriera gli si dà un riconoscimento, una stella d'argento, una stella
8: in Abruzzo.
7: In Abruzzo però, perché in tutta l'Italia le stelle si sono sprecate, riconoscimenti vari anche per gente che non ha fatto assolutamente nulla, mentre per mia madre neanche il telegramma. Questa cosa io ci tengo proprio a dirla, perché ci sono rimasta proprio male, e non penso che mia mamma non se lo meritasse, perché poi tu lo sai. sai quello che ha fatto per, non solo per Giulianova, ma per il pattinaggio in generale. Questa è una cosa che a me è dispiaciuta tanto. Quindi in questa manifestazione ci sarà un riconoscimento finalmente a quella che è stata la carriera di mia mamma, che poi tra l'altro bisogna ricordare che mia mamma nel 43 ha vinto la medaglia di bronzo nella corsa, e all'epoca le donne, ecco, parliamo anche delle donne, le donne non erano così tanto riconosciute come, diciamo, facenti parte di uno sport un po' così mascolino, perché questa, la corsa, è uno sport, ma mia madre è stato proprio un precursore anche per quanto riguarda la guida delle macchine. Mia mamma a 17 anni guidava senza la patente, è stata sempre un po' un maschiaccio nella sua vita. Però ecco, lei ha vinto una medaglia di bronzo nella corsa nel 43, insomma, che poi dopo è stato quello che è successo con mia nonna, che mia nonna l'ha chiusa dentro una camera per 20 giorni senza mangiare, gli ha tolto pure il letto e gli ha buttato anche i pattini, perché per l'epoca il fatto di essere una, un pochino avanti nella storia, ecco, non era così tanto gradito, ecco, nelle famiglie.
1: Ma qui la ricordiamo questa sera, dove si tiene?
7: No, non la ricordiamo questa sera, purtroppo.
8: Il 16 agosto, perché,
1: e quindi stasera
8: purtroppo abbiamo dovuto spostare, perché grazie a un'incomprensione, chiamiamola così, con il comune, ci ha affiancato un concerto e noi come pattinaggio non possiamo accavallarci.
1: Genere?
8: Esatto.
7: Considerando che noi avevamo comunque praticamente invitato atleti che venivano,
1: quindi l'avete rinviato.
7: Abbiamo avuto dei disagi non indifferenti su questa cosa.
1: 16 agosto, domenica?
8: Sì, domenica. Piazza del Mare, sempre 9:30. Dicevo prima, riconoscimenti dimenticata più che altro in Abruzzo.
1: Dove è lui?
8: Io di Teramo.
1: Della mano in
7: pattinato con me per 20 anni. Sì.
8: Diciamo che io sì, ho pattinato con lei, ho conosciuto Lavinia pattinando con lei, e poi adesso come presidente ho voluto, piano piano, è stata dura, cercare di dare un riconoscimento, quindi verrà intestata una struttura a Lavinia,
1: una struttura
8: di pattinaggio, il pattinodromo lì in via Ippolito Nievo.
1: Quindi l'avete concordato col comune qualcosa per la concessa?
8: Sì.
7: Non è proprio una concessione.
8: Non è una concessione, c'è una trattativa dietro.
1: Vabbè, ma abbiamo raggiunto il risultato che gliela intitoliamo.
8: Sì, certo. Sì, quello.
1: Ma comunque è una struttura che non è mai decollata, quella però.
7: Quella è stata fatta da mia mamma, quella è stata voluta da mia mamma.
1: Però che problemi che passava la conduttura, che si diceva?
7: All'epoca c'era una.
8: Quindi sotto, diciamo, c'è un.
1: C'è ancora?
8: Sì, infatti richiede lavori. Non è mai decollata proprio perché lì, volendola rimettere in piedi, essendo una struttura tendenzialmente indirizzata al pattinaggio, perché poi altri sport lì è complicato farli, c'è un dispendio di soldi, ed è questo, diciamo, l'accordo che si è arrivato con il
1: comune.
8: Ma
1: come pista è ancora buona per lavorare? È rovinata.
7: Sì, è buona, ma sarà ristrutturata come pista di pattinaggio, sarà ristrutturata e coperta.
1: E sotto? Ah, sarà coperta. Sì, certo. E sotto? Gli spogliatoi ci sono andati un po' tutti.
7: Quella
1: verrà
7: rifatta completamente adesso.
8: Diciamo, l'accordo con il comune è proprio quello. Diciamo,
1: e chi caccia i soldi?
8: Una società, diciamo, di Teramo, mettiamola così.
1: Con il comune, qualcosa, il comune niente. Cioè, può una società privata fare dei lavori?
0: Fa una sponsorizzazione,
1: sotto forma di sponsorizzazione.
8: Sponsorizzazione è successiva.
1: Manca una lirica, manca un euro.
8: No.
1: Avete trattato, parlato? Delegato allo sport.
8: È stato bypassato perché in realtà l'accordo era troppo complicato, troppo, forse neanche voluto da parte.
1: Cari ragazzi, se si può trovare l'accordo si trova,
7: sì,
1: e
7: vabbè.
1: Quando non si vuole trovare che nascono le complicazioni.
7: Che Giulianova, diciamo che strutture coperte non ci sono, non ce ne.
1: Quindi
7: sono
1: lei la fece realizzare in che anno, che periodo è?
7: Cosa
1: dà? Il pattinodromo di Via Nievo.
8: Quando è stato?
7: Allora, ma diciamo 1900 all'incirca, 79-80, se non ricordo malissimo.
1: Gianni Loro. Gerardini? No?
7: Sì, credo di sì, Gerardini. Ma mia madre fece prendere questi fondi, che all'epoca erano stati stanziati per altre piste, proprio dalla federazione. che all'epoca non ricordo neppure se era gestita da Aracum.
1: Posso fare la domanda delle domande, visto che l'hai nominato? Come sono i vostri rapporti con Aracum adesso?
7: Diciamo normali.
1: Allora Presidente, devi sapere, te lo posso dire, che frequentavo la loro casa, che andavo e la povera Lavinia faceva le telefonate e telefonate per far votare Aracum, che elezione era, in un'elezione dove venne eletto negli anni 60, direi ancora ce l'ha quella carica, è così?
7: Sì, credo che sia il presidente
1: più longevo d'Italia.
7: D'Italia, dove ogni volta che si vota o che si rivotava,
1: ci sta lui.
7: Lo statuto cambiava in base alle sue esigenze personali,
1: stupendo.
7: Credo.
1: Senti, comunque
7: non lo so,
1: lui
7: però è stato
1: adesso
7: votato per, è anche è vero che le
1: perché
7: società
1: però
7: italiane lo votano.
1: Ho capito, ma perché per tutto quello che ha fatto la Vigna poi non fu riconoscente?
7: Ecco, questa è una bellissima
1: domanda. Se c'hai un'ipotesi.
7: Ma non finirò mai di ringraziarlo, perché obiettivamente quella poltroncina che c'aveva all'epoca, poi è diventata una poltronona.
1: Una poltronona.
7: C'è stata praticamente messo lì da mia madre.
1: Ma lo so, telefonava a tutte le società.
7: Ma manco grazie. Ma io non ho mai voluto.
1: Ho capito, ma non si spiega. Io non dico a favore, ma almeno non contro.
7: Non me lo so, me lo sono sempre chiesta.
1: Presidente, perché secondo te?
8: Perché secondo me ci sono troppi interessi che vanno fuori dal pattinaggio.
7: Ma quello che mi
8: se
7: dispiace,
8: se ci si limitasse allo sport, forse
7: quello che mi dispiace a me è che la cosa è stata appunto portata al di fuori del fatto di essere un professionista del pattinaggio, ma è stato portato proprio sulla vita privata delle persone.
8: Esatto.
7: E questa a me è
1: ricordo
7: ecco, sì. È una cosa che
1: anche l'incidente proprio era male e quant'altro.
7: Esatto, incidenti.
1: Senti,
7: vari,
1: ma l'avete annunciato?
7: Cattiverie sulla società ne vogliamo parlare in tutti questi anni, cattiverie proprio, ma veramente grandi.
1: Non ti spiego.
7: Sospensioni nonostante della nostra società senza motivazione.
1: Ma allora esistete però, eh?
8: Sì, quello sempre.
1: Come siete?
7: Diciamo che
1: ai iscritti, come siete?
7: Ci siamo presi un po' di soddisfazione.
8: Ai iscritti, dai, speriamo di crescere quest'anno.
1: Dove vi allenate?
7: Grazie a quella struttura.
8: Lì, al pattinodromo.
1: Ah?
8: Sì.
1: E d'inverno?
8: Anche.
1: Sono problemi? D'inverno ormai non la fanno.
7: D'inverno siamo sempre andati all'aperto, ma io questa cosa non ho mai avuto problemi. I miei atleti sono sempre arrangiati. Ricordi, comunque prima pattinavamo gli ex. Zuccherificio
1: con la pista
7: che mia madre fece fare
1: un
7: evento, te lo ricordi, no?
1: Mi ricordo tutto, sì.
7: E quindi là ci passa i topi ogni tanto.
1: Zuccherificio, quello bombardamento ha già battuto.
7: Sì, adesso c'è il Sicontello.
1: Però
7: all'epoca non c'era niente, i topi.
1: Fece, mi ricordi,
7: i topini, e mia mamma ci
1: fece fare la pista apposta.
7: L'inverno faceva più freddo là dentro,
1: è vero,
7: fuori,
1: che là fuori.
7: Quindi c'è alla fine pattinare fuori.
1: Adesso, e questa donna non ha avuto finora nessun riconoscimento.
7: Niente, zero, ma neanche il telegramma, ecco che ti voglio dire, capito? Sta cosa è stata veramente per me brutta, perché mamma veramente ci ha dedicato la vita a questa.
1: Vabbè, scuola. Quando verrà messa la targa là ci sarà una.
7: Più che una targa, piccola, una bella roba.
1: Ci sarà una manifestazione.
7: Sì,
1: credo.
7: Si chiamerà Pala Meloni Trita Pepe la vita. Pala.
1: No, ma che chiamavi la Meloni? No,
7: chiamava Meloni fa di cognome.
1: Però no, non c'è parentela, veramente ne sei quattro, quando ne sei di cognome?
7: No, ce ne ha due perché
1: te, no,
7: Meloni
1: te,
7: è quello
1: no
7: originale.
1: Trita Pepe, Meloni, Piccioni, tre
7: sì,
1: ce n'ha.
7: Perché Piccioni era mio padre.
1: Chi la ci mandava sempre, dai, che ti che cognome tu che tutto Giulia nove, tre ce n'ha. Ma quale preferiva? Trita Pepe?
7: Allora sì, perché era il suo cognome adottivo, perché comunque
1: con la mamma tremenda che la lasciò senza mangiare in una chiave, senza letto addirittura.
7: Senza lei, gli ha levato pure il letto e dormiva per terra. E le sue amiche gli passavano il mangiare dalla finestra perché.
1: Ma nonostante tutto continuò.
7: E lei disse: se avrò domani una figlia, questa pattinerà effettivamente.
1: No, ma perché tu avevi le qualità, non è? L'avevi preso da lei.
7: A lei piaceva questo, poi sai, quando uno è piccolo magari il genitore ti indirizza.
1: Ma tu, era una classica dell'estate le manifestazioni sue, eh?
7: Noi la facevamo sempre intorno al 15 d'agosto, se tu ti ricordi.
1: Sì.
7: Poi stavamo ricordando una grandinata clamorosa il 15 d'agosto di una delle tante manifestazioni, perché avevamo anche sempre il terrore che piovesse intorno a quella data.
1: All'aperto sempre questo, anche l'estate.
7: Purtroppo sì, quest'anno speriamo di no, perché oltretutto avendoci cambiato anche la data, io mi sono andata a guardare le previsioni.
1: Che ha detto lui? Fino al 20.
9: Lo dobbiamo chiedere.
1: Pare che fino al 20 non ci dovrebbero essere problemi.
7: Considerando.
1: Poi aspettate un attimo, possiamo sentire direttamente dal meteorologo.
7: Esatto, ma speriamo, perché questo è il mio cane.
1: Ce lo vedo.
7: Che ormai è diventato pattinatore.
0: Anche lui.
7: Comunque.
1: Pure lui, sì.
7: Sì.
8: Si viene sempre agli allenamenti.
7: L'amore per gli animali di mia mamma è stato trasmesso, capito? Quindi il problema rimane sempre il fatto che comunque a Giulianova una struttura degna di ospitare questo sport, nonostante la tradizione,
1: risponde?
7: Non c'è mai stata.
1: Attende che non valla i figli.
0: Lo chiamo.
7: E considera.
1: Attende che non valla i figli.
0: Non valla i figli.
7: Considera che comunque per quanto riguarda questo sport le nostre vicine, i nostri paesi limitrofi.
0: Ecco, buongiorno, buongiorno. Allora, dici un po', ci puoi arrivare pure a fare una 16. Previsione su 16? Riesci?
9: Beh, diciamo che la linea di tendenza mi sembra abbastanza chiara, insomma, non si vede all'orizzonte un cambiamento del tempo significativo, a parte le prossime due giornate dove si accentuerà un po' di stabilità sulle aree interne, cioè quindi settori aquilani principalmente e un pochino anche i settori teramani, però sempre a ridosso del Gran Sasso, dei Monti della Laga, insomma della Montagna dei Fiori, dove tra oggi, domani e domenica nel pomeriggio si accenderanno dei focolai temporaleschi con delle piogge, perché ci saranno delle infiltrazioni leggermente più umide e fresche provenienti da nord. Per il resto, insomma, il tempo va da sé ancora con lo status soleggiato, caldo, umido, legato a questa alta pressione che è praticamente indistruttibile, che domina la scena non solo sul Mediterraneo, ma direi su tutta l'Europa, buona parte dell'Europa centro-meridionale. Le uniche nazioni interessate proprio dai passaggi più freschi sono quelli settentrionali, quindi l'Islanda, l'Inghilterra, la Scandinavia e il nord della Russia. Per il resto diciamo è tutta l'Europa è sotto questa cappa calda anticiclonica. Ieri per esempio c'è stato un temporale molto violento a Zurigo, dopo che si erano registrati appena 20 minuti prima 40 gradi, quindi diciamo che non è una questione solo italiana, ma è buona parte dell'Europa interessata da un cappa di caldo intenso e tra l'altro di lunga durata. Questo è il discorso principale.
1: Quindi
0: vabbè, questo quindi, tocca
1: quindi va avanti fino al 20 anni circa, sicuro?
9: Non lo so, però insomma sicuramente Ferragosto lo faremo così. Adesso sbilanciarmi fino al 20, ci mancano ancora 13 giorni.
1: Ma fino al 16 si può sbilanciare, fino a Ferragosto, su.
9: Sì, fino a Ferragosto
1: si sbilancia.
9: Fino a Ferragosto il 16
1: si sbilancia.
9: Non cambierà nulla.
1: Non cambierà nulla.
9: Poi dopodiché dal 17 in poi vedremo, però insomma la linea di tendenza mi sembra
1: che questo
9: promontorio debba continuare ancora a lungo. Adesso non so se continuerà tutto agosto, però comunque credo che le prime due decadi credo di sì.
1: Va bene, noi ti ringraziamo tanto per la precisione dei tuoi commenti. Grazie, buona giornata.
9: Grazie.
0: Buon lavoro.
1: Allora, la manifestazione dal punto di vista in che cosa consiste la manifestazione?
8: Manifestazione di pattinaggio. Fortunatamente un sacco di atleti hanno preso parte, hanno accettato di prendere parte.
7: Verranno ad omaggiare mia madre.
8: Esatto, a questa, diciamo,
1: tu devi invitare anche quelli storici che sono diventati, la Morbiduscio per esempio, di quel periodo là.
7: C'è tutta gente che comunque ha pattinato con me.
1: Una telefonatina.
7: Ci saranno tutti, ma ci sarà anche quasi tutta la nazionale italiana. Questa è la cosa bella. Tutta la nazionale italiana di pattinaggio.
1: Ma di che categoria?
7: Le grandi, senior, junior, e ci saranno anche atleti di oltre.
8: Campione italiano e vice campione italiano senior.
1: In Piazza del Mare.
8: Campione del mondo e vice campione del mondo, e poi c'è anche un ospite straniero, una ragazza olandese che è campionessa del mondo, e poi sorpresa che ho conosciuto in un'intervista fatta a Bologna, la medaglia d'oro di ginnastica artistica, dice D'Amato.
7: Medaglia olimpionica.
1: Tutti queste
7: e ci sarà il vescovo, ci sarà, omaggerà mia madre, il vescovo di Teramo. Doveroso, insomma, però mi fa piacere perché capito, comunque si ricorda mio, che tanto te lo ricordi Don Nennio?
1: Lo ricordi, sì, Don come
7: Nennio?
1: No?
7: Non era proprio così tanto, non era così tanto cattolica, capito?
1: Sì, lo so, era, però, per le maniere spicce, ecco, va bene.
7: Bene, piacere d'accordo. Anche questa cosa.
1: Allora magari ci risentiamo, poi ci fate un invito, ve lo ricordi, così lo annunciamo che c'è questa manifestazione. Omaggio alla Lavinia, sì, nell'ambito di sì. Meritato, ripeto, perché l'ho conosciuto personalmente, posso sottoscrivere tutto quello che hai detto. E ci risentiamo naturalmente. Complimenti per aver portato avanti questa iniziativa, che hai detto 38esima.
7: 38esima una rosa per la vita.
1: Vabbè. Grazie.
7: Grazie a voi.
1: Sappiamo i privati, i premiati chi sono?
7: Sono due i premiati. Una è una, diciamo, signora di San Benedetto che è da poco mancata, che comunque lei ha lavorato sempre nel sociale, la ex presidente onoraria della SD Diavoli Verde Rosa, sì, che era amica, tanto amica di mia mamma, e poi Don Luigi Filipponi. Che comunque, ecco, appunto, don vuol dire già tutto, che
8: ha avuto diciamo un ruolo importante nella trattativa col comune.
1: Ma da quanti anni è che premiate nel sociale?
7: 38, da quando è cominciata, dalla Giovanna Savini in poi, te lo ricordi, no?
1: Come no, pure.
7: Questa ragazzina.
1: E la Albani non l'avete mai invitata, la sorella di questo assessore Albani, mai gli avete parlato, assessore al sociale.
7: Sai che io, se ti devo dire che conosco a malapena chi è il sindaco di Giulianova, perché tu sai che io in politica proprio...
1: Niente.
7: No, proprio non...
1: Chi è il sindaco di Giulianova?
7: Dovrebbe essere Costantini, ma perché per sentito dire, ma non è che sono molto, capito?
1: Beh, allora come va in mente che potete ottenere...
7: Cioè, capito, non posso conoscere manco gli altri.
1: C'è speranza, perché...
7: Vabbè, ma neanche nelle altre epoche, ti ricordi?
1: Sì, lo so. Era sempre con... Spero sempre ricordo bene. L'unico che andava d'accordo forse era con Claudio Posabella.
7: Bravo, bravo. È l'unico che ci ha sempre appoggiato.
1: Sempre appoggiato, veramente... l'ottimo Claudio, hai conosciuto tu.
0: Sì,
1: sì.
7: Precursore del pattinaggio.
1: Aveva capito tutto.
7: E lo ricordi quando mia mamma si faceva le pentole di zucche e fagioli per andarle a portare, lui era oppure dei famosissimi tomboletti, come li chiamavano, i bomboletti, mia mamma cucinava e andava a portare.
1: Ma forse comunque, presidente aziende di soggiorno.
7: Ex presidente aziende
1: di soggiorno. Ed era una delle manifestazioni che venivano inserite nel calendario.
7: Ex golf
1: bar. Sono qua, perché non c'è più, l'hai visto, te lo ricordi?
0: Sì, perché sono così più giovane.
1: Che ne so,
0: ci ho giocato per a tennis.
1: Famoso polmone di verde molto bello, che ci manca direi quasi.
7: Tantissimo.
1: Perché?
7: Te lo ricordi?
0: Spianare delle moschee.
1: Con gli avvocati Sabatini che
7: ci facevano querela un giorno sì, un giorno no, perché la musica.
1: Non è cambiato mai. Grazie, tu mi fai ricordare queste cose che erano tempi bellissimi. Grazie a Cristina, grazie al Presidente, ci risentiamo naturalmente, avvisateci quando se la rifate. Che non ci saranno più spostamenti. Grazie, e possiamo continuare. Facciamo
0: qualche stacco
1: e poi andremo a parlare di nostro almanacco del giorno.
0: Prego, direttore.
1: Che ci ha offerto come sempre il nostro
0: Vincenzo Iaconi.
10: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
11: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
1: Torniamo in studio, allora salutiamo, finiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno a Sandro Magnoni, tantissimi auguri a Marna Marà, dice, di buon compleanno. Poi Andrea Servizi, argomento centrodestra, Roseto, agli stracci e anche stavolta per la prossima, abbiamo visto sul giornale. Buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio. Allora, il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Lo recuperiamo immediatamente. Andiamo. Eccolo qui. Allora, buongiorno, oggi è venerdì 7 agosto. Brel, Brassens, Dylan, con loro in mente andavo all'impronta. Dio è morto, non l'ho scritta, avendo riferimenti discografici l'ho fatta per me. Ho una mia religiosità molto vaga, molto panteistica, mi piace pensare di rincontrare tante persone che nel frattempo hanno deciso di andarsene prima di me. Le frasi ovviamente sono di Francesco Guccini, nato il 14 giugno del 40 a Modena e morto il 5 agosto del 26 a Pavana. È stato un cantautore, scrittore e attore italiano. Fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani, debutta ufficialmente nel 1967 con l'LP Folk Beat No. 1. Sebbene abbia scritto le prime canzoni canzoni rock and roll già nel 1959, pubblicando poi durante la sua lunga carriera oltre 20 album di canzoni. È stato anche scrittore e occasionalmente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Si è occupato inoltre di lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro ed autore di canzoni per altri interpreti. Lo ricordiamo con La locomotiva, considerato il suo pezzo simbolo, e il manifesto della sua produzione chiudeva abitualmente i concerti ed è diventato un inno generazionale. Poi ascolteremo la Hold It Parade, direttore, vieni? La locomotiva di Guccini.
2: 8 minuti e 20 secondi.
1: Ma di che puto, ma
2: molto bello, bello, molto bello. Allora, buongiorno. Vediamo la Hold It Parade. Allora, siamo all'8 agosto dell'81, qua è rinato, Liu, Amore solitaire.
1: Scusa, vabbè,
2: no. Renato Zero, Galeotto fu il canotto. No, ma non era quella, la canzone più importante, più su, il retro. Poi Phil Collins, In the Air Tonight.
1: In the Air Tonight.
2: Bene, poi in sette posizioni Gianni Togni con Semplice, sesta posizione Riccardo Fogli con Malinconia, ottava posizione Pooh, Chi fermerà la musica, Edoardo Bennato, e invece no. Poi ecco la Rettore con la canzone che porta il suo nome, Donatella. In seconda posizione Nicca Costa con Traduti.
1: On My Own.
2: Che vuol dire?
1: Dalla mia parte.
2: Questa è la figlia del famoso direttore dell'orchestra Don Costa, che ha fatto questa canzone, fece epoca, poi è scomparsa. Questo è importante, questa prima posizione degli OMD, come si chiama il brano?
1: Enola Gay.
2: Chi era Enola Gay?
1: Era un'attrice, e anche il nome dell'aereo che buttò la bomba su Hiroshima.
2: E lui è quello, dedica l'aereo che buttò la bomba su Hiroshima, eccolo qua.
1: Che ieri, era ieri la
2: era mia molto storia. Bello, e lo ascolteremo. Oh.
1: È anche la giornata internazionale della birra, e oggi chiudiamo la settimana mondiale dell'allattamento.
2: Spero
1: al seno.
2: Che buttato. Bambino.
1: Almanacco nel dettaglio, alle 7.57 la temperatura era già di 28,3 gradi, umidità 66%, il clima caldo, vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 32 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 36, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.01, tramonta alle 20.19, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 14 ore e 18 minuti, la luna è sorta ieri e tramonta alle 15.55, la fase lunare è l'ultimo quarto, visibile al 39%. Nati oggi,
2: cioè è sorta nel senso che la vediamo, quella sembra l'asta, non si muove, noi ci muoviamo, è confermato, sì.
1: No, non pure gira.
2: Capiva poco.
1: Che poche.
2: Noi di più giriamo, no. Dai.
1: 7 agosto.
2: Vediamo se giriamo uguale. No.
1: C'è la stessa cosa di rotazione, vediamo sempre la stessa.
2: Buongiorno.
1: Faccia. 7 agosto 1921, 105 anni fa, Manitas de Plata,
2: vedi?
1: Chitarrista gitano francese, no, di
2: Manitas
1: flamenco.
2: De Plata.
1: Poi ascolteremo Rumba de Slaunet.
2: Questo è stupendo,
1: La Rumba della Luna, che
2: è? No, mentre che filo.
1: 7 agosto 1956, 70 anni fa, Virginio Scotti, detto Jerry, conduttore radio TV, attore ed ex politico. Strisce la notizia, la ruota della fortuna.
2: Che ex politico?
1: Fu eletto alla Camera, si dimise perché dice che non gli faceva fare niente, sì. 7 agosto 1971, 55 anni fa, Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore TV e politico. Fatti nella storia, 7 agosto 1566 a Basilea la popolazione avvista oggetti volanti circondati che si muovono velocemente come in una danza o in un combattimento, alcuni sembrano sparare colpi di cannone, l'ornato e il volantino della città. Lo strano evento atmosferico è spesso citato come a presunta apparizione di UFO. 7 agosto 1606, 420 anni fa, nella sala grande del palazzo di Hampton Court a Londra, si tiene la prima rappresentazione del dramma Macbeth di William Shakespeare, alla presenza di Re Giacomo I e del cognato Cristiano IV di Danimarca. Poco prima dello spettacolo, l'attore che deve interpretare Lady Macbeth si ammala e si ritiene che la parte sia stata interpretata dallo stesso Shakespeare, e poi fra l'altro in teatro Macbeth porta sfortuna. 7 agosto 1931, 95 anni fa, in occasione della festività di San Donato, patrono della città ad Arezzo, si tiene la prima rievocazione storica della giostra del Saracino. La competizione non è quella. La competizione cavalleresca risalente al XIII secolo, il torneo è stato voluto dal podestà cittadino Pier Lodovico Occhini dopo il ritrovamento dei regolamenti della giostra del 1677. 7 agosto 1976, 50 anni fa, un gruppo di scienziati californiani annuncia che la sonda spaziale Viking 1 ha trovato consistenti indicazioni della possibilità di vita sul pianeta Marte, dove è atterrata il 20 luglio dopo 11 mesi di viaggio. Intanto anche la Viking 2 si appresta a raggiungere l'orbita marziana. 7 agosto 1986, 40 anni fa, Dan Boettner, Brett Anderson, Martin Engel e Anna Kneib partono da Prudhoe Bay in Alaska e percorrono in bicicletta 15.266 miglia fino all'Argentina. Avanzano per mesi attraverso ghiacci, deserti, cordigliere, villaggi e frontiere. Documentano culture e condizioni estreme e alla fine raggiungono la Terra del Fuoco, completando l'intera traversata del continente americano. Frasi famose, queste sono di paragone. Chi mi conosce sa che non ho mai amato i giornalisti martiri. La politica è la serva sciocca della finanza. Le frasi sono di paragone, nato il 7 agosto del 71 a Varese, un giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano, senatore della Repubblica nella 18esima legislatura italiana, eletto alle elezioni politiche del 2018 con i 5 Stelle, poi espulso nel 2020. Successivamente fonda Italexit, ecco, ed rimane il leader fino al 2023. Poi scompare lui e Italexit. Scompare tutti e due. Va bene.
2: Ogni tanto lo invitano quando lo devi invitare.
1: Ecco. Come è messa stasera qua. Allora, andiamo, facciamo, salutiamo. A questo punto salutiamo i nostri amici su Facebook.
2: Perché ascoltiamo tanta buona musica.
1: Tanta buona musica adesso. Quindi un saluto a voi. Noi ci risentiamo domattina con Azzurro alla solita ora. E adesso invece.
2: Il canale Ormuz è chiuso.
1: Ormuz è ancora chiuso, sì. E adesso invece rimaniamo in radio ed ascoltiamo le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo dall'ultima, che era. Così chiudiamo con la locomotiva. L'ultima era Rumba de Launes, de Manitas de Plata.

0: questo era Manitas de Plata, Feria Gitane, Feste Gitane.
1: Ottimo.
0: E adesso Festa Gitana. E adesso andiamo.
1: Dopo la rumba, dove andiamo dopo la rumba?
0: Andiamo alla classifica del
1: 8 agosto.
0: Cioè ascoltiamo e non la gay.
1: Non la gay.

0: Questa era Enola Gay degli Orchestra Manoeuvres in the Dark, OMD. E andiamo ad ascoltare invece, a chiudere con, ricordando Guccini con La Locomotiva.
1: Mi sono ben guardato.

0: stupenda, era e rimane stupenda questa canzone, l'ha cantata anche il di destra questo qua.
1: Va bene, tanti buon fine settimana a tutti, noi ci risentiamo.
0: Non c'era l'altra canzone? No,
1: no, sicuro. Fine, sì, chiuso.
0: E non le stavo, quello le rimani. Poi non le che è apposta.
1: Salutiamo tutti.
0: Salutiamo gli amici via radio.
1: Noi ci vediamo.
0: Non ci hai chiamato, non ci hai detto se è passato la Rieco.
1: E anche su Radio Carmen che poi sennò Peppino Sarai. E quindi tanti saluti a tutti voi, noi ci sentiamo domattina.
0: Nel pomeriggio sulla nostra pagina Facebook Giardino d'Estate. Troverete Dagliardo e Galbani che parlerà dei problemi dei balneari. Va bene, la categoria, se va tutto bene, che si può fare della bolla e rottamazione, perché parleremo anche di quello.
1: Sì.
0: Così spiegherai a Giorgini che vabbè, perché ecco Oriana che ci dice che è passato, vedi un po'. Pronto? Gente di mare che ti ha messo, detto, dedicata a te, ti vuole la tua amante.
1: Va bene, allora la mettiamo subito.
0: Ciao.
1: Allora, quindi per il momento intanto chiudiamo il Radio G Notizie.
0: Sì, perché Gente di Mare non c'entrava, no? Appena
2: abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da
Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: In diretta. Buonasera alla consigliera comunale Maria Luigia Orfanelli. Buonasera, ti vedi perfettamente, grazie di essere intervenuta. Grazie a Gabriele Albani, segretario del COBA, Consorzio Balneari, e grazie ad Archimede Forciollese di Evoluzione Sostenibile. Il tema è la rottamazione che il comune ha fatto, e l'Orfanelli ci teneva tanto. Da febbraio che insisteva, siete arrivati in extremis. Vabbè, dici che cosa prevede questa proposta, se ritieni che sia esaustiva, può essere in qualche modo migliorata. Vediamo un po'.
1: Praticamente a tempo l'avevamo proposta sia al mio gruppo Fratelli d'Italia che alla maggioranza, quindi principalmente all'assessore Giorgini, che saluto e ringrazio. Ci sono state delle valutazioni. Sono due strumenti diversi, io l'ho detto in tutte
0: le salse,
1: comunicati, le salse in consiglio comunale, rispondendo qui all'architetto Forciollese. Sono due strumenti diversi. Sapevamo che insomma la rottamazione quinquies di per sé non era difficile da mettere in piedi, perché erano tutti quei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023, quindi c'era una prima scadenza che era giugno, poi prorogata a luglio. Logicamente ci sono stati in questi mesi tanti consigli comunali di cose trattate, ce ne sono state, siamo arrivati a ridosso, non siamo gli unici perché ci sono stati altri comuni, però questo, come dicevo, rispondendo ad Evoluzione Sostenibile, sono due strumenti diversi, perché al primo comunicato non si capiva bene, anche in consiglio comunale non si era capito bene, rispondendo alla minoranza che mi è sembrata assolutamente contraria. Ha detto che un condono
0: mascherato,
1: però il condono, e anche qui ringrazio l'architetto, è ben cosa ben diversa, ben diversa, perché abbatte anche quello che è il capitale, mentre la rottamazione assolutamente no, agisce sulle sanzioni, quindi è un'opportunità per chi magari è rimasto indietro, per chi ha bisogno di fare delle rateizzazioni, insomma è uno strumento che il legislatore ha messo a disposizione, e quindi abbiamo ritenuto importante approvarla. Però questo non significa che poi non vogliamo fare l'altra, la rottamazione autonoma, agevolata. Anzi, io ho chiesto esplicitamente all'assessore Giorgini, che so che qui il direttore ha un filo diretto quasi
0: è una specie di sindaco
1: quotidiano,
0: con molte cose passano attraverso di lui,
1: e quindi insomma sarebbe stato anche, diciamo, l'interlocutore principale, perché mentre la rottamazione quinquies, diciamo, è già confezionata, già ha dei paletti, i dati sono acquisiti. La rottamazione agevolata invece è da costruire, bisogna vedere gli equilibri di bilancio, bisogna confrontarsi con gli uffici, e ricordo che in passato, siccome fu pure l'amministrazione dove c'era anche l'ex sindaco Mastro Mauro, che loro non ritenettero opportuno farlo, era tutt'altro tipo di rottamazione, perché di rottamazione non siamo alla quinquies, non è la prima rottamazione, ce ne sono state delle altre, e quindi mi piacerebbe sapere, anche visto che c'è stasera proprio lei che è stato pure amministratore, perché in questo, leggendo, perché mi piace leggere, che le parole, dicevo, sono importanti, e quindi lo sostenete in maniera importante, a gran voce, dite che è uno strumento importante, la normativa, avevamo suggerito di seguire l'esempio di altri comuni come quello di Pescara, che ne ha provati due, no, sappiamo bene, io ho seguito altri comuni e dico che Martinsicuro, Tortoreto, Pineto, Silvi, Atri, ce ne sono di comuni che hanno aderito. Ma
2: abbiamo
1: noi
2: alla fine,
1: ad alcuni di questi che ho elencato stanno pure, alcuni hanno già aderito, altri stanno vedendo per l'attuazione agevolata, perché ha un iter ben più complesso, perché c'è bisogno di una ricognizione importante, mettere dei paletti, è quasi, come dico io, un abito sartoriale, cucito a misura su quelle che sono le esigenze. Naturalmente è importante il lavoro degli uffici, dell'ufficio finanziario, quindi mi auguro, solleciterò gli uffici e anche l'assessore Giorgini perché noi siamo favorevoli, spero che tutti siano. Vediamo però che questa deve essere una misura sostenibile, perché anche voi all'epoca, voi o insomma l'ex sindaco Francesco Mastromauro, che saluto calorosamente, persona sempre garbata e gentile, ritennero di non farla, proprio per quelle cose che sto dicendo io, almeno dico per gli equilibri di bilancio, perché poi c'era quella polemica che anche il Partito Democratico oggi ha sollevato.
2: Credo che non ci fossero le condizioni politiche, ma io non c'ero, quindi non posso parlare.
0: Grimi, c'era Grimi.
1: In evoluzione sostenibile diciamo il sindaco Mastro Mauro, che era un personaggio di spicco, il sindaco di quell'amministrazione, che rifiutò di fare la rottamazione. Rifiuto di fare, perché è bene ricordarlo, io non ne voglio fare.
0: Posso dire una cosa? Grimi era qui, che faceva parte di quell'amministrazione, sì. C'era qualcuno che all'interno disse che non era una cosa di sinistra, per cui, per cui non si fece.
3: Una scelta politica,
0: non quindi una scelta politica.
1: Ma infatti ho piacere che a distanza di anni si venga sulle posizioni nostre, perché se oggi la sostenete, sostenete la rottamazione, quindi se anche quella agevolata, siccome si. Cioè le rottamazioni,
0: vediamo se ho capito bene, poi pensate di farne un altro, di ampliare?
1: No, la dottoressa Giorgio si sta ragionando, un altro, questo è uno strumento, uno strumento che legislativo.
2: Sono due, cioè una legge prevede l'utilizzo
0: quindi
2: di
0: quindi di utilizzare anche il secondo.
1: Però stavo dicendo,
0: è tutto chiaro,
1: è più, è più complicata rispetto alla prima, è una cosa da verificare se ci sono gli equilibri di bilancio con gli uffici, da costruire. Usavo prima, non a caso, un abito sartoriale.
0: Benissimo. Perché adesso noi chiediamo all'assessore Forcellese che cos'è che non è andato bene, che avete condiviso.
1: Assessore
0: Forcellese. Allora, architetto, che cosa avete?
2: No, architetto, no. Adesso, Archimede, ma non architetto.
0: È professore.
2: Cambia niente.
0: Professore di università, vabbè. Qui cosa avete contestato di questo provvedimento?
2: No, allora, noi nell'ultima replica intanto abbiamo ringraziato la consigliera perché ha risposto, sinceramente non eravamo più abituati, nel senso che abbiamo segnalato negli ultimi mesi diverse cose, noi cerchiamo di intervenire solo sulle cose concrete, non vogliamo fare polemiche inutili. Eravamo intervenuti sul rosso di sera, nessuna risposta, ma poi la risposta c'è stata sul campo perché si è intervenuti. C'era la questione del percorso ciclo pedonale, l'avevamo chiamata in causa perché lei si era interessata del ponte ciclo pedonale sul Salinello, c'erano diverse cose che non funzionavano, abbiamo fatto questo comunicato, il giorno dopo si è cambiato tutto senza che nessuno sentisse la necessità di aprire un dibattito pubblico. Io penso che nella politica sia giusto, doveroso discutere delle problematiche, quindi, perché sicuramente aiutano a risolvere i problemi e a far crescere il dibattito pubblico. Quindi l'abbiamo ringraziata perché ha risposto.
0: Però.
2: No, detto questo, diciamo implicitamente delle cose le ha già dette lei. Noi riteniamo, io non faccio una questione politica, quindi di un colore politico o di un altro, noi siamo un movimento civico, cerchiamo di guardare alle cose che riteniamo siano giuste, indipendentemente da chi le propone, quindi non facciamo una questione politica. So bene, lo abbiamo scritto tempo fa, che non è una misura come erroneamente a volte viene considerata, rivolta agli evasori. Gli evasori, dicevamo, lo stavamo dicendo prima fuori dalla radio, non sono noti, non si sa qual è l'importo dell'evasione. Qui invece si parla di morosi che sono noti al comune, il comune sa anche qual è il compenso dovuto, e quindi siamo favorevoli, perché ci sono due categorie di morosi, quelli involontari e quelli volontari. Involontari è una persona che di colpo si ritrova la vita stravolta per una serie di motivi, di difficoltà economiche. Conosco anche delle persone che purtroppo da una vita normale si sono ritrovati in una condizione del genere, e quindi si tratta di dare l'opportunità a queste persone di regolarizzare la propria posizione. Ci sono pure quelli volontari, purtroppo qualunque norma, no, facciamo, è come lo dicevo una volta qui in radio da te, le università fanno delle agevolazioni nel pagamento delle tasse universitarie in base all'ISEE, poi magari qualcuno all'ISEE è basso perché evade, però non per questo la misura non debba essere applicata. Quindi noi siamo favorevoli, perché ci rendiamo conto che la maggior parte delle persone che si trova in quella condizione ci si trova involontariamente. Detto questo, è ovvio però che se si fa una misura, poi lui sarà più preciso di me, se si fa una misura bisogna dare un'opportunità a tutti i cittadini, non solo a quelli che hanno le proprie cartelle, i propri debiti, diciamo presso l'agenzia delle entrate. Siccome a Giulianova ci sono delle società di riscossione, avevamo detto, così come ha fatto il comune di Pescara, lo abbiamo citato solo perché spesso, no, è la città più grande d'Abruzzo, la più vicina delle città di,
1: ma l'ha fatta,
2: diciamo,
1: anche l'Acre,
2: è recente, perché sì. A Pescara è stata approvata poco prima della scadenza della fine di luglio, e quindi si poteva fare una cosa del genere.
0: Allora, tu
2: lei giustamente dice ma è più complesso, ma proprio per questo bisognava iniziare
1: però
2: prima,
1: non ha una scadenza.
2: Perché certo,
1: e quindi siamo ancora
2: momento
0: ci hai detto una novità che si potrebbe anche fare, vediamo le esigenze di bilancio,
2: perché mentre c'era una scadenza precettistica per la quinquies, non c'è una, la legge non pone una scadenza precettistica,
0: ma ci vuole la volontà di volerlo fare, cioè?
2: Quindi si tratta,
0: ma è importante perché apri un mondo con queste dichiarazioni,
1: un mondo, nel senso che nel momento in cui fu proposta io intervenendo, adesso non mi piace parlare diciamo male degli assenti, al capogruppo DEM alla Matone, sì. E spiegando perché insomma fu un po' attaccata, perché dice condono eccetera, questa disparità, insomma le solite cose, fatte dalla destra, ho detto qui c'è una scadenza su due strumenti, l'altro non ha scadenza, è un po' da
2: però poi
1: mi auguro che l'assessore di riferimento, perché poi non voglio scavalcare, perché ognuno ha il suo, insieme agli uffici finanziari che giustamente devono fare il loro lavoro, ci lavorano vedendo però anche quella che è la sostenibilità.
2: Allora, certo, era quello che nel nostro
1: noi
2: primo
1: stiamo parlando di un ente pubblico,
2: nel nostro primo comunicato noi avevamo proprio parlato di questa verifica di sostenibilità, lo sappiamo bene, sappiamo che molti comuni, per esempio Chieti, si è rivolto ad una società dell'ANCI, non mi ricordo adesso il nome, forse tu lo sai.
0: Legnini.
2: Legnini,
0: io devo intervenire su due argomenti, perché c'è una precisazione dell'ex assessore, tu non c'eri, ma lui si grimi che c'eri. Il sindaco Masso Mauro era ampiamente favorevole,
2: dice
0: Grimi che era dentro, così come tutta la giunta bloccarono la cosa alcuni consiglieri dell'allora PD. Questo, che quello che ha detto lo ha confermato prima, che
1: gli anni cambiano,
3: si sanno,
2: quindi noi non è il sindaco Mastro, io non c'ero, il sindaco Mastro non ha cambiato posizione,
0: e poi guardate un po' come si va tutti in quella direzione. Il dottor Pierluigi Carapucci: se il comune regolarmente vuole fare anche la definizione agevolata delle ulteriori entrate, che non siano quelle affidate all'Agenzia delle Entrate, posto che in questa seconda fattispecie bisognerebbe garantire le stesse opportunità ai contribuenti che vi aderiranno, cioè niente sanzioni e interessi, le somme da pagare ai concessionari privati sarebbe a carico del bilancio comunale. Così la norma parla di sostenibilità del bilancio. Andiamo in questa direzione, tutti di fare la seconda, ecco, se si può.
1: Vabbè, ma io ho risposto ovviamente.
2: Poi guarda,
1: lui però all'inizio forse ne aveva confusi anche lui, il dottor Carapucci,
0: perché hai parlato con lui,
1: ha risposto in maniera un po' diversa. Ho spiegato, io
0: avevi parlato con lui.
1: Non commento sempre, però quando vedo che ci va fuori tema,
2: noi avevamo detto anche
1: ho segnalato in maniera diciamo garbata, perché non mi piace rispondere a come alcuni mi rispondono, quali erano i due percorsi che vedo in questo momento, ci ha invitato, però sostanzialmente vedevo che la pensiamo abbastanza uguali su questi
2: era
1: due
2: quello, era quello.
1: Ah, ma guardi, io gli ho passato, diciamo, la palla, si può dire questo termine,
0: sì, calcistico. Ci piace, sì.
1: Qua c'è il
0: ci piace.
1: Il gota del giornalismo
2: calcistico.
0: No, non solo quello,
1: il gota, posso vai. Dire
2: sì.
1: No.
2: Certo, non solo quello.
0: Albani, tu che ci dici invece?
3: Allora, per quanto riguarda il discorso della
0: rotazione, ricordiamo che il segretario dei balneari, che sono ugualmente interessati, sì, tutti come categoria,
3: va chiarito un po', perché secondo me c'è un po' di confusione, e tanta confusione, cioè quando si parla di 2020-2023, parliamo di quella generale proposta,
2: quindi,
3: dove è stato, da qui 2000-2023, che sì, poi riprende la prima, la seconda, la terza, la quarta.
0: Vabbè,
3: perché partono tutte in realtà
0: quella attuale,
3: del 2000 più o meno. Non si parla di tasse o imposte di competenza di quegli anni, parliamoci, non stiamo parlando, della Tari 2020 o la Tarso 2020 o l'ICI 2020, parliamo di quelle che sono arrivate come cartelle,
1: vero
3: che si chiama rottamazione delle cartelle.
1: Notificate.
3: Non rileva la notifica, in realtà rileva il ruolo, cioè quando il comune lo invia alla ditta di riscossione, ok? Quindi se noi parliamo di una rottamazione che parte nel 2020, potremmo star parlando di tasse del 92. Quindi a seguire, se parliamo di una tassazione che arriva al ruolo nel 2014, specificatamente a Giulianova, possiamo parlare di tasse che partono dal 2006. Ok? Ma la mia... Quindi, posto questo, parliamo di un intervallo di competenza che va dal 92 al 2006, questi anni qui. È evidente che probabilmente questo poi sarà facile, perché a tutti i contribuenti va segnalato che il 16 ottobre possono entrare nella loro cartella all'Agenzia delle Entrate e vedono quali carichi possono andare a rottamare. Probabilmente a Giulianova saranno 10 persone, 8, non lo so. Perché? Perché io ho 5 anni per fare l'accertamento e a Giulianova arriviamo sempre al quinto anno, salvo dopo il 2006, parliamo. Prima era 4 anni per alcuni tempi. Quindi dopo 5 anni faccio l'accertamento, vale a dire, c'è una cosa sempre, io parto nel 2014, lo accerterò nel 2019. Nel 2019, posto che non va così, c'era già l'IVA, in realtà nel 2019 lo do all'Agenzia delle Entrate, non glielo do subito, normalmente lo do entro i 3 anni dall'accertamento. L'Agenzia delle Entrate entro i 3 anni, da quando è stato fatto l'accertamento, mi deve fare gli atti, ok? Quindi siamo arrivati al 2022, se mi ha fatto gli atti è già intervenuta una forma di attacco al patrimonio del, diciamo, contribuente in difficoltà,
2: moroso.
3: Quindi magari lui viene aggredito, è incapiente, rimane lì appesa. Se è incapiente, francamente, che parliamo, ripeto, di tasse del 2006 fino al 2006, ma se è incapiente dubito che si proponga per fare una rottamazione ormai, perché sono passati 20 anni, cioè. Però, detto questo, se è capiente, ha pagato una rottamazione in parte, può rientrare, ha pagato quindi una rateizzazione, quella che fa sempre l'Agenzia delle Entrate fino ai 120 mesi, quindi 10 anni, sta pagando quella e sta pagando gli interessi e le sanzioni. E in questo caso interviene sarebbe interessante se fosse l'Agenzia delle Entrate, perché che succede con la rottamazione? Anche se a me hanno aggredito il patrimonio, quindi hanno fatto un pignoramento, e io ho proposto rateizzazione, attenzione, quando propongo rateizzazione all'Agenzia delle Entrate con il metodo quello lì, il pignoramento non scompare, rimane là fino a quando non pago l'ultima rata. Però se io aderisco alla rottamazione, che succede? Che tutto quello che ho pagato anche in passato, quindi anche le sanzioni e gli interessi che ho pagato, vanno tutte in conto capitale. Cioè se io ho una cartella di 10.000 euro, 6.000 euro di capitale, 4.000 euro di sanzioni e interessi, e io ho pagato la metà, ho pagato 5.000 euro, quelli mi vanno tutti in conto capitale, quindi mi rimarrà per chiudere soltanto 1.000 euro, le sanzioni se ne vanno, anche se io già l'ho pagato, quelle vanno in conto capitale, quindi chiudo la sanzione con 1.000 euro, chiudo la cartella con 1.000 euro. E lì è utile, se io c'ho un pignoramento solo. No, però il problema qual è? Che stiamo parlando del 2006, tutte le rottamazioni sono finite oggi, perché sono passati 20 anni. Quindi quelle realizzazioni lì sono già finite l'agenzia di entrare, posto che Comune di Giugliano non ne aveva. Cioè, Comune di Giugliano ha gestito fino dal 25 novembre del 2009, cioè una delibera che dà all'agenzia delle entrate, in ATI con Andreani Tributi, il recupero delle somme, quindi da quella data, dal 2009 in poi, ok? Quindi ha cominciato a dare sostanzialmente i ruoli 2005, quindi un anno è rimasto, perché il 2006 un anno è rimasto, quindi a quel punto può essere che ci sono delle cartelle che sono state emesse tra il 2009 però fino al 2011, perché poi il 2011 è finita, perché provvisoria questa delibera, gliel'hanno data provvisoriamente e affidamento diretto, 2010 hanno fatto il bando, cioè il bando l'ho trovato online, è stato affidato alla Vinto l'ATI fra Andreani e Equitalia, pure come hanno fatto le cartelle, perché se le cartelle le ha fatte Andreani, un ATI, questo pure che l'ha fatte solo Andreani, non rientra. Se l'ha fatte Equitalia, sì, perché Equitalia è confluita in agenzia di entrate. Dal 2011 cambia, non c'è più, quindi un anno dura, un anno e 8 mesi. Dal 2011 entra quella che penso sia la Soget, perché c'è la gara ma non c'è stata l'aggiudicazione, quindi però noi sappiamo che prima di Ica c'era Soget a Giugliano, quindi manda ancora le lettere minatorie, quindi penso che ci fosse Soget, e quindi da quel punto, dal 2011 in poi, è tutto Soget ed è tutto Ica. Ica entra come ruolo nel 2014 e gli viene affidata la diciamo con gara, l'ultima gara è del 2021, ok? Quindi 2021, 5 anni prima, sarebbe il 2016, però anche nei ruoli del 2014. Tra l'altro, noi stiamo, le cartelle che stanno arrivando adesso, come Giulianova, arrivano al massimo nel 2016, perché non c'è un ulteriore. Quindi anche la definizione agevolata che è prevista, per comune, a parte che il Consiglio è sovrano, quindi tranne atti contro legge può fare quello che vuole, sarebbe un atto contro legge andare a dissestare il bilancio, quindi ovviamente deve tener conto del bilancio, però il Consiglio sovrano pure decide da domani che le sanzioni di interessi di tutti vengono cancellate, il bilancio rimane in piedi, tanto è vero che c'è 4 milioni e mezzo d'avanzo, quindi proprio lì c'è capienza, e quindi il bilancio rimane in piedi, noi le cancelliamo e vi diamo la possibilità di fare la realizzazione. Tanto lo può fare che il regolamento delle entrate è stato fatto 4 anni fa, il nuovo regolamento delle entrate, approvato nel primo, compreso nell'ultimo anno, nel penultimo della prima legislatura a Costantino. Sono previste 36 rate senza fideiussione, mensili mentre l'ottimazione trimestrale, quindi sono parliamo di anni di.
1: L'ottimazione è sempre più conveniente, sì, rispetto a.
3: Però no, no, lì ci sono sanzioni e interessi.
1: Ma certo, agire sulle sanzioni, certo, quindi certo. È importante sempre ripeterlo, è importante, certo, sempre ripeterlo, il capitale c'è, per non incorrere come hanno avuto loro l'amministrazione, cioè che qualcuno i debiti,
3: ma non v'è dubbio, ma non v'è dubbio, non v'è dubbio che non è un condono,
1: degli strumenti,
3: no,
1: importanti,
3: ma assolutamente, diciamo, fondamentali, per fondamentali, perché il regime delle entrate sia comunale che nazionale è un casino infinito. Nel 2006 hanno provato a metterci una pezza, ma in realtà poi alla fine e continua ad esserci un carico di circa 112 miliardi di euro di tasse non pagate, solo quelle a livello nazionale, perché poi a livello locale è difficile pure fare il conto, però in realtà secondo me è stata persa un'occasione, perché voi siete arrivati in limine mortis al 30 luglio,
2: adesso io sono garbato, però c'è da dire che se non ci fosse stata la proroga voi non avreste approvato neppure la prima,
1: era già stato insomma diciamo concordato, ripeto
2: sarebbe, senza la proroga
1: ripeto perché,
2: però lo potevate fare
1: allora,
2: prima
1: sì, allora, scusi io le polemiche però perché
2: no,
1: pure
2: no,
1: quando
2: non è la polemica,
1: sembra sempre che non è mai abbastanza, cioè quando non si fanno le cose si viene contestato, si fanno le cose si poteva fare prima, si può fare meglio.
2: Io allora, dico solo che c'era una scadenza, poi l'avete mancata.
1: No, l'avevate mancata. Scusi, allora, innanzitutto torno a quelle che sono le competenze, cioè ci siamo confrontati, mi sono confrontato pure con il mio gruppo, con voi, cioè la precedente, cioè quando nel 2017, quando appunto il suo collega di Evoluzione Sostenibile, l'ex sindaco Mastro Mauro, gliel'hanno fatto fare. Quindi io rivendico questa amministrazione.
2: Non è, anche non è che tutti... lo stiamo dicendo alla consigliera Orfanelli, noi diciamo in generale.
1: No, no, però perché passa. Cioè, voglio dire, la proroga era stata contemplata, anche perché altrimenti avrei chiesto prima, insomma, come mai non ci muoviamo. Quando a inizio giugno c'è stata la proroga, insomma, anche perché, ripeto, la rottamazione agevolata, che non ha una scadenza, io mi auguro, e gli uffici, rimetto tutti agli uffici perché è un lavoro complesso, lo abbiamo detto, facciamolo capire pure a chi ci ascolta da casa. Io penso che, come fino adesso, pure in altri interventi in consiglio comunale per quanto riguarda l'urbanistica ed altre cose, ho sempre riconosciuto agli uffici che, insomma, loro fanno il loro compito, fiducia. Quindi anche su questo mi aspetto che poi sia l'ufficio finanziario a dirci se si può fare o meno, non alla politica. La politica ha dato l'indirizzo, poi la sostenibilità finanziaria, però rivendichiamo che invece in passato non è stato fatto per la politica. Qui oggi è stato fatto per la politica una parte, quello più semplice, cioè l'altro ci si affida a quelli che sono agli uffici per vedere se è sostenibile la spesa. Evoluzione sostenibile, chi più di loro
0: ha giocato sulle parole.
1: Chi ci può dire?
0: Voi la volete? Si può fare secondo voi questa?
2: Allora, noi avevamo già detto a giugno che chiaramente queste misure devono tenere conto della sostenibilità del bilancio. Quello è un dato di fatto, non è che lo diciamo noi. È così, tutti i comuni che hanno aderito hanno fatto questa verifica.
1: Lì bisogna vedere la ricognizione, se ci sono i contenziosi, se ci
2: la
1: sono
2: cosa
1: le
2: fondamentale.
3: Però queste sono cose che un comune dovrebbe sapere. Scusa, quanto è il contenzioso? 100. Non è. Io questo calbo. Cioè,
1: ma guardi, dire, scusa, però per questa cosa non per un motivo, perché non voglio, rispondere. Ci sono gli uffici, poi c'è anche l'assessore competente. Infatti, che
3: guarda, abbiamo già fatto questo discorso pure con l'assessore, io personalmente, però il concetto
0: noi domani abbiamo l'assessore ospite in un'altra trasmissione, glielo chiederemo.
3: Voglio
0: appena
3: dire,
0: si siede,
3: cioè, se io so, non il consigliere viene, o meglio, poi magari una seconda parte, non il consigliere, cioè io vado dall'ufficio tributario, sa, dovrebbe sapere quanto è il contenzioso che è andata a sentenza, passata in giudicato, quanto è il contenzioso che è stato ricorso. E soprattutto, se qualcuno, e questo è il problema del consigliere, secondo me, nessuno ha alzato la mano. Scusate, ma quanto è in effetti la somma che può essere rottamata? Cioè, quanto abbiamo in bilancio? Perché se lei mi dice giustamente che non possiamo rompere gli equilibri di bilancio, tu li puoi rompere pure solo con la rottamazione nazionale dell'Agenzia delle Entrate, volendo, se fosse tutto lì. Quindi alzare la mano e dire: scusate, ma quanto è dal 2000, quant'è l'Agenzia delle Entrate in porto?
1: Guardi, io lascio a Cesare tutti i nel momento in cui, nel confronto con gli uffici, ci ha detto il dirigente che la rottamazione quinquennale che scadeva era sostenibile, ritorniamo al solito aggettivo, io mi fido dell'ufficio.
3: Sì,
1: quindi,
3: ma l'importo non lo chiedete, ma lei è in generale, ma qua come opposizione, io dico, io posso stare
1: scusi, ma questa è una trasmissione, sono importi e cose, cioè,
3: importo totale. L'importo
1: totale sono iscritto. Allora, c'è un problema.
2: Fumoso, diciamo.
1: C'è un problema. No, non è
3: il bilancio gestito.
1: No, sono guardi, io più di una volta sono intervenuta sul fondo crediti dubbi esigibilità, perché c'era l'opposizione che diceva il fondo crediti elevato, cioè non è che è nascosto, è un bilancio pubblico, è visibile, l'hanno visto loro, l'abbiamo visto anche noi, perché noi non è che non li vediamo i documenti, almeno la sottoscritta li vede, c'è stato, ed è parte, non è che parte da questa amministrazione, è un po' in crescendo, ma questo fondo, anche per credito dubbi esigibilità, da anni c'è un problema di riscossione, e non è solo per il comune di Giulianova, perché vedo che ci sono altri, se altri hanno deciso di intraprendere queste strade, queste due strade, e ripetiamolo anche al dottor Caracucci, che magari l'altra volta non l'aveva, che adesso commenta, se il comune è perché giustamente ci sono questi problemi, non vengono celati, è un bilancio pubblico, fondo crediti dubbi esigibilità è lì, è lì. Quindi voglio dire, c'è un problema di riscossione che non è solo di questo comune, ci sono altri problemi, ci sono gli strumenti, si è chiesto, utilizziamo questi strumenti, è una cosa legittima.
0: Ma quello che dice Albani, ma a parte voi, ma gli uffici lo sanno questo ammontare del debito? Ma, qualcuno lo sa?
1: Ma io credo che secondo me sì. Assolutamente sì.
3: Però per quel motivo, cioè, ma per far decidere meglio il consiglio, cioè.
0: No, no, quello che
3: voi immaginate una cosa.
1: Io ho
3: una
1: fiducia negli uffici.
3: Ma lascia perdere la fiducia che
1: no,
3: c'è,
1: ho fiducia negli uffici.
3: Cioè, lei vota, no?
1: Sì, quindi, assolutamente, ma allora ci sono i dati, arrivano i dati quando. Quando si vota, arrivano, come le ho detto, vice fondo credito dubbi visibilità, ci sono altre cose.
3: E quello è un aggregato, però il problema qual è? Se io non so, per esempio, se io devo decidere, magari uno poteva dire, guarda, faccio rientrare tutta l'agenzia di entrate come mi dice la legge nazionale, posso integrarla adesso, perché potevate integrare in quel momento, anche arrivare al 2021, che è quello l'ultimo centenario, se hanno fatto, però non hanno fatto quelle cose, dovevate arrivare al 2017 più o meno. Dice, io voglio arrivare al 2017, quindi magari ci facevate rientrare la Soget. Se io non so qual è l'importo per ogni anno, come faccio a dire mi fermo qui? E non perché se io devo preservare gli indici di bilancio, devo avere dall'altra parte le uscite, no? Se io mi fermo all'uscita teorica, perché teorica, qua oggi non lo sappiamo quanta gente può aderire alla rottamazione e quali sono gli importi, giusto? Quindi è teorica, sta là. Però io c'ho un dato certo, che è il mio bilancio, perché certo nessuno può dire che quello è falso o è sbagliato, e c'è un dato aleatorio che è la rottamazione a questo punto, perché se io non so prima di votare o comunque prima di presentarlo, non so quant'è l'importo che effettivamente posso rottamare, come sto a controllare il bilancio?
1: Comunque la rottamazione, sia la quinque sia quella agevolata, i cittadini in più l'hanno richiesto, perché anche quando uscì la prima volta con l'articolo, quindi l'assessore, che subito dopo che ne discutemmo l'assessore uscì con l'articolo, cioè, ho visto che insomma tanti cittadini,
3: certo, sarei arrivato fino al 2017, cioè io avrei sfruttato tutto,
1: e stiamo parlando non di
3: io avrei sfruttato tutto, cioè avrei detto, cioè,
1: allora ripeto, perché stiamo, cioè, a me non piace, però se, non c'è una scadenza, non stiamo dicendo che uno per quanto mi riguarda è avendo avuto appunto il confronto con l'assessore inerente agli uffici, anche in consiglio comunale registrato, cioè il consiglio comunale Spagliatti, ho detto mi auguro, verificato tutto, che si possa aderire, però stiamo a ripetere le stesse cose, perché poi io assolutamente mi auguro, se è sostenibile, che si possa fare, perché secondo me sono strumenti importanti. Poi saranno gli uffici, che ripeto, io ho fiducia negli uffici, fino adesso, ci sono da due anni,
2: ora ci si mette, sa, atto,
1: e ci sono da due anni, ci sono da due anni, voglio dire, quelle cose che mi sento di, poi voglio dire, è una cosa che ho raccolto dal basso, a me piace ascoltare la gente, sia professionisti e no, cioè spingevano perché rottamazione qui in questa rottamazione agevolata, assolutamente sì, ci siamo confrontati, ripeto, vediamo quello che può, da un confronto politico e amministrativo una prima parte è stata fatta, l'altra parte non è preclusa, non stiamo dicendo non si fa,
2: però perfetto, è tutto giusto quello che sta dicendo, anche se forse i numeri si sarebbero,
1: allora, ognuno di voi vuole sostenere no. Le sue
2: io dico solo una cosa, che quando si mette in atto un'azione, quell'azione deve essere efficace, se no non serve a niente.
1: Ma lei lo sta dicendo adesso, a parte che sarà, ma dobbiamo aspettare a fine anno, anche la poi andrà a marzo,
2: io mi auguro, io sto dicendo
1: però in
2: deve essere
3: entro dicembre, a dicembre bisogna fare la richiesta,
1: la richiesta totale, pagamento, sto di
3: la prima rata sarà a marzo,
1: però in unica rata oppure in
3: rateizzata, però il concetto è che già 54 la rata è dimestrata, quindi 9 anni, il concetto, il concetto però è sì è tanto, anzi agevolissimo, perché è già ottimo. No, il concetto è che comunque già dal 15 di ottobre chiunque giugliese, cioè dobbiamo avere tutti, ha l'accesso all'agenzia delle entrate, apre e vede effettivamente quali carichi può rottamare. Quindi se c'è un euro da rottamare là si vede, che sia quello comunale o che sia quello nazionale, là avrete divisi per cartelle e per categoria. Quindi questo già, chiedendo, è un sondaggio, già lo possiamo sapere a fine ottobre quanti potranno che quante, non importa perché chiunque, però quanti, quante persone in, in, a campione diranno sì, io lo posso fare. Al di là di questo, il concetto qual è? Che bisogna avere una situazione chiara. Ah, poi, scusate, mi parlo in tasca, il signore che ha fatto la domanda prima, non c'è.
0: Ce l'abbiamo ancora.
3: Alle spese.
0: C'è una replica.
3: Che diceva, ma se il comune poi la fa successivamente, le spese, chi le paga? Le spese le paga il contribuente sempre, perché la rottamazione riguarda esclusivamente gli interessi e le sanzioni. L'aggio e le spese di un'eventuale azione già avviata, esecutiva, di pignoramento o di fermo amministrativo, quella che viene in mente, comunque quelle spese vengono pagate nella rottamazione da contribuente. Soltanto le sanzioni e gli interessi vanno cancellati.
1: Sembra il resto?
3: No, tante. Ma io sono a favore. No, no, cioè, io sono, sono a favore. Infatti, no, siccome chiedeva, dice, tre, ma a costo, tre, a costo
1: mi
3: di
1: mi sarebbe piaciuto che magari ci fosse stato qualcun altro che magari...
0: Posso dare la parola a Carapucci che replica?
1: Diamo la parola a Carapucci. Io non lo conosco, lo leggo.
0: Non so, lui dice, non è vero che sono andato...
2: Persona,
0: sì. Non è vero che lo conosco personalmente, non è vero che sono andato fuori tema, dice, avevo detto ironicamente di sopprimere l'ufficio recupero crediti perché detta funzione sarebbe stata assicurata dalla rottamazione, però non è stata accolta, peccato, è questo detto.
3: Vabbè, noi esternalizziamo il recupero, quindi abbiamo sempre esternalizzato da almeno dal 2009, da quello che si vede, quindi...
1: Vabbè, comunque, direttore,
0: che cosa esce fuori da questo dibattito finora? Tutti, che si può fare qualcosa di nuovo?
1: Siamo tutti e tre favorevoli.
2: Però ecco,
0: oh, favorevole, all'unanimità.
2: Dico, fammi finire un concetto.
0: Cioè, come no?
2: Dato di dire. Una misura deve essere efficace. Efficace vuol dire che deve raggiungere
0: in termini
2: il risultato che si prefigge. E l'altra cosa che chiediamo, per questo ci vanno entrambe le misure, che tutti i cittadini devono essere messi nelle stesse condizioni. Non è che perché io i miei debiti stanno in mano all'Agenzia delle Entrate ho l'opportunità di aderire, mentre se stanno in mano ad una società di riscossione
3: qualche multa, qualche multa dei vigili urbani notificata in ritardo per la sua verificata secondo l'Agenzia delle Entrate.
2: Quindi per questo è quindi così sarebbe ancora inefficace.
1: Vabbè, da voi, scusate. Siccome sono anni, cioè, è giusta la puntualizzazione che ha fatto Gabriele, ci abbiamo questi dati voi li sapete meglio di me, che ci sono da due anni. Lei che è stato
2: io sono stato assessore nel 2004.
3: Ma sì, che io per esempio sono 10 anni con i bazzi con l'ufficio di Buzzi, io non li so. Io alzo le mani, sono stato pure 2 anni di fila dentro la commissione bilancio.
1: Io so, c'è la possibilità di fare il recupero. È importante, ci sono, viene sempre evidenziato questo fatto che ci stanno dei problemi di riscossione, ci sta sempre questo fatto che dubbi di esigibilità, ridiciamolo, non c'è lato, eccetera, facciamo, abbiamo fatto una parte, adesso vediamo l'altra.
2: L'auspicio,
1: però no,
2: nel rispetto del bilancio.
1: Stiamo parlando, però sembra che voi non avete fatto, voi non volete fare.
2: Noi diciamo è stato fatto un primo passo. Questo primo passo, certo, lo abbiamo detto.
1: Piccolo passo,
2: l'abbiamo detto. Questo
3: passo per l'uomo,
2: questo
3: grande passo per appurare
2: questo passo, però per varie ragioni rischia di ancora di non essere efficace. Facciamo nel rispetto degli equilibri, però rischia, ho detto, non ho detto che non è efficace.
0: No, comunque se si applicasse la cosa di cui parlate adesso, interesserebbe molti più cittadini.
3: Interesserebbe tutti i cittadini che hanno ricevuto una cartella relativa al 2017.
1: Fino al 2017
3: come anno di tributo, l'accertamento è arrivato l'altro ieri.
0: C'è qualcuno che frena, perché l'Orfanelli da febbraio che si dà da fare, perché siete arrivati in effetti così tardi.
3: Sappiamo che c'è qualcuno che frena, su in comune c'è qualcuno che frena. Non lo diciamo pubblicamente, ma io lo so, altrimenti penso lo sappia, io so che c'è qualcuno che frena. Non devo dichiarare, non c'è voglia, però lo so. Posso dire
1: anche se arrivati in ritardo siamo arrivati.
0: Ecco, vedi che c'è cambiato un po'
1: altri, e qui lo rivendichiamo. Perché non rivendicare le cose fatte contro chi non le ha voluto fare?
0: Ma perché torni sempre là? Hanno sbagliato. L'abbiamo detto.
1: Però abbiamo detto, ci stiamo girando.
3: Guarda che sappiamo perfettamente pure il nome di chi ha detto che non era di sinistra, e sono stati attaccati quando nel 2017 hanno fatto la quinquies, la quarter. Siete perché non volete chiudere una situazione, delle situazioni ingangrenite che non incasserete mai.
1: Nel 2017 non c'era né questa amministrazione né la Costantini.
0: C'era Mastro Mauro, due.
3: Sappiamo anche chi ha detto la frase, non è una. Non è
2: come ha ricordato giustamente Grini.
3: Lo sappiamo.
0: Sappiamo il nome, sì, ma
2: Francesco Mastro Mauro ha una posizione oggi che era quella che aveva prima. Poi non ci sono stati.
3: Evidentemente non fa più politica quella persona, per motivo.
0: Evidentemente
1: sanno tutti, avete invitato me, umile consigliere.
0: No, umile.
3: Io non lo dico.
1: Se sapete tutto, sapete.
3: Non si può pensare che io lo dica per parlare.
1: Io

0: oppure la Meloni non lo dice,
1: non so io perché destra liberale o
2: cioè la Meloni non dice noi siamo antifascisti,
0: non riesce,
2: non riesce
0: dai.
1: Quella a cui non riesce sicuro è la russa, la Meloni forse qualche volta la detto, ma la russa proprio.
0: Tu hai il merito per non essere problemi.
1: Allora,
2: sì, però che ancora ogni volta si
0: vabbè, una parentesi, dire. Era una parentesi.
1: Adesso a lei non lo chiederanno più, quindi sta a posto.
2: Allora,
1: non
2: lo so.
1: No, non credo. Allora, dicevo, il concetto non è che qualcuno è contro quello che avete fatto. Bravi, l'avete fatto, dovevamo farlo.
0: Si può fare di più?
1: Non abbiamo colto l'occasione per farlo tutto. Quello dicevo io. Che poi ci sia la possibilità di farlo. Però, mi permetta di dire che secondo me si farà quando arriverà la Sexies. Non si farà mai nel frattempo, perché per fare una cosa del genere senza una norma nazionale, in un comune normale, come il nostro, ci si mette un paio d'anni e non ci riusciremo. Dico io, e poi magari sbaglio, però si dovrà aspettare, aspettando la faranno la Sexies, figurati, la faranno sicuramente, quando arriverà la Sexies fra un paio d'anni si potrà rientrare, ma speriamo che in quel caso non ci sarà qualcuno che ci
0: prenda. Vabbè, insomma, siamo problema, arrivati tu alla stessa conclusione.
1: Lei non può già sesta quello che ha fatto, io lo so.
0: Castigliera?
1: Me lo dice.
0: Siamo arrivati
1: per fare anche quello che ha fatto.
2: Non mi sembra.
1: Secondo me sì.
0: Dipende da te, perché se tu insisti come hai fatto per la prima, può darsi che riesci a ottenere anche la seconda.
2: Ma io l'ho detto, lo sto dicendo anche pubblicamente, l'ho detto in assise, cioè quante volte lo devo dire, però è giusto che ci sono, ripeto, gli uffici ce lo devono dire loro, perché io
0: ufficio, non... ma te dici ufficio,
2: vabbè, ma è giusto, cioè, voglio dire, però, ma io non posso se
1: dato che ci siamo detto, sei d'accordo,
2: voglio comprare,
1: tu sei d'accordo che per i consiglieri riservata, manco lo importino poi nomi, però per i consiglieri riservata una tabella per sapere le annualità e i riferimenti di quello che non è quel famoso fondo di credito per annualità di competenza, cioè nel 2014 dovevano pagare 70 milioni di tasse, hanno pagato 35 milioni, mancano 35 milioni da recuperare. Questa cartella, l'uso interno, voglio dire, la strappa, ve la fa vedere la strappa, ve la dovreste vedere per avere anche per fare una
2: è un suggerimento che
1: ma no, secondo me per fare la proposta che sta facendo, dice io porto avanti, ma se non sappiamo
2: adesso,
1: quando
2: le proposte, io mi affido per questa cosa, però è giusto. Chiedetela anche all'assessore, che forse
1: adesso
2: perché io non voglio
0: domani ce lo chiede l'assessore, c'è la trasmissione con lui,
2: allora, perché
0: appena cioè, si siede l'Orfanelli è d'accordo per fare anche la seconda parte del
3: tipo, noi per quello che può valere il nostro contributo, che noi continueremo a sollecitare,
2: adesso mi voteranno
3: noi la sollecitiamo,
2: sostenibile,
0: secondo me
2: mi
0: quello,
2: sosterrà
0: sì. Sostenibile. È una cosa che fa prendere voti se va in bocca, secondo me.
1: Certo,
2: sostenibile.
1: Dobbiamo stare in testa come battaglia.
2: Mi sosterrà. È una richiesta venuta dal basso,
0: legittima,
2: legittima, che ha bisogno, cioè la prima era stata più facile, questa è un po' più complicata, me la sono vista io.
3: Però questa, però qui da quello che comprendo e da quello che conferma, che conferma lui, la ciccia sta soprattutto
0: dal 14-21 14-21
1: e si potrebbe
3: per cui non vorrei che sia simbolico.
2: Aspetta, sai il passo biblico, lui lo dice, lui afferma una cosa e quindi lui lo dice,
1: la ciccia sta dal 2014 al 2021
0: 14-21
2: al 2014 potrebbe saperlo pure lui, perché si sta in
1: anche parliamo sempre di
2: anche
1: cartello.
2: L'ingegnere,
0: quindi, ma che ingegnere? Docente universitario, professore universitario.
3: Ma non so, qui sono Archimede.
0: Certo, non sei architetto.
1: I titoli servono sicuri. I titoli servono a nascondere le proprie debolezze.
3: Devo essere sincero, non sono abituato ad essere chiamato ingegnere, perché nel lavoro che faccio sono professore. O Archimede o Dino. Quindi quando chiamano ingegnere, se mi chiamano ingegnere non mi giro, perché non.
0: È architetto ancora peggio.
3: Architetto? No, beh, proprio non. Però succede che a volte archi viene confuso con
1: comunque archi. Oggi la rotazione poteva arrivare al 2017, non c'è arrivata, speriamo che con le buoni uffici della consigliera
0: Fornelli
1: di noi parlo di noi attività produttive, che continueremo a pressare per avere, perché questo è il basso che spinge ovviamente, come ha rilevato lei, perché noi certe situazioni, oddio, sono questo male, no? E ci vediamo, grazie, perché poi l'alternativa

0: iniziativa per il comune che non prendere niente veramente, perché comunque si tratta di 4-5 casi residuali, uno li vuole strappare, vuole chiudere.
1: Esatto, poi sono 4 milioni di avanzo.
0: Appunto, voglio dire, boh, è difficile sostenere poi che no, ma il bilancio, aspetta, boh, 4 milioni di avanzo ci stanno, sono certificati, l'anno prossimo ci stanno 3 milioni, l'anno prima ne stavano quasi 5, quelli l'altra legislatura ogni anno ci stavano avanzo, sono partiti 1 milione e 2 il primo anno, 600 di primo anno Costantini, 600 di avanzo bloccato e gli altri che si dice erano il nostro Mauro, ci si dice Piazza Dalmazia.
1: Mauro, no. Dalmazia.
0: Quindi,
1: noi li ringraziamo. Deve essere sempre grazie alla francese, se si fa bene, gli albani sono ficciosi, senti, pure sono ficciosi. Come la sorella, vero?
2: È stato. La sorella è più
0: delicata.
2: Lui è stato più,
1: fratello, virile.
2: Animoso.
1: Grazie Gabriele Albani, segretario del Coop, infatti i balneari lo vogliono, Sì, hanno ricevuto le cartelle.
0: Sono 4-5 situazioni, l'altra abbiamo definito un centinaio. Ne sono rimaste 4-5 fuori perché non hanno voluto fare i corsi. No, ma io mica vengo in politica qua, io vengo come.
1: Grazie all'architetto Porcellese, grazie di essere intervenuti. Grazie. Siamo andati in diretta, la potete poi riascoltare sempre quando volete sulla pagina Facebook di Radio G. Grazie e buona serata a tutti.
0: Buona
1: Arrivederci.
0: Serata.
1: Grazie.
0: Aspettate?
1: Sì. No.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Dios.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo. Let me be your hero. Would you dance?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Project.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sole senza alzarti mai.
1: Bellozzatissima.
2: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: L'estate arriva quando, quando mi rubi il cuore e mani in alto. Elettra, Elettra.
1: Radio G 90.7.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: J Balvin, man.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

siamo vinti o vincitori, scrutandoci allo specchio. Prede o predatori, con le ali nel cassetto. Storti dal vento che passava di qua. Fermi a guardare gli anni volare via senza pietà.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.